chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: ci siamo, ora musica c'è tutti i giorni a quest'ora. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini per aprire una nuova settimana dedicata alla musica indipendente e alle novità discografiche indipendenti. Oggi lunedì 18 maggio, nostro ospite Samuele Caballo nello spazio interviste, ma partiamo come sempre con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1987.

Edoardo Bennato oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che ci ha riportato nel 1987. Ok Italia era il titolo dell'album, Tu vuoi l'America invece la canzone che abbiamo ascoltato. È tempo di novità, novità al primo ascolto, Alice Stocchino.

0: Samuele Cavallo oggi con noi, Aura Musica, nuda in una cabriolet è il titolo del suo singolo. Samuele Cavallo, il Samuel di Un Posto al Sole, il Samuele Cavallo di Tale Quale Show, oramai diventa il Samuele Cavallo dei musical, diventa lunga la lista qui,
1: Intanto Riccardo, grazie per l'accoglienza e per la presentazione. Noi ci conosciamo ormai da un po' di tempo, sono felice di essere qui in questo spazio dedicato alla musica. Sì, ormai sono passati un po' di anni e di cose ne sono successe anche di molto belle, quindi Nuda in una cabriolet un fiore all'occhiello che mi fa piacere, insomma, condividere col pubblico, perché è una canzone che mi piace proprio cantare, è una canzone che io, cioè, mi fa stare bene quando la canto, anche perché ha un messaggio molto forte dietro un groove molto pop, molto funk, quindi sono felice di presentarla.
0: È bello quando riesci a portare dei messaggi anche con una musica accattivante, che magari è in contrasto anche con quello che è il messaggio, no? Nel senso che dà un'idea, però hai detto una bella cosa, mi piace cantarla perché comunque ci sono quelle canzoni che ti entrano dentro di più, proprio aspetti e le fai più volentieri di altre, è inutile adesso far finta di niente, no? È così.
1: Sì, è proprio il groove che mi trascina e penso che, spero, insomma, che sia quella cosa che trascina anche chi l'ascolta, perché è una canzone che si lascia ascoltare e che ti entra dentro, quindi sono veramente felice di quello che è venuto fuori.
0: Stai girando a proposito di live comunque, cioè dopo Tale Quale Show si sono accorti che sei molto di più dell'attore di Un Posto al Sole, perché tu sei arrivato a Un Posto al Sole che già avevi un bel curriculum e delle belle esperienze, no? Questa cosa ti ha aiutato magari a far capire che comunque sei un cantante.
1: Ecco, ci voleva una vetrina come quella di Tale Quale Show per far sì che il pubblico, il grande pubblico, mi conoscesse anche sotto questo aspetto, perché sì, è vero, io ho fatto tanti musical, però molti in teatro, quindi tante tournée, quindi il pubblico magari è venuto a trovarti, ma con un'identità precisa come quella di Samuele Cavallo, è arrivata la televisione poi a far sì che questo accadesse, anche se ho sempre pubblicato canzoni, in questi anni mi sono sempre impegnato nella musica e sono contento, insomma, che pian piano stiano arrivando delle cose sempre più grandi.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Nuda in una cabriolet, Samuele Cavallo. So che sei in crociera, ma per lavoro, quindi
1: sì, sei sui mari. Sì, sono sui mari. Ieri doppio concerto, sold out il teatro, bellissimo, bellissimo, veramente. Tanta energia, stamattina sono a pezzi, oggi sono a pezzi, ma ne valsa la pena.
0: Ripagato dei risultati.
1: Sì.
0: Andiamo ad ascoltare Nuda in una cabriolet. Grazie a Samuele Cavallo per essere stato con noi.
1: Grazie Riccardo, grazie infinite.
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

Samuele Cavallo, Nuda in Cabriolet è il titolo del suo nuovo singolo. Samuele Cavallo, oggi ospite qui a Ora Musica.

quarto, nato nel 2019 dopo la conclusione di un percorso decennale dei Japan Suicide. Varanasi con il nuovo singolo che rappresenta anche il nuovo album che uscirà in questo 2026. Il brano si chiama La tentazione di esistere. C'è anche Samuele Cima, altra novità al primo ascolto, la sua Sabbie immobili.

Sabbie Immobili. Questo è il singolo di Samuele Cima, novità Aura Musica. E per chiudere la puntata, l'ennesima novità. Vi assicuro che questa è una settimana ricchissima di novità al primo ascolto. Questo è il nuovo singolo firmato Musa.

0: cercare in questo mondo la felicità, la felicità.
1: Musa, ovvero Martina Pagliai, in arte Musa, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con il nuovo singolo Scrigno Nero. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Soltava Max per aprire questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, registrati in anticipo per via di un disguido automobilistico che in qualche modo mi costringe ad alterare la mia routine tradizionale. Parliamo proprio del sale, perché i magazzini del sale di Pirano nelle giornate del 21 e 22 di maggio ospiteranno Bixi Festival, una grande rassegna dedicata al design e all'architettura, ma anche all'innovazione. Tra l'altro, in programma c'è anche la giornata del design italiano nel mondo. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, programmata per la messa in onda nella mattinata di lunedì 18 maggio del 2026. Parleremo di un'ampia e variegata gamma di temi, per esempio l'arte contemporanea. Parleremo di un forum interessante che si svolgerà a Capodistria e che ci porterà alla scoperta del Mercosur, alla scoperta dell'America Latina, alla scoperta del Paraguay. Parleremo anche del Festival del Cinema in corso di svolgimento a Cannes, parleremo anche del Salone Internazionale del Libro di Torino, parleremo anche della Ferrari e parleremo anche del sistema bancario. L'erciata del giorno trova la porta di casa aperta, entra e spara agli intrusi, ma aveva sbagliato appartamento. Hashtag cose che capitano. E su questo solco proseguiamo questa mattinata insieme con Nancy Sinatra, Bang Bang.

dunque un'indagine giornalistica ha svelato che Banksy non è uno dei membri dei Massive Attack, così come era stato ipotizzato per un po' più di qualche periodo. Probabilmente Banksy è uno degli artisti che in qualche modo meno si coniuga in qualche modo con i musei. Perché faccio tutto questo discorso? Perché il 18 maggio si celebra la giornata internazionale dei musei. Dunque, un artista che invece in qualche modo è presente sia nella scena musicale ma soprattutto in quella museale, invece Robbie Williams, le cui opere decisamente dal forte impatto comunicativo sono presenti, per esempio dei Moco Museum. Sono tre, uno ad Amsterdam, uno a Barcellona, uno è a Londra. Io ho avuto modo di visitarne due su tre, quello in Olanda e quello in Spagna. Devo dire che sono estremamente interessanti, molto tra virgolette Instagram friendly. Si tratta di arte contemporanea, ma in qualche modo hanno un approccio divulgativo particolarmente interessante. Chiaramente c'è qualcosa anche di Banksy, c'è qualcosa di tanti artisti contemporanei che magari tu non sai che lo opera e la loro, penso per esempio a Herrings che è un writer statunitense, oppure ci sono delle opere che in qualche modo riesce a riconoscere abbastanza agilmente l'autore, è il caso per esempio di Andy Warhol. E noi proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi proprio con la musica di Robbie Williams. For once in

Ogni scusa è buona per ascoltare della buona musica. Il 18 maggio del 2021 ci lasciava il grande Franco Battiato, era nato il 23 marzo del 1945, mentre il 18 maggio del 1939, rimaniamo in Sicilia, nasceva Giovanni Falcone, magistrato vittima di mafia, che scomparirà il 23 maggio del 1992 con la, ai noi, nota strage di Capaci. Il 18 maggio del 1920 invece nasceva Giovanni Paolo II, che scomparirà il 2 aprile del 2005. Colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna, per chi ci segue nella versione mattutina. Ci stiamo avvicinando ad ampie falcate alle 8:30, quindi con il consueto appuntamento con la versione estesa delle notizie flash, cui seguirà la canzone della settimana. Di seguito vi racconteremo una storia interessante nella quale l'arte diviene uno strumento di riscossa, uno strumento di riscatto per riemergere da una situazione particolarmente complicata. Di seguito vi presenteremo un appuntamento che avrà luogo qui a Capodistria la settimana prossima. Si tratta di un Business Strategic Forum che collega l'Europa al Mercosur. Che cos'è il Mercosur? In sostanza è un'organizzazione che coinvolge una serie di paesi dell'America Latina. Di seguito ci sarà spazio per il consueto appuntamento dedicato al Festival del Cinema di Cannes con Marisa Macchi e Francesco Ruzier. Più tardi vi porteremo anche al Salone Internazionale del Libro di Torino per poi parlare di Ferrari. Questo e molto altro quindi nella nostra mattinata di Calle degli Orti Grandi per questo 18 maggio del 2026, nel quale si ricorda anche un'altra scomparsa di un personaggio importante nella storia della musica, cioè Chris Cornell dei Soundgarden, che era nato il 20 luglio 1964 per scomparire il 18 maggio del 2017. Noi proseguiamo forse con il successo più importante dei Soundgarden, che è Black Hole Sun.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: A 40 anni da uno dei dischi fondamentali del rock italiano, il secondo album dei Litfiba, dalla loro attualissima Trilogia del Potere, arriva la title track inedita, 17 Re.

State ascoltando Radio Capodistria.

0: Rehab è probabilmente uno dei brani simbolo di Amy Winehouse, uno dei talenti più fulgidi all'interno della storia della musica, il cui ritratto tra l'altro capeggia anche all'interno del Museo Ebraico di Berlino per le origini della cantautrice britannica. Nata il 14 settembre 1983 per lasciarci ai noi il 23 luglio del 2011, genio e sregolatezza, una vita di eccessi sotto tanti punti di vista, così come in qualche modo si evince anche dal brano che vi abbiamo appena proposto in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, nella quale vi raccontiamo una storia estremamente interessante. Lui è un artista proveniente da Sloven Gradec che in questo momento ha tra l'altro una mostra disponibile presso Zorica, un luogo particolarmente interessante all'interno della zona pedonale di Lubiana, un ostello ma anche un disco pub che organizza tutta una serie di eventi in vari ambiti, incluse evidentemente le mostre d'arte. Andiamo a conoscere la sua storia, nella quale in qualche modo emerge abbastanza chiaramente tutto il valore che può avere anche l'arte nella vita delle persone, quale strumento di espressione, strumento di reazioni a condizioni difficili che talvolta la vita ci pone davanti. Penso per esempio alle dipendenze da alcol e alle dipendenze da cocaina. Andiamo ad ascoltare però la storia del primo ospite di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Miha Pečovnik, artista sloveno, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti. I started creating art in 2019 in a rehab center in Ljubljana. I was a cocaine and alcohol addict.
2: Ho cominciato a creare arte nel 2019 in un centro di riabilitazione di Lubiana. Ero alcolizzato e tossicodipendente. Come tutti, ero un artista da giovane a scuola. Poi il 90% delle persone smette, continua con lo studio e con il lavoro. Al centro di riabilitazione mi hanno dato la carta, ho iniziato a disegnare ed è stato subito wow. Mi hanno detto che avrei dovuto proseguire. Ho detto loro che non sapevo di essere bravo nell'arte, così lo psicologo e il coordinatore del centro mi hanno detto che dovevo proseguire, che mi avrebbero aiutato con tutto.
1: Then I started with acrylic.
2: Così ho iniziato con l'acrilico, ma l'odore era pessimo, mi ricordava la droga, e poi la termentina che usi per proteggere i quadri puzza di alcol. Mi girava la testa, ho detto che non avrei potuto farcela, per cui mi son chiesto cosa avrei potuto provare.
1: Then one friend of mine said crypto art, NFTs, so we started NFTs.
2: Un amico mi ha parlato di crypto art e di NFT, così ho iniziato e ho venduto 50 immagini in tutto il mondo. Poi i bitcoin sono crollati, ho deciso di iniziare a disegnare. Ho scelto il disegno digitale, stampato su tela. Lavoro con l'iPad, faccio le bozze, i livelli e le ombre, disegno tutto a mano. Poi stampo su tele organiche con tanti colori potenti. Sull'iPad uso la tecnica olio. La metà delle persone non sanno che è arte digitale, pensano che sia un dipinto a olio vero.
1: Oil painting, no? Then I get like two art shows in our town.
2: Poi ho organizzato due mostre nel mio paese, che è Sloven Gradec. Nel primo ho venduto tutto, nel secondo il 50%. Tutto ciò che incasso con l'arte lo reinvesto nell'arte. Così lo scorso 14 maggio ho messo in piedi la più grande mostra d'arte nella storia del paese. Le persone erano impressionate, scioccate, si chiedevano come fosse possibile fare una cosa così. È stato un evento perfetto, con dress code, violini, c'erano delle modelle che servivano i drink, c'era di tutto.
1: But this was close art show because...
2: Tuttavia era un evento su invito, non tutte le persone capiscono la mia arte che è dark, erotica, tutte le opere che creo riguardano me, la mia vita, la politica, la religione, insomma tutto. Inoltre mi piace l'erotismo, l'intimo, il boudoir, ma non mi piace il porno. I miei personaggi hanno le maschere perché la maschera non ha emozioni, non ha stati d'animo. Uso maschere antigas, teschi, teste di animali. Un taglio erotico e provocatorio, magari un solo seno è visibile, magari inserisco il velo da suora. Chiaramente non piace a tutti, ma ho deciso di esprimermi così e sono contento. Quando sono felice però non riesco a essere dark, per cui faccio pop art.
1: Do pop art.
0: Quanto è importante, quanto è stata importante l'arte per te?
1: It was really important. I didn't go to detox. and I didn't eat one antidepressant.
2: È stato importante, non ho fatto la disintossicazione, non ho preso nemmeno un antidepressivo perché mi hanno mostrato l'arte. Quando disegno non ci sono pensieri nella mia testa, non riesco nemmeno ad ascoltare musica come fanno in tanti, ho bisogno di silenzio, 100% silenzio, senza nessuno. Per esempio, disegno in collina davanti al tramonto, oppure nel mio letto, o anche in altri posti pubblici, di solito di notte.
1: Art for me is like antidepressive. When I draw, I'm happy.
2: L'arte per me è un antidepressivo. Quando disegno sono contento, per cui voglio lavorare nel settore dell'arte, voglio vivere di questo.
1: I live from this. Art makes me that I'm strong and my head that is 100% okay.
2: L'arte mi rende così forte, mi dice che la mia testa è al 100% a posto.
0: Dal punto di vista economico, invece, voglio dire, ci si vive di arte, si riesce a trasformarla in qualche modo in un lavoro.
1: No, I get little bit money, not enough that I can.
2: No, guadagno un po' di soldi, ma non abbastanza da potermi permettere vestiti e jeans di lusso. In qualche modo però ci vivo. Lo scorso anno ho venduto 35 pezzi.
0: C'è qualcosa che ti senti di dire invece a tutte quelle persone che magari sono convinte di non essere in grado di poter fare qualcosa, o che in qualche modo non credono a loro stesse, oppure in qualche modo pensano che qualcosa è impossibile?
1: The main problem with people, the positive and negative thoughts are the same.
2: Il problema principale che ha molta gente è che i pensieri positivi e negativi sono simili. Puoi pensare positivo, ma pensare negativo è più semplice, anche se non so perché. Quindi molte persone pensano negativo e tengono questa negatività per settimane. Ma quando sono felici, forse lo sono per 5 minuti. Dopo 5 minuti di pensieri felici, torni nella negatività. Per cui, gente, organizzate i pensieri ripetendo: tutto andrà bene, tutti possono ottenere ciò che vogliono, ma bisogna impegnarsi. A volte non bastano 8 ore, ma forse 20 oppure 23, forse 24 giorni interi senza dormire. Ma bisogna fare all in, bisogna avere pensieri positivi. Io penso che venderò tutto, che avrò successo, sarò il migliore della mostra.
1: I will be successful. I will be the best in the art show. Everybody can succeed. For example, Conor McGregor.
2: Tutti possono avere successo. Per esempio, Conor McGregor ha detto che avrebbe voluto diventare campione. Si è allenato con la moglie, a volte anche per 20 ore al giorno, e ora è milionario. Quindi tutti possono diventare ciò che vogliono. Bisogna credere in se stessi e avere un obiettivo chiaro. I miei primi pezzi li vendevo a 50 euro, ora arrivo anche a 1000, ma ci sono voluti 7 anni per arrivare qui. Ripeto, ce la possono fare tutti. Se arrivano i pensieri negativi, bisogna spingerli via rimanendo positivi.
0: Mika Pečovnik, artista sloveno, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Ciao, grazie.

Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo. Radio Capodistria. Volare nell'aria, volare nell'aria, volare nell'aria.

E prima Don't Cry For Me Argentina per Madonna, di seguito Martinho da Via, probabilmente uno degli artisti più rappresentativi del Brasile. Dunque, in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi parliamo dell'America Latina, parliamo dell'America del Sud, parliamo del Mercosur. Che cos'è? È il mercato comune del Sud, in sostanza un'organizzazione economica regionale sudamericana che ha la sede a Montevideo, capitale dell'Uruguay. È una sorta di accordo commerciale che include Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay, più una serie di membri associati, quindi il Cile, la Colombia, l'Ecuador, il Perù, Guyana, Panama e Suriname. C'è un membro sospeso al momento che è il Venezuela. Paesi osservatori sono il Messico e la Nuova Zelanda. Bene, il Mercosur in questo momento è tra le destinazioni commerciali più interessanti anche dal punto di vista dell'Unione Europea, tant'è vero che è in corso di approvazione anche un accordo commerciale tra l'Unione Europea e l'America del Sud, che sarà al centro dei lavori anche di un interessante convegno proprio a Capodistria tra qualche giorno, e nel quale vi parliamo tra poco nel corso di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, dove proseguiamo in qualche modo al ritmo di samba.

0: Parliamo quindi del forum strategico di collaborazione tra l'Europa e il Mercosur, ascoltando un'intervista confezionata con uno degli organizzatori, Iosevi Iasanti dell'Istituto IVM.
1: Cordiale saluto, vi invito allo Strategic Mercosur Business Forum che si terrà il 21 maggio a Capodistria. L'evento collegherà la Slovenia, l'Europa e paesi del Mercosur, aprendo nuove opportunità nel commercio, negli investimenti e nella cooperazione internazionale.
0: Come mai avete scelto Capodistria?
1: Copper is not a coincidence. Is a strategic.
2: Capodistria non è una coincidenza, è una scelta strategica. È uno dei porti più importanti dell'Adriatico e una porta naturale verso l'Europa centrale. Oggi le aziende cercano nuove rotte commerciali, partner affidabili e mercati stabili. Capodistria rappresenta connessione, logistica e innovazione. Organizzare questo forum qui rafforza il ruolo della Slovenia come ponte tra Europa e Sud America.
1: Between Europe and South America.
0: Quali sono le opportunità che si aprono nel momento in cui si decide di partecipare a questo forum?
1: Mercosur rappresenta un market of more than 270 million people.
2: Il Mercosur rappresenta un mercato di oltre 270 milioni di persone, con forti possibilità nei settori agroalimentare, energia, tecnologia,

0: logistica, edilizia, investimenti immobiliari, automotive e forestale, compresa la lavorazione sostenibile del legno, i materiali verdi, la biomassa e le partnership nella catena di fornitura.
1: Biomass and supply chain partnerships. More importantly, this forum is not just about theory.
0: Ma soprattutto, questo forum non è solo teoria. Saranno presenti imprenditori, investitori e decisori pronti a esplorare partnership concrete, nuovi investimenti e vere opportunità commerciali.
1: Real business opportunities.
2: Che tipo di evento sarà? Voglio dire, qual è la caratteristica, secondo te, del vostro forum rispetto ad altri eventi in qualche modo simili?
1: This is not a massive event where business cards are simply exchanged without results.
0: Questo non sarà un grande evento dove le persone scambiano semplicemente biglietti da visita senza risultati. È un forum selettivo pensato per riunire le persone giuste, con conversazioni reali e accesso diretto a leader economici e istituzionali. Accoglieremo anche ospiti nazionali e internazionali molto importanti.
1: I will say something very simple. The business opportunity of tomorrow are built today.
0: Dirò una cosa semplice, le opportunità economiche di domani si costruiscono oggi. L'Europa ha bisogno di diversificare i mercati e il Mercosur offre un potenziale enorme. Partecipare a questo forum potrebbe aprire una porta capace di cambiare il futuro di un'azienda o perfino di una carriera. Per due giorni, Capodistria diventerà un punto di incontro tra due regioni pronte a crescere insieme. I posti sono limitati, quindi questo è il momento di agire.
1: So now is the time to act.
2: Josevi Iassanti dell'Istituto IVM, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie, vi aspettiamo a Capodistria per costruire insieme nuove partnership internazionali. Grazie.

0: I Mattia Bazar sono attesi il 22 di maggio al Perla di Nova Gorica, mentre gli Joker Out quest'anno celebrano 10 anni di carriera con una serata speciale il 20 giugno del 2026 a Stožice a Lubiana. Interessante sarà anche il 50esimo compleanno di DJ Umek, che si celebra il 23 di ottobre del 2026 a Lubiana, con tanti ospiti afferenti a diversi generi musicali, inclusi Laibach, che nell'ultimo singolo sono davvero irriconoscibili. Lo ascoltiamo tra poco, si intitola Music, ci accompagnerà alle notizie flash delle 9:30, a cui seguirà l'appuntamento consueto dedicato al cinema, dedicato al Festival di Cannes, curato da Marisa Macchi e Francesco Ruzier.
1: The key. Music. The answer. Music. The power. Music. My life. Music. Don't you know it? Music. Don't you get it? I'm sure you do. Music is the food of love.

0: I'm sick.
1: Deep sick.
2: Speciale Cannes 2026.
3: Dopo la pausa della domenica riaccendiamo i riflettori sulla Croisette e torniamo al Festival di Cannes 2026. Buongiorno e ben ritrovato Francesco Rozier, critico cinematografico e nostro inviato al Festival cinematografico più glamour.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: A proposito di glamour, Francesco, è di ieri la prima di Avedon, documentario dedicato a Richard Avedon, celebre fotografo americano di moda e ritratti, famoso per aver fotografato icone come Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e Brigitte Bardot, di Ron Howard.
4: Eh sì, diciamo che al Festival di Cannes, oltre appunto ai film di fiction, c'è sempre una corposa produzione di documentari, sia di documentari in senso assoluto, ma anche di documentari sul cinema o di figure legate al cinema. Questo è uno di quei casi, e spesso volentieri dietro la macchina da presa ci sono registi importanti come Ron Howard o, come citavi l'altro giorno, anche su John Lennon,
3: Steven
4: Soderbergh, insomma. Esatto, ci sono sempre appunto dei nomi molto importanti che si vogliono cimentare anche con magari dei linguaggi che abitualmente non frequentano. È sempre interessante, insomma, riuscire magari a vedere qualcosa anche di questo tipo.
3: Per dire che il programma di Cannes non manca di intrecci con altre forme d'arte. Altrimenti, ecco, come si apre questa settimana importante, importantissima, perché ci porterà poi al grande traguardo? Quali sono le proiezioni a cui tieni in modo particolare e che merita tenere d'occhio?
4: Allora, guarda, sempre un po' difficile, perché come ho raccontato più volte, i film spesso volentieri vado a vederli un po' a scatola chiusa, per cui è difficile fare previsioni, ma è bello anche per questo, nel senso che poi le sorprese non mancano, quindi insomma anche molto piacevole, ecco, rimanere sorpresi. Sicuramente tra i film che attendo di più oggi è un film che si chiama Fjord, del regista rumeno Cristian Mungiu, che però per la prima volta si cimenta in un film che ha un cast internazionale, tra i protagonisti Sebastian Stan, che abbiamo imparato a conoscere nei film Marvel come Soldato d'Inverno, Renate Reinsberg, protagonista già di Sentimental Value, quindi insomma un cast davvero all star per appunto un dramma familiare che potrebbe essere tra i film più interessanti, ecco, di questa edizione del festival.
3: Immagino che le giurie stiano già lavorando alacremente, ma i film li vedono insieme o si riuniscono solo alla fine per dare il proprio giudizio e confrontarsi?
4: Allora, anche questo dipende di anno in anno, nel senso che è un po' la giuria che si autoregola, penso che sia il presidente di giuria a scegliere come guardano i film, quindi c'è chi preferisce magari guardarli durante le proiezioni stampa, che magari quindi lontano dalle telecamere, c'è chi invece preferisce andare a vedere i film alla prima con tutto il cast in sala, quindi un po' a discrezione. Io, non avendoli mai incrociati, i giurati al momento, significa che stanno andando tutte le prime e non alle proiezioni stampa, perché altrimenti li avrei incrociati. Quindi tendenzialmente loro guardano tutti i film assieme e poi immagino che ne parlino anche durante il giorno. Non credo che rimangano in silenzio e non condividano niente fin la fine. Penso invece che sia un lavoro che dura per tutto il periodo del festival.
3: E voi critici cinematografici, come vi muovete nel festival a Cannes? Ecco, vi incontrate, vi confrontate anche voi?
4: Sì, quello è uno scambio continuo, anche perché comunque nel momento in cui uno inizia a frequentare i festival per tanti anni, poi bene o male ci si conosce tutti, anche perché in realtà una cosa che non è da sottovalutare come aspetto è che comunque si fanno anche un bel po' di file per andare a prendere i posti migliori appena aprono le sale, per cui insomma anche la fila,
3: anche per ingannare il tempo, diciamo, esatto, così si chiacchiera
4: dalla sala, esatto, sono dei momenti sempre validi per scambiare qualche opinione, ma anche per consigliarsi magari dei film appunto che sono piaciuti agli altri questo è sempre, sempre interessante.
3: E allora, non solo buona visione dei film che vedrai, ma anche buon lavoro.
4: Grazie, grazie. Saremo qui domani, insomma, per aggiornarvi di nuovo dal festival.
3: Assolutamente sì, anche domani apriremo la nostra fenêtre sur la Croisette. Grazie Francesco.
4: Grazie a voi, alla prossima.
2: Speciale Cannes 2026. Questa è Radio Capodistria.

0: Avrei potuto scegliere tra fior di artisti e fior di cantanti per portarvi nella città di Torino. Bene, ho scelto Gigi D'Agostino, che fa anche rima, e da qui nasceva anche un coro che riecheggiava, probabilmente riecheggia spesso nei locali dove si esibisce il DJ torinese. Dunque parliamo del Salone Internazionale del Libro di Torino, in corso di svolgimento tra il 14 e il 18 di questo 2026. Ascoltiamo un'intervista confezionata nei giorni scorsi con uno degli scrittori regolarmente presenti. E allora ringrazio e saluto lo scrittore italiano Antonio Terzo. Dunque, buongiorno, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti, piacere di questa intervista.
0: Come sta andando il Salone del Libro di Torino? Che esperienza è essere lì?
1: Un'esperienza bellissima, questo è il secondo anno in cui partecipo e devo dire che ogni volta che vengo c'è sempre più gente, sempre più entusiasmo e soprattutto, a differenza di quello che si pensa del settore in calo, devo dire che il trend che si vede e si percepisce all'interno del libro invece di un crescente interesse verso la lettura.
0: Che titoli presenti?
1: Allora, nel libro ho portato tutti i miei attuali libri, che sono 4, e sono I misteri di Hallo, Bridge e Asmodeo, che sono dei thriller psicologici, e poi Omicidi in Villa e I tre errori, che invece sono gialli investigativi ambientati in Italia, soprattutto a Milano.
0: Che relazione c'è tra imprenditoria, scritture di libri e sviluppo tecnologico?
1: Devo dire che questi tre elementi, soprattutto nel panorama del self-publishing, sono veramente connessi in una maniera forte, perché l'autore self oggi è una sorta di imprenditore di se stesso e quindi deve curare la scrittura del libro, deve curare l'editing anche attraverso ovviamente professionisti che gli danno supporto, deve curare la pubblicità, la vendita attraverso ovviamente gli strumenti oggi a disposizione, soprattutto gli strumenti tipo Amazon o altre piattaforme a sua disposizione, ma soprattutto deve curare la comunicazione attraverso i social, perché oggi sempre di più i social sono predominanti per farti conoscere dal pubblico e farli avvicinare soprattutto ad autori emergenti che ovviamente non godono della pubblicità e della, diciamo, fama che possono avere, diciamo, gli autori affermati del panorama internazionale.
0: Quali sono i social dal tuo punto di vista più in qualche modo remunerativi, più convenienti da utilizzare?
1: Allora, oggi sicuramente i social predominanti sono ovviamente Instagram e TikTok, ma anche hanno due fasce completamente diverse. Ovviamente TikTok, che nasce con soprattutto per video, è più su un target giovanile, soprattutto è legato magari anche a dei generi letterari particolari, soprattutto in questo periodo i romance spopolano tantissimo sul mondo del TikTok, mentre Instagram è probabilmente il social che attualmente riesce ad essere un po' più ampio a 360 gradi su tutti i generi e forse dare un po' più di autorevolezza ad alcuni autori.
0: Che momento è per il libro? Che momento è per la lettura? Voglio dire, una delle conseguenze dal mio punto di vista dello sviluppo tecnologico, dello sviluppo dei social media, è che tutto diventa super veloce, mentre talvolta o anche spesso la lettura in qualche modo richiede di prendersi del tempo. Voglio dire, a che momento è questo per la lettura?
1: Allora, devo dire, come dicevo prima, che nonostante oggi si voglia tutto subito e velocemente, il libro riesce ancora ad avere il suo fascino, perché ovviamente ogni tanto bisogna staccarsi da questo, diciamo, da questo mondo super veloce. Poi è anche vero che il libro deve convivere con questa realtà, e soprattutto per attirare i nuovi lettori alla lettura è necessario improntare delle campagne pubblicitarie o dell'interesse soprattutto attraverso questi social o con queste attività. Quindi messaggi brevi, chiari, precisi su che cosa può raccontare il libro, che sentimenti può trasmettere e che emozioni soprattutto può dare al lettore.
0: Quanto pesa, diciamo, la carta? Quanto pesa il formato digitale?
1: Allora, il formato digitale sta prendendo sempre più piede, però c'è da dire che il lettore ama ancora avere il cartaceo fra le proprie mani. Noi vediamo proprio durante le fiere la gente che si ferma, prende il libro in mano, lo tocca e lo sfoglia. Questa sensazione è ancora molto forte, trasmette ancora, diciamo, emozione al lettore, quindi sicuramente diciamo, fatto 100, probabilmente oggi il cartaceo è ancora il 70%, un 30% sta passando sul digitale.
0: Che ruolo riveste invece l'intelligenza artificiale? Penso soprattutto magari alla possibilità di tradurre in maniera abbastanza agevole, immagino, dei libri in altre lingue.
1: Allora, sicuramente l'intelligenza artificiale, inutile nasconderlo, è uno strumento ormai alla portata di tutti. Però è anche vero che è uno strumento che, come tutti gli strumenti nuovi, deve essere utilizzato in maniera corretta e conscienziosa e mai in maniera, diciamo, indiscriminata. Quindi che sia una traduzione, che sia una sistemazione, deve essere sempre pilotata e guidata dall'umano. Non bisogna ancora oggi, purtroppo, per fortuna, affidarsi ciecamente all'intelligenza artificiale, perché è comunque fallibile e comunque non dà mai risultati perfetti. Quindi l'intervento umano e il tocco umano ci deve sempre essere, soprattutto in un libro che deve trasmettere emozioni e che quindi è natura umana poterlo fare, e ancora la macchina non riesce a fare tutto questo.
0: Hai un suggerimento per tutti coloro i quali magari stessero pensando di scrivere un libro senza avere magari troppa esperienza, troppa dimestichezza con il mondo editoriale, con il mondo delle pubblicazioni?
1: Allora, innanzitutto sì, scrivere non è facile come si pensa, perché non basta mettere nero su bianco le proprie idee, perché bisogna studiare un po' come si scrive, innanzitutto bisogna soprattutto confrontarsi con altri scrittori, con altre realtà, magari possibilmente fare dei corsi di affinamento di scrittura e leggere soprattutto tanto, perché la lettura aiuta a capire un po' come si possono trasmettere le emozioni, e non è banale scrivere, perché un lettore ormai esperto capisce esattamente se uno è bravo o non è bravo a scrivere, e tante volte le critiche maggiori verso gli autori non sono tanto nelle idee, che possono essere originali e belle, ma soprattutto nel modo in cui vengono raccontate, che fa veramente la differenza.
0: Ti piacerebbe che un giorno uno dei tuoi libri, o magari anche di più, diventassero dei film?
1: Sì, perché quando io scrivo, diciamo, ho sempre in mente il film sostanzialmente nella mia testa, perché io trasporto su carta quello che è un'idea e una storia che c'ho nella mia mente, quindi mi piacerebbe vederla realizzata un po' come la immagino io, anche se poi sappiamo benissimo che tante volte quando poi la trasponi cinematograficamente non è mai come ce l'avevi nella testa, però sarebbe sicuramente una bella cosa.
0: Antonio Terzo, scrittore italiano, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi e buona lettura a tutti.

0: La settimana.
1: Uscirà il 10 luglio il già 25esimo album di quell'inarrestabile portento della natura che sono i Rolling Stones. Un disco zeppo di ospiti interessanti, per ora preceduto da uno splendido singolo, In the Stars.

0: E probabilmente nel 1997 Shania Twain non era particolarmente impressionata dalle auto di lusso e dal denaro, chissà che nel frattempo non abbia cambiato idea. Bene, auto e in qualche modo banche sono state al centro di una interessante tre giorni che si è sviluppata la scorsa settimana, con l'apice nella giornata di sabato presso Odissea, centro polivalente, polifunzionale, ubicato a Lubiana. È stata infatti esposta la Ferrari di Formula 1, c'erano dei simulatori che permettevano un po' a tutti di pilotare una Formula 1, di pilotare una Ferrari ovviamente a livello virtuale. L'ente che ha organizzato questo evento è Unicredit, uno dei principali gruppi bancari italiani attivi in Slovenia, attivi anche in vari paesi d'Europa e del mondo. In questo contesto è stata confezionata la prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. E allora ringrazio e saluto Lorenzo Ramaiola, CEO di Unicredit Slovenia.
1: Ciao a tutti.
0: Che cosa è per te la Ferrari?
1: Allora, prima cosa, per un italiano la Ferrari è un qualcosa di cui ci possiamo, come dire, vantare nel resto del mondo. E poi io personalmente sono un grande appassionato di macchine. Ti posso dire che ho a casa una collezione di quattro ruote che aveva anche mio padre, dal numero uno fino fondamentalmente ai giorni nostri. In realtà una volta le avevo a casa, poi mia moglie me le ha fatti mettere in cantina perché non ci stavano più, però ho una grande passione per le macchine, quindi Ferrari è la macchina e questo per me è una grande opportunità di combinare il mio lavoro con la mia passione, no? Questo evento.
0: Dall'altra parte Ferrari è una macchina, sì, ma è molto di più, voglio dire, Ferrari è una tradizione sportiva, Ferrari è una tradizione del lusso, è un'eccellenza italiana, per certi versi è anche un mito. Quale di queste dimensioni è più rilevante dal tuo punto di vista?
1: Ma credo che aver combinato tutte queste dimensioni che rende Ferrari unica, quindi non c'è un elemento che è più rilevante di un altro, è aver portato tutte queste dimensioni al massimo possibile, no? E averle tenute insieme fa Ferrari un prodotto unico, un brand unico, una macchina unica, è un qualcosa di veramente unico che c'è nel mondo.
0: Come mai avete deciso come Unicredit Slovenia di organizzare questo evento in collaborazione con Ferrari?
1: Allora, Unicredit come gruppo sponsorizza Ferrari e quindi abbiamo avuto l'opportunità nell'ambito della sponsorizzazione di portare la macchina di Formula 1 in Slovenia e l'abbiamo, come dire, colto la palla al balzo. Avere la macchina qua da poter mostrare non solo ai clienti ma anche agli sloveni in generale era un motivo per noi di anche vanto e di poter collegare questo brand di eccellenza che è Ferrari con Unicredit.
0: Quali sono le strategie che avete qui in Slovenia?
1: Allora, Unicredit è una banca che è già presente da più di 30 anni in Slovenia, che è dedicata sia a imprese che individui. Siamo una banca che chiaramente ha un forte DNA internazionale, che copre tutta l'Europa. Siamo l'unica banca in Slovenia che ha principale copertura su dove il trade flow del paese è, quindi Germania, Austria, Italia, ma anche tutto il centro-est Europa, no? E quindi naturalmente abbiamo questa vocazione internazionale, ma allo stesso tempo, avendo una forte presenza locale, pensiamo di essere in grado anche di capire quali sono le esigenze degli imprenditori locali e delle persone localmente, quindi combinare l'esperienza internazionale con l'expertise locale.
0: E qual è il principale focus della vostra banca qui sul mercato sloveno?
1: Allora, Unicredit nasce più per servire le aziende storicamente e questo è quello che oggi è ancora l'elemento più importante all'innesto della nostra banca. Però Unicredit è una banca universale con anche servizi per gli individui, quindi la nostra ambizione è non chiaramente limitarci a un singolo segmento ma coprire lo spettro completo. Chiaramente sulle aziende internazionali abbiamo probabilmente una marcia in più e competenze e prodotti che ci portano a essere leader di mercato in qualche modo in questo segmento specifico.
0: Dall'altra

0: D'altra parte viviamo in un'epoca abbastanza particolare, caratterizzata da varie, diciamo, criticità che credo abbiano un impatto anche abbastanza diretto sia sull'economia che sulla vita di tutti quanti noi. Come Unicredit si pone in questo, diciamo, contesto internazionale, in questa congiuntura particolare nella quale viviamo?
1: Allora, in prima cosa tanti mi chiedono quali sono le proiezioni, qual è lo scenario. Io dico sempre che se avessi la palla magica per poter capire cosa succederà non fra un mese o un anno ma anche domani, probabilmente sarei da qualche altra parte a, come dire, godere il mio tempo libero. Quindi in realtà quello che effettivamente viviamo ogni giorno è maggiore incertezza, no? E quindi è importante essere preparati sia per gli individui che per le imprese a scenari diversi, no? Quindi questo è quello che mi sento di consigliare alle persone, di non avere un'unica aspettativa, ma di essere pronti a differenti scenari e essere più reattivi, no? Secondo me anche in banca i piani a lungo termine non funzionano più. Bisogna avere un piano chiaro, però allo stesso tempo essere pronti a virare rapidamente al variare delle condizioni.
0: Come ti trovi qui in Slovenia? Come ti trovi qui a Lubiana?
1: Allora, Lubiana e Slovenia, lo dico veramente, come dire, col cuore, è un posto dove è facilissimo vivere. Da italiano chiaramente il cibo conta molto e si mangia bene, si beve bene e quindi, come dire, tre quarti della soddisfazione c'è già. In più il paese è bellissimo, hai montagne, mare, c'è vicinanza con la mia città che è Milano, per cui se devo anche raggiungere amici e famiglia lo posso fare molto rapidamente, quindi difficile trovare un qualcosa che non mi soddisfa di Lubiana o della Slovenia. Sono molto contento di vivere qua e spero di, come dire, di viverci ancora per un po' di anni.
0: Lorenzo Ramaiola, CEO di Unicredit Slovenia, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a tutti.

E ci sono anche Esli e Coez in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi che volge al termine. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle ore 8. Alle 10:30 vi ricordo il consueto appuntamento con le notizie flash. Vi ricordo che tra poco le interviste andate in onda quest'oggi saranno disponibili sul nostro sito internet, che si raggiunge digitando www.radiocapodistria.si. Lo ripeto, www.radiocapodistria.si. A questo indirizzo è possibile accedere ad un'ampia gamma di materiali informativi prodotti in lingua italiana dalla nostra emittente, incluse anche le interviste andate in onda nelle scorse puntate di Calle degli Orti Grandi. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre comunque su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie, solo musica italiana su Radio Capodistria.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: Souvenir d'Italie, solo musica italiana su Radio Capodistria.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 6.15, buon martedì 19 maggio, in studio Corrado Cimador. Si è spento Andrea Sumegnac, storica voce di Radio Capodistria, celebre per il suo stile inconfondibile e la capacità di trasmettere sia in italiano sia in sloveno. Considerato un cronista d'altri tempi e un convinto europeista, Sumegnac ha raccontato con straordinario intuito le più grandi trasformazioni storiche dell'area di confine, dalla fine della Jugoslavia all'indipendenza della Slovenia fino all'ingresso di Lubiana nell'Unione Europea nel 2004. Stimato dai colleghi per la sua generosità professionale, ricordato come un giornalista che ha dedicato la vita ad andare oltre ogni barriera ideale e geografica. I funerali si terranno a Isola martedì 26 maggio alle ore 13. I leader del Movimento Libertà e dell'SDS, Robert Golob e Janez Janša, hanno incontrato la scorsa settimana la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musa per discutere diverse opzioni politiche, tra cui l'ipotesi di un mandatario tecnico. La Presidente del Consiglio del Movimento Libertà, Natasha Avšić-Bogovic, ha ribadito che il partito intende fare tutto il possibile per evitare la formazione di un governo guidato da Janez Janša. Secondo Avšić-Bogovic, il sostegno a tale soluzione sarebbe limitato a un periodo massimo di 2 anni fino allo svolgimento di elezioni anticipate. L'idea iniziale di Pirc-Musa era quella di formare una coalizione che coinvolgesse i due principali partiti, i cui leader, ovvero Golob e Janša, avrebbero guidato il governo a turno, ovvero ciascuno per metà del mandato. Gli organi direttivi del Partito Democratico SDS hanno formalmente approvato il programma del nuovo accordo di coalizione, la cui firma definitiva è prevista entro la fine della settimana. Il presidente Janez Janša ha annunciato che la propria candidatura alla guida del governo sarà presentata in giornata, forte del sostegno dei futuri alleati e fiducioso sulla raccolta delle firme necessarie, superando così l'ipotesi di un premier tecnico emersa nei colloqui con Natasha Pirc-Musa. Una volta formalizzate le cariche governative, l'esecutivo proporrà alle opposizioni un patto di collaborazione istituzionale incentrato su grandi riforme strutturali quali la riforma del sistema elettorale e della giustizia. Sul piano economico, l'accordo di governo dà priorità alla lotta alla corruzione e a una profonda riforma fiscale. Il Consiglio di Stato ha discusso la proposta di veto sospensivo sulla legge che introduce interventi straordinari per lo sviluppo della Slovenia, approvata dalla Camera di Stato l'11 maggio scorso durante una sessione straordinaria. La proposta, presentata dal gruppo di interesse dei lavoratori, non ha però ottenuto il sostegno necessario ed è stata respinta al termine del dibattito con 14 voti favorevoli e 21 contrari. Prima della seduta plenaria del Consiglio di Stato si era riunita la sessione straordinaria anche la Commissione per l'Economia, l'artigianato, il turismo e le finanze, che aveva già espresso parere negativo sul veto. I promotori del veto hanno sostenuto che la nuova normativa non possa essere considerata una vera legge d'emergenza, bensì un ampio intervento sui pilastri dello Stato sociale, preparato e approvato senza un adeguato dialogo sociale e senza il coinvolgimento della comunità scientifica e delle parti interessate. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo e disponibili presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale hanno subito un lieve aumento. In crescita di 2,6 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge così 1,70 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registra un rincaro di 1,9 centesimi stabilendosi a 1,75 euro. Anche il gasolio da riscaldamento aumenterà di 1,8 centesimi, attestandosi a 1,39 euro al litro. Le nuove tariffe resteranno in vigore fino al 25 maggio. A Rovigno si svolge l'incontro dei ministri dell'interno dei paesi mediterranei dell'Unione Europea, membri del MED9, con focus sulla sicurezza nel Mediterraneo. La riunione, presieduta dal vicepresidente del governo e ministro dell'interno croato Davor Božinović, riunisce Croazia, Slovenia, Italia, Malta, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro. Ieri i ministri hanno affrontato i temi della lotta all'immigrazione clandestina e alla protezione dei confini esterni dell'UE, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza nel Mediterraneo. Oggi la gente l'agenda prevede la discussione sul contrasto al traffico di droga via mare e sulle strategie comuni nei paesi Med-9 contro la criminalità organizzata. Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma per oggi perché sono in corso colloqui seri che potrebbero portare a un accordo. Il presidente degli Stati Uniti ha formalmente rinviato l'operazione militare precedentemente pianificata contro la Repubblica Islamica, giustificando la decisione con l'avvio di negoziati di rilievo potenzialmente orientati a un'intesa diplomatica. Trump tuttavia mantiene la propria linea di fermezza, precisando che le forze armate statunitensi restano in uno stato di massima allerta e pronte a lanciare un'offensiva militare massiccia e tempestiva contro Teheran qualora le trattative in corso non conducano a un risultato ritenuto soddisfacente. Il presidente russo Vladimir Putin arriverà oggi a Pechino su invito del collega Xi Jinping, con la visita destinata a concludersi il 20 maggio, secondo l'agenzia di stampa statale cinese Xinhua. Durante l'incontro i due leader discuteranno delle relazioni bilaterali, della cooperazione in vari settori e di questioni internazionali e regionali di interesse comune, con l'obiettivo di rafforzare il partenariato strategico tra Mosca e Pechino. La polizia di San Diego è intervenuta in un centro islamico del quartiere di Clermont dopo una sparatoria avvenuta durante una riunione religiosa. 3 persone sono morte, mentre 2 assalitori sono stati trovati senza vita in un'auto vicina, probabilmente per ferite autoinflitte. L'FBI sta collaborando alle indagini sull'attacco avvenuto nella più grande moschea della contea, che ospita anche la Al-Rashid School, dedicata all'insegnamento della lingua araba e degli studi islamici. L'ufficio del governatore Gavin Newsom ha ringraziato i soccorritori e invitato la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità, mentre il presidente Donald Trump ha definito l'episodio una situazione terribile. Nel frattempo la polizia di New York ha rafforzato la sicurezza attorno alle moschee della città a scopo precauzionale. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 7:15 con il nostro giornale radio, il giornale del mattino. Grazie ancora per il vostro ascolto e risentirci.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Il traffico è scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 23 Palmanova Tarvisio, dalle 21 di questa sera fino alle 5 di mercoledì 20 maggio, resterà chiuso il tratto compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Dalle ore 18 e fino al termine dei lavori resterà chiusa anche l'area di servizio Zugliano Est. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: (116) 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
4: Buongiorno e bentrovati da Corrado Scimador della redazione Notiziari. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, il giornale del mattino in onda alle 7:15. Addio ad Andrea Sumegnac, giornalista oltre tutti i confini. Coalizione pronta, SDS, Focus e SLS approvano il programma Janša punta a Premier. Depositate oltre 43.000 firme per il referendum sulla legge di emergenza. Dura presa di posizione dell'ONU nei confronti di Israele. Trump sospende l'attacco all'Iran, colloqui seri aprono alla via diplomatica. Una vita dedicata all'arte orafa, Renato Chicco, ospite a Palazzo Manzioli a Isola. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, state con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa centrale, sulle Alpi e sui Balcani occidentali, stazione un debole campo di bassa pressione, un fronte meteorologico si sta spostando sull'Europa centrale. Previsioni, oggi dapprima parzialmente sereno, nelle ore pomeridiane nuvolosità variabile con locali acquazzoni e isolati fenomeni temporaleschi. Temperature da 19 a 23 gradi centigradi. Domani, mercoledì, tempo

0: analogo, temperature minime da 5 a 11 gradi, massime da 19 a 25. Giovedì, bel tempo con isolati rovesci sempre nel corso del pomeriggio. Soffierà vento dai quadranti settentrionali. Venerdì torna il sereno, temperature in aumento. Vediamo ancora la viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7:15 minuti.
1: Il giornale del mattino.
0: Buongiorno e bentrovati con il radiogiornale di Radio Capodistria, il giornale del mattino datato martedì 19 maggio. I titoli. Addio ad Andrea Sumegnac, giornalista oltre tutti i confini. Coalizione pronta, SDS, Focus SL approvano il programma, Janša punta a Premier. Depositate oltre 43.000 firme per il referendum sulla legge di emergenza. Dura presa di posizione dell'ONU nei confronti di Israele. Trump sospende l'attacco all'Iran, colloqui seri aprono alla via diplomatica. Una vita dedicata all'arte orafa, Renato Chicco, ospite a Palazzo Manzioli a Isola. Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimadore. Si è spento ieri Andrea Sumegnac, che è stata una delle voci storiche di Radio Capodistria, raccontando ai nostri ascoltatori un mondo in cambiamento. I funerali si svolgeranno ad Isola martedì 26 maggio alle ore 13. Un ricordo di Stefano Lusa.
2: È stato il compagno di tanti viaggi, con cui ho condiviso mille discussioni appassionate. Ricordo con affetto quel caro collega, uno degli esponenti più importanti di quella generazione di mezzo, che ha visto la nostra emittente attraversare il passaggio dal partito unico all'indipendenza della Slovenia, fino all'ingresso di Lubiana nell'Unione Europea. Andrea queste storie le ha raccontate con il suo stile inconfondibile. Più di me lo ricordano i colleghi che hanno condiviso tutta quell'avventura, come Boris Mitter, una delle colonne portanti della nostra emittente.
3: Quando io venni assunto, lui stava per avviare il mandato di corrispondente da Trieste, erano per i tempi del vecchio sistema, e tristemente quel mandato non gli fu rinnovato, no? Perché il suo lavoro usciva un po' dai canoni politici, no? Sai, questo bisogna dire, questo non dirlo. Sumegnac era una persona che era piena di voglia di fare giornalismo, un rappresentante di un giornalismo diverso da quello che regna oggi, no? Insomma, non era un'opera fast food, non si tirava mai indietro, niente era difficile, anzi si lavorava con, direi, più entusiasmo. Il comune obiettivo che ha dato vita anche ad un'autentica amicizia, insomma, c'erano naturalmente anche tanti dissapori. Andrea non se l'è legata mai al dito, lui era sempre pronto ad accorrere se uno ne aveva bisogno di un suo consiglio, di un suo aiuto. Mancherà senz'altro.
2: A condividere la carriera con Andrea anche Devana Jovan, voce storica di Radio Capodistria.
4: Giornalista appassionato, colto, perfettamente bilingue, con la capacità di fare dell'ottimo giornalismo in italiano e sloveno, particolarmente sensibile alle istanze delle minoranze dei nostri territori, voleva sempre esserci, in prima persona, laddove si svolgeva la vita e si decideva della vita, dalle stanze del potere al territorio, dalla Belgrado jugoslava, alla Lubiana slovena, Bruxelles, alle vicende di casa nostra istriana. È stato tra i primi a intravedere in strada i carri armati dell'armata jugoslava che stavano muovendo verso la Slovenia neoindipendente, e ne abbiamo avuto prova pochi giorni fa nella sua testimonianza dal Friuli, raggiunto con tanto di primi aiuti caricati in macchina la notte stessa del terremoto. Un cronista forse di altri tempi. Abbiamo fatto il percorso di crescita giornalistica insieme, sin dagli anni della scuola media, poi della gavetta nel giornale radio, in un confronto sempre stimolante, senza mai però tradire la nostra amicizia. Un giornalista di razza, sempre al servizio dei nostri ascoltatori, oltre tutti i confini. Buon viaggio, caro amico.
2: Andrea ci mancherà. resta il ricordo di un uomo che non ha mai smesso di credere che i confini possono e devono essere solo linee sulla carta e che bisogna andare oltre tutti i confini. Ciao Andrea.
0: Ieri sera a Capodistria sono stati firmati contratti di finanziamento destinati ai progetti di imprenditori e associazioni della comunità nazionale italiana. Nel corso della cerimonia ospitata a Palazzo Gravisi sono state presentate le misure dedicate al sostegno delle attività economiche, culturali e turistiche della CNI per i prossimi anni. Soddisfazione è stata espressa dai responsabili della Cancostiera che hanno sottolineato l'importanza dei fondi per la valorizzazione dell'identità italiana autoctona e per lo sviluppo delle comunità locali. Sentiamo Barbara Costamagna.
5: Questo lunedì si è svolta a Capodistria la cerimonia ufficiale di sottoscrizione dei contratti di finanziamento per i progetti della comunità nazionale italiana. L'incontro, ospitato a Palazzo Gravisi, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e dei soggetti beneficiari coinvolti nei programmi di sostegno economico, culturale e turistico. Nel corso della cerimonia sono stati firmati contratti riguardanti due importanti misure di finanziamento. La misura 1, dedicata al cofinanziamento dei progetti economici nell'area di insediamento della comunità nazionale italiana per il periodo 2025, e la misura 2, relativa al bando pubblico per il finanziamento di progetti nei settori delle attività e dei prodotti culturali e turistici della comunità nazionale italiana per il triennio 2026-2028. Il responsabile del settore economico della Cancostiera, Massimiliano Di Nardo.
6: Sicuramente una nota molto positiva è stata l'introduzione dei nuovi criteri che vanno a dare più peso ai criteri per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana. E si è anche visto in quanto la maggior parte delle aziende che hanno beneficiato di questi fondi sono aziende della comunità nazionale italiana.
5: Per quanto riguarda la misura 2, Massimiliano Di Nardo ha inoltre ricordato che restano ancora a disposizione 45.000 euro.
6: C'è sicuramente una nuova finestra che i beneficiari, ovvero i possibili richiedenti, i soggetti ammissibili su misura 2 possono partecipare dal 15 al 30 giugno e quindi faccio un invito a tutti coloro che volessero presentare ulteriori progetti di preparare le domande, di concludere prima i progetti esistenti e di presentare.
5: Durante gli interventi è stata sottolineata l'importanza di continuare a investire nella tutela dell'identità italiana autoctona, favorendo al contempo la crescita culturale ed economica delle comunità locali attraverso programmi condivisi e iniziative di lungo periodo.
0: I leader del Movimento Libertà e dell'SDS, Robert Golob e Yanis Janša, hanno incontrato la scorsa settimana la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar per discutere diverse opzioni politiche, tra cui l'ipotesi di un mandatario tecnico. La Presidente del Consiglio del Movimento Libertà, Natasha Avsic-Bogovic, ha ribadito che il partito intende fare tutto il possibile per evitare la formazione di un governo guidato da Yanis Janša. Secondo Avsic-Bogovic, il sostegno a tale soluzione sarebbe limitato a un periodo massimo di 2 anni fino allo svolgimento di elezioni anticipate. L'idea iniziale di Pirc-Musar era quella di formare una coalizione che coinvolgesse i due principali partiti, cui i leader, ovvero Golob e Janša, avrebbero guidato il governo a turno, ovvero ciascuno per metà del mandato. Intanto, ieri sera il Consiglio del Partito Democratico SDS ha approvato la parte programmatica dell'accordo di coalizione, come annunciato dal presidente Yanis Janša. Il leader ha anticipato che la sua candidatura a primo ministro sarà depositata in giornata, assicurando al contempo che il partito è pronto a una collaborazione più ampia. In caso di formazione del governo, verrà infatti offerto alle forze d'opposizione un'intesa di partenariato per lo sviluppo. Sempre ieri, a ratificare l'accordo di coalizione, anche il gruppo Focus di Marco Lotrici e i popolari SLS. Sentiamo Alessia Mitter.
7: Riguardo al colloquio con la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, in cui si è discusso delle possibili soluzioni all'attuale situazione, inclusa l'ipotesi di un premier tecnico, Janša ha precisato di non essersi recato al Palazzo Presidenziale con intenti negoziali, bensì per cortesia istituzionale risposta all'invito di Pirc-Musar. Il leader ha chiarito che la prospettiva di un governo tecnico è da ritenersi superata, poiché la risposta concreta alla crisi risiede nell'avvenuta intesa sul testo programmatico della nuova coalizione. coalizione, già controfirmato da tutti i potenziali alleati politici. Questo accordo di governo, la cui stesura contenutistica ormai blindata e necessita unicamente di una formale revisione, dovrebbe essere siglato ufficialmente entro la fine di questa settimana. Parallelamente al consolidamento della maggioranza, Jansch ha confermato la volontà di proporre a tutte le forze di opposizione un patto di collaborazione istituzionale denominato Partenariato per lo Sviluppo. Questo tavolo di confronto punterà a interventi strutturali di ampio respiro e di rilevanza costituzionale storicamente sostenuti dall'SDS, quali la riforma del sistema elettorale fiscale, dell'ordinamento giudiziario, nonché l'istituzione formale delle province. Nonostante l'ottimismo, Jansch ha ricordato che il successo finale della transizione governativa dipenderà dai successivi passaggi parlamentari previsti per la fiducia, fermo restando che la raccolta delle firme a sostegno della sua nomina premier si concluderà entro i termini previsti. Solo dopo la firma definitiva del programma si aprirà la fase delle trattative per la spartizione dei ministeri e delle cariche istituzionali. Sul piano programmatico, l'esecutivo metterà al centro quattro priorità fondamentali: il successo economico del paese, la semplificazione burocratica, lo sviluppo delle autonomie locali e la lotta alla corruzione.
0: Levizia sinistra ha aspramente criticato la nascita di quello che definisce l'esecutivo più a destra nella storia della Slovenia. Secondo il partito d'opposizione, la sua co-coordinatrice, Asta Vrečko, la nuova compagine guidata dall'SDS risponde unicamente agli interessi del capitale, minacciando la privatizzazione dei servizi pubblici e lo smantellamento dello Stato sociale, denunciando attacchi imminenti a sindacati, media e società civile. Oltre a presunte opacità in campagna elettorale, il gruppo ribadito la necessità di una politica inclusiva e orientata ai cittadini. Rappresentanti dei sindacati e della società civile hanno depositato in Parlamento oltre 47.000 firme per indire un referendum legislativo sulla legge d'emergenza per lo sviluppo della Slovenia, preparata dalla coalizione di maggioranza che darà vita al prossimo governo. Secondo i promotori, l'impostazione legislativa esclude larghe fette della società che saranno penalizzate dalle politiche dell'esecutivo conservatore. I particolari da Valerio Fabbri.
8: Servivano solo 2.550 firme, ma in meno di 4 giorni ne sono state raccolte oltre 47.000. Un messaggio chiaro contro una legge a favore del capitale, dei ricchi, che come unico effetto avrà la disgregazione sociale. Il presidente della Confederazione dei Sindacati del Settore Pubblico, Branimir Štrukel, non ha usato giri di parole per presentare l'iniziativa referendaria contro una legge nata sotto gli auspici del cosiddetto terzo blocco e rilanciata dal Partito Democratico Sloveno, intorno alla quale sono state gettate le basi della coalizione che con ogni probabilità darà vita al quarto governo Janša. Insieme a una manciata di rappresentanti di altre sigle sindacali, Štrukel ha così illustrato la presa di posizione di una delle parti sociali che reclama l'assenza di dialogo nel disegnare una legge d'emergenza dai contenuti definiti inaccettabili. La saldatura con numerose organizzazioni non governative è stata naturale, ha detto ancora Štrukel, definendola un'alleanza per lo Stato sociale, la tutela dei lavoratori e per un sistema sanitario pubblico universale. Al netto della legittima battaglia politica, però, l'iniziativa potrebbe scontrarsi contro l'impraticabilità dell'istituto referendario per questioni che, in termini di legge, non possono essere sottoposti al voto popolare. Quel che è probabile, invece, è che la legge potrà essere riesaminata dalla Corte Costituzionale prima dell'entrata in vigore, sospendendone quindi l'attuazione fino a un'eventuale sentenza del massimo organo di giudizio.
0: Il Consiglio di Stato ha respinto la proposta di veto sospensivo sulla legge che introduce interventi straordinari per lo sviluppo della Slovenia, approvata dalla Camera di Stato l'11 maggio durante una sessione straordinaria. La proposta, avanzata dal gruppo di interesse dei lavoratori, non ha ottenuto il sostegno necessario ed è stata bocciata con 14 voti favorevoli e 21 contrari. Anche la Commissione per l'Economia, l'Artigianato, il Turismo e le Finanze aveva espresso parere negativo sul veto. I promotori hanno criticato la normativa, sostenendo che non si tratti di una vera legge d'emergenza, ma di un ampio intervento sullo Stato sociale, approvato senza un adeguato dialogo sociale e senza il coinvolgimento della comunità scientifica e delle parti interessate.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: A Rovigno si svolge l'incontro dei ministri dell'interno dei paesi mediterranei dell'Unione Europea, membri del MED9, con focus sulla sicurezza nel Mediterraneo. La riunione, presieduta dal vicepresidente del governo e ministro dell'interno croato Davor Božinović, riunisce Croazia, Slovenia, Italia, Malta, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro. Ieri i ministri hanno affrontato i temi della lotta all'immigrazione clandestina e della protezione dei confini esterni dell'UE, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza nel Mediterraneo. Oggi l'agenda prevede la discussione sul contrasto al traffico di droga via mare e sulle strategie comuni dei paesi MED9 contro la criminalità organizzata. Nuova dura presa di posizione delle Nazioni Unite nei confronti di Israele per la situazione nella striscia di Gaza. Nel rapporto pubblicato ieri, l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha chiesto allo Stato ebraico di adottare immediatamente misure per prevenire atti di genocidio nell'enclave palestinese, denunciando al contempo segnali di pulizia etnica sia a Gaza sia in Cisgiordania occupata. Sentiamo Maya Novak.
9: Secondo un rapporto pubblicato dalle Nazioni Unite, le operazioni condotte da Israele nella striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 fino al maggio dello scorso anno avrebbero comportato gravi violazioni del diritto internazionale, sfociate in numerosi casi in crimini di guerra e altre atrocità. L'alto commissario ONU per i diritti umani, Volker Türk, ha esortato Israele a rispettare integralmente la decisione della Corte internazionale di giustizia del 2024, che impone allo Stato ebraico di adottare misure concrete per prevenire atti di genocidio nella striscia. Nel documento vengono però condannate anche le violazioni commesse dai gruppi armati palestinesi durante e dopo l'attacco del 7 ottobre, che ha dato il via all'attuale offensiva israeliana. La parte centrale del rapporto si concentra tuttavia sulle operazioni israeliane a Gaza, dove secondo le stime ONU sarebbero stati uccisi oltre 72.000 palestinesi, in larga parte civili. Una quota significativa delle uccisioni viene definita apparentemente illegale, con accuse a Israele di aver colpito ripetutamente obiettivi civili o protetti, incluse strutture sanitarie, giornalisti, operatori umanitari, personale medico e difensori dei diritti umani. Secondo il documento, le condizioni di vita nella striscia sarebbero ormai incompatibili con la sopravvivenza della comunità palestinese. Accuse analoghe riguardano anche la Cisgiordania occupata, dove Israele avrebbe provocato centinaia di uccisioni illegali attraverso un uso della forza giudicato non necessario e sproporzionato. Le forze israeliane vengono inoltre accusate di aver attuato sfollamenti forzati su larga scala della popolazione locale. Per le Nazioni Unite esistono segnali che farebbero pensare a un tentativo di trasferimento permanente dei palestinesi in quello che il rapporto descrive come un possibile schema di punizione collettiva.
0: Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma per oggi perché sono in corso colloqui seri che potrebbero portare a un accordo. Il presidente degli Stati Uniti ha formalmente rinviato l'operazione militare precedentemente pianificata contro la Repubblica Islamica, giustificando la decisione con l'avvio di negoziati di rilievo potenzialmente orientati a un'intesa diplomatica. Trump tuttavia mantiene la propria linea di fermezza, precisando che le forze armate statunitensi restano in uno stato di massima allerta e pronte a lanciare un'offensiva militare massiccia e tempestiva contro Teheran qualora le trattative in corso non conducano a un risultato ritenuto soddisfacente. Il presidente russo Vladimir Putin arriverà oggi a Pechino su invito del collega Xi Jinping, con la visita destinata a concludersi il 20 maggio, secondo l'agenzia di stampa statale cinese Xinhua. Durante l'incontro i due leader discuteranno delle relazioni bilaterali, della cooperazione in vari settori e di questioni internazionali e regionali di interesse comune, con l'obiettivo di rafforzare il partenariato strategico tra Mosca e Pechino. La cooperazione russo-cinese, definita dai rispettivi governi diversificata e proficua, coinvolge non solo scambi commerciali ed economici, ma anche istruzione, cultura e medicina, e continuerà a svilupparsi attraverso meccanismi bilaterali e piattaforme come Expo Cina-Russia. La polizia di San Diego è intervenuta in un centro islamico del quartiere di Clermont dopo una sparatoria avvenuta durante una riunione religiosa. Tre persone sono morte, mentre i due assalitori sono stati trovati senza vita in un'auto vicina, probabilmente per ferite autoinflitte. L'FBI sta collaborando alle indagini sull'attacco avvenuto nella più grande moschea della contea, che ospita anche Al-Rashid School, dedicata all'insegnamento della lingua araba e degli studi islamici. L'ufficio del governatore, ha ringraziato i soccorritori e invitato la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità, mentre il presidente Donald Trump ha definito l'episodio una situazione terribile. Nel frattempo, la polizia di New York ha rafforzato la sicurezza attorno alle moschee della città a scopo precauzionale. Sull'investimento che ha sconvolto il centro di Modena emergono nuovi dettagli dal profilo di Salim El Khoudry, il 31enne che sabato ha travolto 7 persone alla guida della sua auto lanciato a folle velocità nel centro della città emiliana. Sentiamo Davide Fifaco.
10: Quel giorno pensavo di morire, non volevo fare del male a nessuno. Sarebbero queste, secondo quanto riferito dal suo avvocato Fausto Giannelli, le parole pronunciate da Salim El Khoudry durante il colloquio in carcere. Un racconto definito confuso, frammentario, quasi annebbiato. Andavo più forte che potevo, avrebbe aggiunto, mostrando, secondo il legale, una scarsa consapevolezza di quanto accaduto. Quando gli è stato riferito che una donna ha perso entrambe le gambe nell'impatto, avrebbe reagito dicendo soltanto che cosa tremenda. La difesa chiederà ora una perizia psichiatrica urgente. L'avvocato parla di una persona assolutamente inconsapevole, apatica, a tratti incapace di ricordare con lucidità i fatti. El Khoudry avrebbe raccontato di essersi rivolto nel 2022 a un centro di salute mentale perché si sentiva perseguitato, iniziando una terapia farmacologica poi interrotta nel 2024. Negli ultimi mesi, secondo la famiglia, si isolava sempre di più, parlava da solo e trascorreva molto tempo davanti a telefono e computer. Gli investigatori stanno analizzando cellulari, tablet e PC sequestrati nell'abitazione del giovane. Finora non sarebbero emersi collegamenti con ambienti radicali o terroristi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di un quadro complesso legato soprattutto a disagio psichico e risentimento sociale, escludendo, al momento, segnali di radicalizzazione islamista strutturata. Restano gravissime le condizioni di 4 feriti ricoverati tra gli ospedali di Modena e Bologna. Migliora invece la donna tedesca di 69 anni alla quale sono state amputate entrambe le gambe. È stata estubata ed ora è cosciente. Intanto la città prova a reagire. Migliaia di persone sono scese in piazza contro l'odio e la paura, mentre già poche ore dopo quanto accaduto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno fatto visita ai feriti negli ospedali cittadini.
0: Ieri sera Palazzo Manzioli a Isola ha ospitato una serata dedicata all'arte dell'oreficeria d'autore e al percorso di Renato Chicco, artigiano di origine isolana, attivo da decenni nel centro storico di Trieste. L'orafo ha raccontato la propria esperienza tra artigianato, archeologia, restauri e grandi mostre internazionali. Sentiamo Beatrice Zizza.
11: Nel corso della serata organizzata dalla CAN di Isola, Renato Chicco ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, iniziate in modo casualmente facile, come lui stesso ha raccontato, in un periodo in cui avviare un'attività artigianale era molto diverso rispetto a oggi. L'orafo ha ricordato il suo percorso nel laboratorio che da anni porta avanti nel centro storico di Trieste, soffermandosi sul legame tra il suo lavoro, la storia e l'archeologia. Una parte significativa della sua attività si è sviluppata soprattutto negli anni 90 con la realizzazione di riproduzione di gioielli per le grandi mostre ospitate a Palazzo Grassi di Venezia e alle scuderie di Miramare di Trieste. Durante l'incontro Renato Chicco ha dato ampio spazio anche al significato umano del suo lavoro, ricordando un episodio che lo ha particolarmente colpito.
12: Qualcosa di particolare mi è successo alcuni anni fa, quando una persona che si sentiva in fine di vita, perché aveva un'età avanzata e aveva un percorso irreversibile, mi chiese di fare qualcosa per il figlio, per lasciargli un ricordo. Questa cosa mi toccò in maniera particolare, perché riuscire a tradurre in qualche cosa di concreto, lui mi chiese magari una sfera fatta in un certo modo, me la descrisse lui, perché si vede che lui l'aveva in qualche maniera immaginata. E quella fu una cosa che mi ha toccato tanto, perché non aveva il senso di esibire, di far valere il ruolo sociale, la preziosità, il valore delle cose, aveva un significato particolare.
11: Rifarebbe la stessa scelta professionale? Chicco ha risposto senza esitazione.
12: Sicuramente sì, però lascerei più spazio alla mia passione più che l'archeologia. Io ho fatto dei bei viaggi grazie anche al mio lavoro, ho avuto la fortuna. Poi il secondo sport che ho praticato per piacere è stato andare sotto a fare il sub con l'aspiratore, quindi l'archeologo subacqueo sarebbe top.
11: Nel corso della serata è intervenuta anche Sandra Kostiancic, che ha collaborato con Chicco nella fase iniziale del suo percorso professionale e che oggi porta avanti un proprio atelier artistico a Isola. L'artista ha raccontato la sua esperienza nel campo dell'artigianato e della ricerca estetica, sottolineando l'importanza del lavoro manuale e della continuità delle tecniche tradizionali. L'incontro si è concluso con una presentazione congiunta di opere dei due artigiani, uniti da un percorso creativo che valorizza la tradizione e la cultura del fare.
0: E con questo servizio si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mita, realizzazione tecnica curata da Davorin Lovrecic. Sono le 7:39 minuti primi, noi ci fermiamo qui. L'informazione, vi ricordo, torna la Radio Capodistria, torna alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Grazie ancora per l'ascolto e risentirci.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo una buona giornata a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si rallenta con code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Sempre per traffico intenso si verificano code sulla 4 Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 in direzione Milano e sulla 4 Venezia-Trieste tra il bivio per la 28 Portogruaro-Conegliano e Cessalto in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
6: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Calle degli Orti Grandi. Martedì 19 marzo, il sole ha portato via il freddo di quelli che secondo la tradizione erano i giorni dei santi di ghiaccio. Lo sapete, questi giorni vanno dall'11 al 15 maggio e quest'anno si sono fatti notare come la neve anche a quote basse, bassissime. Da casa mia devo dire che però è uno spettacolo la vista sulle montagne innevate, soprattutto nei giorni di Bora, quando sembra quasi di poterle toccare. Io sto già sorridendo e fra poco capirete perché. Rosanna Bubola a chiacchierare con voi fino alle 10.30 insieme a Drago Hrvatin a struccar bottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria. Sto sorridendo perché vi dico subito che stamattina, se mi state ascoltando in questa versione, non è vero che sono presente in studio fisicamente, no. Questa puntata di Calle è stata registrata in quanto a causa di uno sciopero dei treni in Italia che mi hanno comunicato all'ultimo momento venerdì, io sono probabilmente bloccata da qualche parte e non sono riuscita a rientrare in sede in tempo, però ho voluto registrare venerdì appunto tutta la puntata per stare con voi. Dove sono in questo momento? Non lo so, probabilmente sto facendo autostop da qualche parte, probabilmente. Si spera sempre di tornare in tempo, invece no. Ma ci risentiremo dal vivo martedì prossimo, non preoccupatevi. Allora, questa mattina io apro con le tartarughe, va bene Drago? Ma come non va bene? Va bene, apro con le tartarughe, è una notiziona, non possiamo perdercela. Allora, a 135 anni, e chi ce li ha? E ce li ha lui, Goliath, la tartaruga gigante delle Galapagos, dello zoo Miami, è diventato padre per la prima volta. Sono un po' lente le tartarughe, ci mette 135 anni però. Vabbè, a parte gli scherzi, questa è una bellissima notizia. Il piccolo è nato dopo 128 giorni di incubazione, cioè stava nell'ovetto. E come fanno a sapere che di Goliath? Vabbè, 128 giorni di incubazione da una delle 8 uova deposte da Sweet Pea, si chiama così la tartaruga femmina, e per lo zoo è stato un evento storico. Era la prima volta che una tartaruga delle Galapagos nasceva lì, una nascita rara, preziosa, che ricorda quanto ogni nuova vita possa rappresentare speranza per le specie minacciate e per chi lavora ogni giorno nella conservazione degli animali. Drago, che cosa abbiamo imparato con questa notizia? Senti che tono che ho stamattina. Abbiamo imparato che la natura ci insegna che non è mai troppo tardi per sorprendere il mondo. Ma a noi non serviva una tartaruga, no? Ce l'hanno già insegnato Al Pacino e Robert De Niro, che sono diventati papà rispettivamente a 83 e 80 anni. Anche se, occhio, non sono i padri più anziani del mondo, perché il record lo detiene l'indiano Ramit Raghav, che è diventato padre per la seconda volta nel 2012 all'età di 96 anni. anni, ma davvero? Allora, io già mi immagino a casa, signori in ascolto, lo so, siete già su internet a googlare, a cercare ma cosa mangiano, ma come vivono, ma quanto dormono questi arzilli signori 96 anni, ma che ne so io. Cominciamo lentamente intanto stamattina. Musica...

La delicatezza e l'eleganza di Bruno Lauzi e della sua Tartaruga, un brano positivo per iniziare una mattinata che ha un filo conduttore, un po' occulto ma ce l'ha, e sono i nostri artisti, i nostri produttori. Andremo in tre località diverse, parleremo di tre eventi completamente diversi, ma in ognuno di essi c'è un talento connazionale. Partiremo parlando della Biennale di Venezia, precisamente della 61esima edizione della Mostra Internazionale di Arti Visive della Biennale. Molte le novità quest'anno e 7 nuovi paesi che partecipano per la prima volta, come ad esempio la Somalia, il Vietnam, il Qatar e altri, e la Repubblica di Guinea. E che ci azzecca un nostro connazionale con il padiglione della Repubblica di Guinea, Drago? Che ci azzecca? Non lo so, ma lo chiediamo direttamente a lui, visto che il nostro ospite è Bruno Paladin, pittore e scultore fiumano, artista che la scorsa settimana è stato all'inaugurazione sull'isola di San Servolo della mostra collettiva di cui fanno parte anche le sue opere, un quadro per essere precisi, proprio al padiglione della Repubblica di Guinea. E poi parleremo ancora di arte, ma andremo a Muggia. La scorsa settimana abbiamo conosciuto insieme, grazie ad una chiacchierata con la famiglia Carrino, la Casa Museo Biblioteca Beethoveniana, promotrice del Beethoven Fest, che è iniziato con una serie di eventi il 15 maggio e terminerà il 31. E anche qua troviamo un nostro connazionale, perché nel programma c'è anche Andrea Furlan, pianista bugliese nonché fondatore di Gramophone. Noi non parleremo con pianista bugliese nonché fondatore di Gramophone. Noi non parleremo con Andrea, non parleremo neanche di Andrea,

che si terrà da venerdì 22 a domenica 24 maggio a Villa Maseri a Oleis di Manzano. Degustazioni, laboratori, conferenze, assaggi, e questa è la parte che preferisco io, gli assaggi, ma non è vero, dai, perché non sono così mangiona, però dai, quando c'è da assaggiare qualcosa di buono, Drago, beh sì. E non ci saranno solo gli assaggi, però ci saranno anche attività per le famiglie, di tutto di più, una 3 giorni che ci farà scoprire ed assaggiare il territorio. Cosa c'entrano gli istriani che ho detto all'inizio? Beh, c'entrano, perché ospiti della manifestazione saranno anche i produttori di Dignano e Albona con i loro rinomati oli. Vabbè, d'altra parte l'Istria è sempre stata terra di oliveti. L'Istria è stata confermata anche come la migliore regione olivicola al mondo per oltre 6 anni consecutivi, e allora anche noi abbiamo qualcosa da dire, giusto? E abbiamo anche qualcosa da far assaggiare. Ma Pendolino, Bianchera, un po' li conosco, ma non sono brava. Musica.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato, l'isola che non c'è, ma in questo caso l'isola c'è, è come se c'è. Si trova al largo delle coste del Cile e sto parlando della famosa isola di Robinson Crusoe.

in realtà, come la Pantera Rosa, l'ispettore Clouseau, no dai, Robinson Crusoe, personaggio che tutti noi conosciamo grazie al famoso romanzo di Daniel Defoe. Ma questa storia, in realtà la storia di Bernard Kaiser, sembra davvero uscita da un racconto di Salgari o un film dei Pirati dei Caraibi. Chi è questo signore? È un imprenditore storico olandese di 76 anni che da oltre 3 decenni cerca con tutte le sue forze, anche con tutti i suoi soldi, il tesoro nascosto dell'isola di Robinson Crusoe. Si tratterebbe, dice lui, di un bottino del XVIII secolo dal valore stimato tra i 20 e i 40 milioni di dollari, situato nella zona di Puerto Inglés. Per anni Kaiser ha provato a fare le sue ricerche, ha portato avanti le sue ricerche e anche diverse battaglie legali con il governo del Cile, sotto la cui giurisdizione rientra l'isola, e finalmente entro giugno dovrebbe arrivare il via libera per riprendere la caccia al tesoro. A ottobre naturalmente non può farlo subito, perché secondo la legge cilena, se il tesoro dovesse essere trovato, il 75% spetterebbe allo Stato, mica male, mentre il restante 25% a Kaiser e ai suoi soci. Ma lui ha speso talmente tanto, vabbè, ma è la soddisfazione. L'isola di Robinson Crusoe si trova nell'Oceano Pacifico Meridionale, al largo delle coste del Cile, e presenta una natura incontaminata, montagne vulcaniche e biodiversità unica. Sembra un paradiso in terra ed è proprio qua, sta proprio qua il nodo della questione, perché negli anni è diventata famosa per 2 motivi principalmente: perché luogo dove per oltre 4 anni, dal 1704 al 1709, è sopravvissuto come naufrago il marinaio scozzese Alexander Selkirk, che ha poi ispirato il romanzo di Defoe, perché sappiamo che è una storia vera, cioè è stato tratto da una storia vera. E soprattutto quest'isola è famosa perché dal XVIII secolo si parla infatti di questo misterioso tesoro tra i 20 e i 40 miliardi di dollari. Miliardi, non milioni, prima hanno detto milioni, miliardi, vabbè, hanno detto così, nascosto nella zona di Puerto Inglés. E per quello che sto olandese imprenditore storico Bernard Kaiser sta cercando tutto il tempo di trovarlo, ha già finanziato oltre 17 spedizioni sull'isola, ha speso 5 milioni di dollari, per cui è diventato un'ossessione. Il tesoro sarebbe un insieme di monete d'oro e d'argento, gioielli e pietre preziose provenienti da Veracruz, città del Messico, e secondo le leggende il bottino l'avrebbe nascosto sull'isola di Robinson il capitano spagnolo Juan Jubilla de Echeverría. Pronunciato benissimo, Drago, io torno con te in onda e c'ho sempre queste cose, va bene? Successivamente questo capitano ha nascosto nuovamente il tesoro. Successivamente il tesoro è stato nascosto nuovamente nel 1760 dal navigatore britannico Cornelius Webb. Insomma, io spero che diano il via libera a questo signore per cercare il tesoro, però il problema qual è? Che non è un problema, è una questione anche di rispetto dell'ambiente. L'isola è una riserva della biosfera UNESCO dal 1977, un luogo che va protetto e tutelato per la sua ricchezza ambientale. Per cui se Kaiser torna a fare le sue ricerche, per favore lo faccia in modo da non rovinare l'ecosistema, da non rovinare la biodiversità. Si avvererà il sogno del signor Bernard Kaiser? Non lo so. Riuscirà a trovare il tesoro? Non lo so. Ma già avere un obiettivo così, così appassionante e avventuroso nella vita è di per sé un grande tesoro.

Dreaming, sognare. Io sogno a volte, però i sogni non devono essere grandi, irraggiungibili, anche sogni piccoli, no? Io a volte sogno di comprare una vaschetta di fragole, visto che adesso è stagione, e di non trovare le marce sul fondo, perché voi no. Allora, ci stanno dicendo gli esperti come comprare le fragole e non trovarle ammaccate, insomma, in sapore, eccetera. Gli esperti, gli esperti, che cosa dicono? Dicono che la differenza tra una fragola davvero buona e una che non sa di niente si vede subito, ma beati loro, io non l'ho mai capita. E allora, anche nel periodo giusto, saper scegliere può fare una grande differenza, ma questo lo so anch'io. Ci danno dei segnali guida per riconoscere fragole eccellenti prima ancora di portarle a casa, questo quando andiamo a comprare al supermercato, ad esempio. Il colore, è rosse sono le fragole, di che colore sono? Vabbè, una fragola matura ha un rosso vivo che ricopre tutta la superficie senza zone bianche o verdastre vicino al picciolo, e lo sapevamo. Quelle aree chiare, quelle chiazze, insomma, indicano una raccolta anticipata. Il frutto è stato staccato dalla pianta prima di aver sviluppato i suoi zuccheri naturali e i suoi aromi caratteristici, quindi non compratelo. Poi il picciolo è importante. Il picciolo, dicono, sia il primo indicatore di freschezza. Le foglioline devono essere di un verde vivo e turgide, non appassite. Ci vuole un picciolo brillante, no? Perché ci dice che il frutto è arrivato velocemente dal campo al punto vendita. Anche perché se lo vedo marroncino e tutto sfatto non è che lo compro. Poi la polpa, ma come faccio a capire la polpa se è nella vaschetta di plastica? Vabbè, dicono che anche attraverso la vaschetta si possa valutare la consistenza, ma come faccio? I frutti non devono essere molli o ammaccati. Beh, grazie, fino a qua siamo fantastici. Il profumo, poi, una fragola di qualità si riconosce già dall'aroma percepibile anche senza avvicinarla troppo. Il profumo intenso, indice di maturazione, io sto già ridendo, è di un corretto sviluppo dei composti aromatici naturali. Sono avvolte nella plastica. Come facciamo? Senti, faccio i buchi con la penna e mi metto là al supermercato ad annusare le vaschette. E poi ci parlano del sapore, no? Il sapore non è dolce, deve avere una nota acidula, però. Allora, per assaggiarle, se io sono in un supermercato, cosa devo fare? Andare tipo Fantozzi dietro gli scaffali, le mangio ingurgitandole come le polpette, no? Sperando di non farmi beccare. Se l'assaggio a casa, ormai l'ho comprata e buonanotte, se sanno di plastica o son marce. Molto utili questi consigli degli esperti, vero Drago? Vabbè, ma non potete piantarle nell'orto? Io ho quelle piccolette, tipo fragoline di bosco, nell'orto. Sono buonissime, van benissimo e basta. Quattro di quelle, altro che una vasca da un chilo, dai, sono buone. Allora, adesso, parlando di fragole, si è fatto tardi. Arrivano le notizie flash, i colleghi dell'informativa, e noi ci ritroviamo subito dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F per incontrare Bruno Paladin. Bruno, grande Bruno. A fra pochissimo qua su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie delle 8:30. Il Ministero degli Affari Esteri ed Europei celebra oggi la giornata della diplomazia slovena, che ricorre ufficialmente il 22 maggio in memoria dell'ingresso del paese nell'ONU nel 1992 attraverso un'esclusiva apertura al pubblico delle proprie sedi storiche e la consegna di onorificenze al personale da parte della ministra uscente Tanja Fajon. L'evento, volto a illustrare ai cittadini il funzionamento della macchina diplomatica e del protocollo di Stato, offre l'occasione per ricordare il forte impegno multilaterale della Slovenia all'interno delle Nazioni Unite e per evidenziare il lavoro di una rete estera che conta oggi oltre 60 rappresentanze e più di 280 diplomatici attivi. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha espresso l'auspicio di una ripresa dei negoziati per il conflitto russo-ucraino, nonostante gli ultimi sviluppi allontanino la prospettiva di una distensione. Peskov ha dichiarato che il processo di pace è attualmente sospeso, sollecitandone il ripristino e confidando nella prosecuzione degli sforzi di mediazione da parte degli Stati Uniti. Sul fronte opposto, tuttavia, la tensione resta altissima. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver autorizzato le forze di difesa e i servizi speciali a condurre nuove operazioni contro la Russia, motivando la decisione come una risposta necessaria e una giusta punizione ai recenti e massicci attacchi russi compiuti contro le città ucraine. Tunisia e Russia rafforzano la cooperazione sanitaria con un accordo firmato a Ginevra dai ministri Mustafa Ferjani e Mikhail Murashko a margine dell'Assemblea Mondiale della Sanità. L'intesa prevede collaborazione, informazione medica, telemedicina, industria farmaceutica, medicina nucleare, ricerca e innovazione, oltre allo scambio di competenze tra istituzioni e università. Previsti anche progetti per l'Africa e iniziative di formazione e trasferimento tecnologico. Mosca ha inoltre lodato il sistema sanitario tunisino, invitando Ferjani in Russia per consolidare i progetti comuni. È partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina. Il lancio è avvenuto alle 5:52 ora centro europea dal centro spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea a centro e centro spaziale guyanese a bordo di un razzo Vega C. Grazie alla sua capacità di osservazione ai raggi X, la missione SMILE offrirà per la prima volta una visione completa delle interazioni tra il vento solare, ossia il flusso di particelle emesse dal Sole, e il campo geomagnetico terrestre, la bolla protettiva che circonda il nostro pianeta. È tutto per il notiziario, le 8:33.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo, apriamo con il quotidiano di Fiume che titola «Per un Mediterraneo più sicuro» a Rovigno, il vertice dei ministri dell'interno degli stati membri del MED9 promosso nell'ambito della presidenza croata del gruppo. Presente anche Matteo Piantedosi, che ha incontrato una rappresentanza della comunità nazionale italiana. A lato pluralismo linguistico nei media, esperti a Fiume, i partecipanti faranno visita oggi all'Edit. Il quotidiano sloveno Delo apre con il titolo «Investimenti nella rete dimezzati rispetto al necessario» e un'analisi sulla distribuzione elettrica, evidenziando come 5 aziende slovene del settore registrino ricavi relativamente elevati, a fronte tuttavia di una disponibilità finanziaria decisamente modesta per ammodernare le infrastrutture. In basso, presentati ufficialmente a Lubiana i campionati europei di ciclismo su strada, che si svolgeranno in Slovenia dal 2 al 7 ottobre, svelati i tracciati delle prove a cronometro e in linea. Il quotidiano Dnevnik in prima pagina evidenzia l'interrogativo sul futuro della governance nazionale, chiedendosi se la Slovenia sarà guidata da un primo ministro tecnico. A ridosso della scadenza per la nomina del premier, Movimento Libertà si è infatti dichiarato favorevole a sostenere una figura tecnica designata dalla Presidenza della Repubblica, tale apertura non è esclusa ma resta subordinata al raggiungimento di un più ampio consenso politico tra le forze parlamentari. Il quotidiano Primorske Novizie apre denunciando l'ennesima vergognosa situazione di disagio registrata a Sesana, dove si sono formate code interminabili per l'assegnazione del medico ginecologo. A subire i gravosi tempi di attesa protrattisi per ore sono state anche le donne in stato di gravidanza e le neomamme. Il quotidiano della minoranza slovena in Italia, Primorski Dnevnik, titola «La metà degli autobus sarà elettrica», riportando che l'azienda Trieste Trasporti ha inaugurato la sua prima stazione di ricarica nel capoluogo giuliano e prevede l'acquisto di ulteriori 112 mezzi ecologici per il trasporto pubblico locale. Il quotidiano di Trieste, Il Piccolo, in prima con «Muore carbonizzata in casa», incendio al quinto piano di una palazzina di Viale D'Annunzio. L'innesco è partito da una sigaretta accesa in camera da letto. In basso, mare sempre più caldo, pesca, inquinamento, cambia così la fauna ittica nel Golfo di Trieste. Vediamo i quotidiani italiani. Salim, il delirio nelle email, il titolo sulla prima del Corriere. Strage di Modena, l'arrestato le inviò all'università nel 2021 per chiedere lavoro. Le parole contro i cristiani. Matteo Salvini attacca il ragazzo. Ho preso l'auto, sapevo di dover morire. Inchiesta sulle cure. E ancora il Medio Oriente. Iran, Trump, ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso. L'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. Infine la Repubblica apre con i paesi arabi fermano l'attacco statunitense. Il capo della Casa Bianca sospende l'azione militare contro l'Iran su richiesta degli alleati del Golfo, negoziati seri, energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. A lato flottiglia, nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani. Le 8:37, tutto anche per la rassegna della stampa.
2: In arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: A 40 anni da uno dei dischi fondamentali del rock italiano, il secondo album dei Litfiba, dalla loro attualissima trilogia del potere, arriva la title track inedita, 17 Re.

0: Shakira ci porta in Sudafrica e noi invece in questa seconda parte di Calle andiamo a scoprire l'Africa occidentale con gli artisti della Repubblica di Guinea che per la prima volta partecipa alla Biennale di Venezia, 61esima esposizione internazionale d'arte, e decide di farlo in modo particolare con un progetto interessante che mette in dialogo culture, riti e espressioni sull'isola di San Servolo. E tra le opere esposte in questo dialogo universale tra la materia guineana e l'arte contemporanea europea ci sono quelle del pittore, scultore e artista fiumano Bruno Paladin. Buongiorno Bruno.
1: Buongiorno Rosanna, è un piacere sentirti.
0: Bruno, ci siamo messo d'accordo che parleremo in dialetto, tra l'altro tinta il tuo fiuman.
1: Sì, sono d'accordissimo, ok.
0: Che è diventato parte dei beni culturali immateriali della Repubblica di Croazia, per cui tanti auguri fiumani, che bel successo innanzitutto questo.
1: Grazie, grazie.
0: Senti, mi parto ridendo come sempre, no? Dopo me farò seria. Ma come ti son finì in quel padiglione della Repubblica di Guinea? Per vero?
1: Guarda, c'è stato, posso liberamente dire che c'è stato un caso che dunque, siccome sono abbastanza presente a Pordenone, Cividale, Cordovado, Slovenia, Collio Sloven, Gorizia, ho anche partecipato l'altro anno alla mostra che è capitale della cultura a Gorizia con tre progetti addirittura, e pian pian in un certo senso mi faccio notare con le opere. Ecco, e a Cividale è successo che è venuto il ministro per la cultura italiano e a Villa De Claricini, che era un'esposizione, e gli parlava del progetto della Nuova Guinea, perché era un curatore presente, che era il Carlo Stragrande, e che dice: ma con la Guinea la prima volta che partecipo alla Biennale su invito, e dice: non sappiamo quanti artisti, non sappiamo cosa portano, facciamo un confronto con artisti di un'area italiana, slovena, croata, austriaca, insomma di prendere un gruppo di artisti. E in quell'occasione sono stato scelto io e Zdravko Milic, che esponeremo in questa mostra collettiva, poi Giorgio Celiberti, che ha 95 anni, che era anche presente, è un grande nome, Omar Galliani, Marco Rotella, che sono artisti internazionali che espone per tutto il mondo, che ha contratti con gallerie anche fuori dall'Italia. Ecco, e ha messo assieme un gruppo di artisti e siamo finiti così sull'isola di San Servolo, ognuno con una opera che doveva essere rigorosamente il formato 80x80, e siamo entrati nel catalogo della Biennale con i nomi, con le opere, tutto. Mi dirio che se un caso
0: ma anche un merito. Senti, prima volta la Biennale per la Repubblica di Guinea che metti in dialogo, che fa parlare la sua arte e quella dell'Europa contemporanea, e il titolo è Il suono dell'arte, l'eco della materia, sì. E questo è il titolo della mostra. Me porta a te, perché ti sono un artista materico che sperimenta la materia, fondi le materie.
1: Sì, ecco, appunto con carta riciclata ho fatto un'opera, adesso ultimamente cerco di sperimentare, e con queste opere mi ho anche presentato sia prima a Cividale, e vuol dire che stavo benissimo nel concetto dell'arte. Poi vedo altri artisti, padiglioni che abbiamo visitato sia in Arsenal che in Giardini, che in comune accordo con tutto quel che fa anche Zdravko Milic, anche me, anche questi italiani, anche Celiberti, perfetto, un bel confronto, e siamo dentro al concetto di tutta la Biennale. Dunque, in questo caso qua, se ho visto opere fatte da robot, intelligenza artificiale, se robot che toccia il pennello, prende la china indiana e fa la, calligrafia cinese, lui da solo, ma il gesto è tutto come un umano che faria. E se tutto programmato sta roba al computer con l'intelligenza artificiale. Da questo alla pietra, alla terracotta, il padiglione italiano presenta tutto opere in terracotta, cioè la materia primordiale, quel che l'uomo che ha cominciato a fare delle ciotole, ecco, oggi in confronto con l'intelligenza artificiale.
0: Senti,
1: è bellissimo sta roba.
0: È interessantissimo, è bellissimo, ma ti come artista, siccome l'arte della Guinea è un'arte spirituale, appunto, un'arte ancestrale, quella europea è più moderna, diciamo, meno radicata oggi in dei miti, in delle leggende, ti costi che ha trovato in comune insieme tra l'arte della Guinea e quella dell'Europa? Perché se che avevi confrontato, io arrivo insieme.
1: Sì, ma anche l'Africa in generale, anche i giardini. E in Arsenal, gli artisti africani che sono molto tradizionali e si tiene ai tessuti, ai colori, alle combinazioni, sculture, opere scultore che cade del folk, cade del quel tipico africano. E oggi come oggi, che il mondo va con dove che va, addirittura il padiglione giapponese affittava dei bambini in silicone che ti pola la tarti, che dà il biberon, ti che cambi i pannolini, ti fa la cacca addirittura. Queste sono robe incredibili. Che secondo scherzo della natura, mi parlo e mi viene brividi perché non volevo neanche entrare a vedere sto schifo.
0: L'arte è un'altra perché? Roba.
1: L'arte su un'altra, però se tutto molto attuale, se tutto le guerre, ecco il padiglione russo che ha fatto parlare di sé perché la giuria si è dimesso addirittura,
0: so.
1: Per via del padiglione russo e dei
0: israeliani anche.
1: Degli israeliani. Lori non doveva esponere e i russi si è imposto, insomma, ha aperto offrendo bevande, vodka, gin. E, insomma, la gente veniva e ha fatto anche una roba che è interessante, però col cordone di polizia, con tanto di scudi, plexiglass, elmi ed opera proteste naturalmente, però far parlare di sé, e se la Biennale è sempre un punto di riferimento di dove va il mondo, non solo l'arte. E di riflessione viene fuori questa assurdità tra computer e scultore, linee fatte da aborigeni, per esempio. E il concetto è di pensare a dove stiamo andando, dove di abbracciare un albero, di respirare a polmoni pieni aria fresca, di guardare un paesaggio e godere di quel verde, dei fiori. Poi fiori, ceramiche, insomma tantissima roba da vedere, che se veramente in un mese mi volerio stare per a pian, molto pian, vedere ogni padiglione, fermarmi dentro 3 ore, non 20 minuti.
0: Sentite, faccio un'ultima domanda, ti ho detto Arsenale, Giardini, ma voi siete in un posto particolare, voi siete sull'isola di San Servolo, prima
1: sì.
0: Era un ospedale psichiatrico, anzi prima
1: sì.
0: Ancora un monastero, un ospedale psichiatrico, forse quest'isola valorizza le vostre opere, perché se quel silenzio che magari non si trova dalle altre parti di una Venezia che adesso la si è sovraffollata, soprattutto in questo periodo.
1: Certo, mi trovavo molto meglio sull'isola di San Servolo, perché più grandi spazi anche, e ecco, questo è il primo progetto che si è fatto, e in futuro spero che si allarghi ancora di più, perché se molti spazi, poi se installazioni di plessi, se Arnaldo Pomodoro, sculture di Arnaldo Pomodoro, tra grandi siamo là, non se, come dire, isolato, non sei niente questo, andare a San Servolo Zè. Come anche cercare il padiglion che c'è nel palazzo dell'UNESCO a Venezia. Strade, stradine, ponti per arrivare, voglio anche. Tanti stati che partecipano, se tutti quanti nei giardini, e sparso per Venezia, per le isole, in tanti posti. Se.
0: Per farne conoscere certo. Anche una Venezia diversa, perché sennò andiamo certo, sempre in quei certo. Quattro posti.
1: Certo.
0: Bruno, grazie de cuormi, ti dico grazie con la S, perché mi col buiese, ti con la Z, perché ti dico al Fiuman. E buona biennale, che sarà aperta fino a novembre, per cui
1: sì, fino al 22 del novembre.
0: Per cui arriviamo organizzandosi, andare a vedere il tuo quadro, la tua nuova opera e anche tutta quanta la biennale. Grazie certo. De cuor.
1: Grazie a te. Saluti anche ai ascoltatori.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, buona giornata, grazie.

Il sound della voce inconfondibile di Bob Marley per ringraziare Bruno Paladin. Lo abbiamo ascoltato insieme questa chiacchierata. Bruno, grande artista, meravigliosa persona. Grazie Bruno, perché la tua arte ha in sé tutti i colori del mondo, esprime proprio nel profondo il senso di libertà. Poi mi piace, Bruno è uno curioso che davvero gioca con la materia. E grazie Bruno anche perché hai voluto fare l'intervista in dialetto fiumano, il tuo dialetto. Io in buiese naturalmente, perché anche in dialetto si può parlare di arte, di Biennale di Venezia, ma perché no? L'arte è libertà, e per molti di noi non c'è libertà più bella di quella di mettersi in viaggio, come me in questo momento. E a volte, allora, sapete cosa? Info di Viaggiando per essere sicuri di arrivare in tempo. E nella terza parte di Calle torniamo per parlare di Beethoven e del Beethoven Fest, assieme al suo direttore artistico, il maestro Marco Secco.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza verso Venezia. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code sempre per traffico intenso in direzione Milano tra il bivio per la 27 e Terraglio. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sette è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: a risa per iniziare la terza parte di Calle degli Orti Grandi di oggi, martedì 19 maggio. Io vi ricordo che non sono in diretta purtroppo perché sono bloccata da qualche parte che sto facendo autostop tra il Piemonte e Trieste, bloccata in viaggio a causa di uno sciopero dei treni. Vabbè, succede, niente paura, niente paura. Allora, la scorsa settimana ho già sentito tutti gli ospiti e adesso ascolteremo insieme che cosa mi ha detto. Chi? Drago, ma chi? Vabbè, lo scopriamo insieme, l'ho detto. Facciamo partire la traccia, grazie. Portare la musica fuori dai luoghi convenzionali, far diventare una cittadina un palco diffuso, far conoscere, sperimentare la musica di Beethoven, far appassionare ancora di più gli amanti del grande compositore tedesco. Tutto questo lo troviamo nella seconda edizione del Beethoven Fest, il festival nato dalla sinergia tra la Casa Museo Biblioteca Beethoveniana, il Comune di Muggia, la Società dei Concerti di Trieste e il suo direttore artistico e anche il direttore artistico del festival. E allora do il benvenuto con piacere al maestro Marco Seco. Buongiorno Marco.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Marco, è un programma incredibile. Allora, l'anno scorso è stata la prima edizione, un'edizione pilota, ed è andata talmente bene che quest'anno avete esagerato. 27 appuntamenti in 9 luoghi della città.
1: Diciamo che rimasti felicissimi dell'esperienza dell'anno scorso, che ci ha dimostrato di poter vivere e di dare una casa alla musica di Beethoven in un luogo così speciale come Muggia, e che quindi alle persone permette di camminare per le calli e di ascoltare musica, così come andare in teatro, insomma tanti luoghi diversi, tutti vicini, tutti speciali, e quindi davvero una situazione molto molto bella e speciale. Quest'anno sì, rispetto all'anno scorso la grande differenza sta nel fatto che iniziamo in realtà quasi una settimana prima, c'è questa sorta di anticipazione al festival nel weekend prima, e poi c'è il festival pieno, che è quello ora, diciamo, da giovedì fino domenica, che invece si porta dietro quell'aspetto più di programmazione artistica e ricerca che definisce il festival. E quindi questo è sicuramente il motivo per cui così tanti appuntamenti, però tutto, no? Dalla musica alla ricerca, alla divulgazione, ai progetti sociali, cerchiamo davvero di vivere la figura di Beethoven e la musica in generale a 360 gradi.
0: Beethoven in tutte le forme. Hai detto luoghi vicini, e questo è anche molto bello perché si vive anche la città in un'altra maniera, cioè Muggia tutto questo periodo respira musica ed è una cosa fantastica che riuscite a fare. E poi avete tanti generi, tanti linguaggi, è davvero un festival rivolto a tutti quanti. Inizia giovedì, l'hai detto, 22 maggio al Teatro Verdi di Muggia, con un concerto recital e vede protagonisti il pianista Emanuele Savron e l'attrice Marza Postonia, che conosciamo tutti.
1: Esatto, siamo al Teatro Verdi, che quindi è un po' il luogo deputato per i concerti che hanno bisogno di uno spazio ampio di ascolto, e quindi proprio lì. Il primo concerto quindi dedicato a questo duo particolare, perché il pianoforte è un'attrice, Emanuele fa un bellissimo programma con delle sonate, diciamo, tra quelle più famose come la Waldstein e come il Chiaro di Luna, mentre invece la Postonia leggerà tutta una serie di testi, dalle lettere a testi vari, insomma, che parlano o che ha scritto Beethoven, è giusto per raccontare, no, quel momento, anche quei pensieri che Beethoven aveva durante il momento in cui scriveva queste sonate, o comunque come era la sua vita, perché è una vita che spesso tutti pensiamo, non dico di conoscere, però abbiamo la sensazione che Beethoven sia in un modo, e tante volte entrando nei particolari scopriamo un uomo che oggi in effetti è uno dei grandissimi artisti dell'Ottocento e devo dire della storia dell'umanità, e c'è una motivazione anche nella sua vita personale, e scoprirle è davvero una cosa straordinaria da fare.
0: Io la scorsa settimana quando ho incontrato la famiglia Carrino

0: e ci parla non solo delle sue opere più importanti, e invece come quello che fate voi, cioè conoscere l'uomo, è molto più interessante, secondo me, presentarci la persona che sta dietro al genio. Ce lo fa anche sentire un po' più vicino a noi.
1: Io credo di sì. Poi, appunto, la immagine di Beethoven è quel titano, no? Che spesso diciamo, quel monumento granitico che ci hanno raccontato, è una parte, senza dubbio, della sua persona, però in realtà è una parte, come quella a tutte altre parti che si rapportano con le persone, con la natura, con il mondo in modo diverso, e a noi ci raccontano tutte queste cose. Quindi sono dei mondi davvero da scoprire, perché ci danno una dimensione diversa della sua musica e ci permettono a noi emotivamente anche di viverla in modo diverso, molto, molto bello.
0: Senti, passiamo agli artisti, non possiamo menzionarli tutti, sono tantissimi, anche perché i programmi iniziano già al mattino, ma gli appuntamenti, l'appuntamento di venerdì 23 è un po' speciale, perché è in programma uno degli artisti più attesi, Louis Lortie, canadese. Qual è la particolarità di Lortie per chi non lo conosce, magari in ascolto in questo momento?
1: Louis Lortie è uno dei pianisti, diciamo, di fama mondiale, che oggi si porta dietro una carriera importantissima. Chi non l'ha mai ascoltato, prego di passare in teatro ad avere l'opportunità di vivere un momento musicale con lui. Ha una visione straordinaria. Poi, tra l'altro, in questo momento, in questo periodo della sua vita, si è molto dedicato anche a Beethoven. Proprio recentemente ha fatto l'integrale di tutti i concerti per pianoforte, e quindi ha una visione anche molto approfondita in questo momento di questo repertorio. È un musicista straordinario, è davvero un musicista di grande profondità, di riflessione e poi di vicinanza anche con il pubblico, e sarà molto bello, perché lui sarà un po' quel collant che ci sarà in questi giorni. Lui arriva a Muggia proprio venerdì e si ferma fino a domenica, e tutti i giorni lì, quindi lo troveremo sul palcoscenico, per le strade, a raccontare, a parlare. Secondo me sarà molto bella la sua partecipazione.
0: Ed è un musicista con 30 anni di carriera ed una fama incredibile. Passiamo anche ai giovani e usciamo anche dello spazio canonico del teatro per incontrare un quartetto che ci regala poesia, una poesia condivisa, perché sabato alle 20:30 c'è il concerto al tramonto, e io adoro quando la musica esce e diventa tutt'uno con la natura, e lì incontreremo il quartetto Goldberg. È un quartetto d'archi molto giovane e molto apprezzato.
1: Il quartetto Goldberg sta avendo una crescita incredibile a livello internazionale, appena vincitore tra l'altro della MURC, un premio nazionale molto importante, e appena selezionato per l'Arde, un altro premio molto importante a cui parteciperanno tra poco. Insomma, è davvero un quartetto, ma sono dei musicisti di grandissima profondità, nonostante la giovane età, hanno tra 25 e 30 anni, ragazzi, ma hanno già una visione poetica e musicale davvero straordinaria. Poi Jean, il primo violino, che è stata finalista del Paganini, è finita seconda addirittura, quindi una persona, oltre che come artista, anche tecnicamente davvero straordinaria. Quindi è un gruppo molto speciale che per la società dei concerti ha già fatto di concerti, e che siamo felicissimi di avere anche qua un po' in residenza, perché anche loro saranno insieme a lui, suoneranno da soli sabato, ma poi domenica c'è questo bellissimo concerto di chiusura in cui i due, no, Lortie e il quartetto si uniscono e quindi faranno questo bellissimo concerto, una trascrizione del quarto concerto per orchestra e pianoforte di Beethoven, che è un concerto incredibile, e lo suoneranno insieme, e quindi mi piace molto questo aspetto, no? Anche unire i mondi, no? di un musicista che ha fatto 30 anni di carriera come Louis Lortie, e di un gruppo che in questo momento sta avendo, comunque iniziando, forse iniziando è una parolona perché sono già 3-4 anni che stanno suonando in tutto il mondo, però che sono in quel primo momento della propria carriera. Unire queste due, l'entusiasmo con l'esperienza, è un connubio fantastico da ascoltare.
0: Hai detto che saranno in residenza, e ci sono gli artisti in residenza in questo progetto, perché li fate arrivare, li fate stare, è bellissimo il Beethoven Fest, perché noi veramente potremo vivere con tutti questi artisti in tutto il periodo del festival.
1: Esatto, altri artisti, per esempio nella Casa Museo, che è un po' il fulcro di tutto il festival, c'è la possibilità, oltre che di visitare la casa, che io consiglio a tutti di farlo perché è un tesoro per il

0: mondo e rispetto alla vita di Beethoven. Ci saranno anche gli artifici, sarà il quartetto New Era e il pianista Mattia Fusi, che tornano, l'anno scorso ci sono già stati e sono in residenza all'interno della Casa Museo, cioè vuol dire che quando uno va a visitare poi si ferma anche a ascoltare un breve concerto con una breve spiegazione degli artisti che sono lì tutti i giorni, suonano cose diverse, da soli, suonando sonate per violino a insieme, cose per quartetto, suonate per violoncello, tutti i giorni fanno qualcosa di diverso, quindi anche questa idea, no, come dicevi anche tu, di vivere anche con gli artisti, non solo ascoltarli, quindi di stare lì, vedere quello che fanno, tutti i giorni fanno qualcosa di diverso, conoscerli in profondità, questo è molto bello.
1: E portare i bambini a conoscerli, a vedere questo mondo, perché ci si appassiona da piccoli alle cose. Fate anche laboratori, vi dedicate ai bambini, fate anche musicoterapia durante il festival. Per me è una cosa molto importante, perché noi vediamo sempre la musica come un'arte, invece adesso sappiamo sempre di più che l'arte è curativa, sia musica sia teatro. E voi siete assieme all'associazione The Banfield per offrire questi corsi di musicoterapia, appunto.
0: Esatto, e abbiamo questi due filoni, diciamo, quello per i bambini con Vincenzo Stera, che è una cosa che piace moltissimo, quindi è tutto un programma dedicato a Beethoven, i bambini giocano con la musica di Beethoven da un anno a sei anni, quindi veramente un laboratorio molto bello, e poi c'è Aulos e The Banfield, che insieme a queste due associazioni, nella figura di Chiara Biecher, proprio hanno creato questo laboratorio anche qua legato alla musicoterapia per le persone che avvicina, quindi che avvicina le persone anche attraverso metodi e modi diversi, insomma è un'altra bellissima esperienza da fare.
1: C'è di tutto, ragazzi, però una cosa che non si aspetta, un festival del genere, che si mangia anche. E invece si mangia e si assaggia. Voglio chiudere così perché mi sta venendo fame, capisci?
0: Questo è un naturale percorso che nasce proprio da Beethoven. Dicevamo prima la vita di Beethoven, e le cose che non conosciamo, lui era anche, nonostante adesso diciamo che ha avuto grandi problemi con lo stomaco, perché la gastrite purtroppo è stato uno dei suoi grandi problemi fino alla fine, direi, e che quindi un po' hanno anche insomma quel mito del personaggio sempre un po' con il broncio, dipende anche un po' purtroppo da questo aspetto, però era anche un grande amante della cucina, quindi non potevamo lasciare fuori la cucina e il vino, e quindi quelle cose che comunque raccontano e connotano il territorio di Muggia, e quindi era importante anche includere questo aspetto che ci piaceva, e che quindi ci sarà la possibilità anche di mangiare e assaggiare mentre si ascolta della musica.
1: Io ringrazio che avete messo anche gli assaggi e le degustazioni, perché così conoscerò anche il sapore di Beethoven finalmente. E adesso ti dico una cosa che ti ho detto fuori onda invece, che è bello, è meraviglioso che tu e le altre persone, la famiglia Carreno e coloro che hanno creato e creano questo festival abbiate quest'amore e questo entusiasmo che si sente davvero quando ne parli, e si sente quando si viene a trovarvi, perché il pubblico diventa parte del festival, non solo spettatore. Non c'è la quarta parete, voi riuscite a buttarla giù.
0: Sì, ti ringrazio moltissimo. Io credo, dico sempre che la nostra parte umana, che poi sta in tutte le cose che facciamo, però il rapporto anche emotivo con le cose è molto importante, nella musica soprattutto, e quindi in tutte le persone che lavorano con noi, musicisti e non, c'è questa parte che consideriamo importante per poter coinvolgere le persone da tutti i punti di vista. Quindi ti ringrazio e sono contento di questo passo, insomma.
1: E io ringrazio te, perché siete voi quelli che create tutto questo con questa passione che si sente. Marco, grazie di cuore. Io spero di sentirti presto, ma ci si sente ogni tanto noi.
0: Grazie anche a te, a me fa grandissimo piacere ogni volta che conversiamo, quindi non vedo l'ora di tornare e potervi raccontare altri progetti, davvero, grazie.
1: Grazie, buon festival.
0: Grazie.

i Rolling Stones e la loro Roll Over Beethoven, per ringraziare il maestro Marco Secco, sempre gentilissimo Marco, grazie. E dalla sua voce davvero tutti gli artisti, le persone coinvolte nel Beethoven Fest, si sente la passione, ragazzi, si sente l'amore non solo per la musica ma per la bellezza, e la bellezza di poter condividere tutto questo con noi. Il programma, l'avete sentito, è vastissimo, l'ho già detto, 27 gli appuntamenti, allora io vi consiglio di andare a cercarlo, lo trovate sui siti di promozione della città di Muggia, sui social, dove anche la Casa Museo Biblioteca Beethoveniana aggiorna costantemente gli appuntamenti. Mi raccomando, portate i bambini, perché le passioni nascono quando siamo piccoli, e se abituiamo i bambini ai videogiochi si porteranno dietro i videogiochi. Se li appassioniamo o comunque facciamo loro scoprire la musica da piccoli, beh, facciamo loro un grande regalo, perché si porteranno la musica nel cuore anche da grandi. E adesso un piccolo suggerimento per chi non è mai stato a Muggia. Drago, sei stato a Muggia? Vabbè, noi che viviamo qua, vabbè. Questi giorni, come ha detto il maestro Secco, potete passeggiare, incontrare tra le calli gli artisti che partecipano al Beethoven Fest, ma potete anche approfittare per conoscere di più Muggia, no? E io vi ricordo che proprio in centro storico, sulla sommità del colle che domina il Mandracchio e il Golfo, c'è un bellissimo castello, e ci si arriva a piedi. Ma l'avete notato che c'è un castello? È una fortezza trecentesca fatta costruire dal patriarca Marcardo di Randec per reprimere i turbolenti muggesani che dopo che il partito filoveneto, capeggiato da Raffaele di Sersteno, si appropriò con la forza della cittadina. La costruzione del maniero iniziò nel 1374 e terminò alla fine del 300, ma nel corso dei secoli subì diversi rimaneggiamenti, ovviamente. In origine il castello era dotato di due torri, mentre il giro delle mura esterne è rimasto invariato, presentando ancora la grande porta d'ingresso e la porta della ronda militare, nonché diverse feritoie. È davvero molto bello e visitabile, per cui sapete che fate: unite musica, storia, cultura, un panorama mozzafiato, e fate un giro anche tra le antiche mura del maniero, no? Ma perché no? È anche un'idea per una gita fuori porta, no? Drago, dove si trova Muggia? Là, là. È vero, si trova là, indicata con la mano, là. In Istria si trova Muggia, prima cittadina dell'Istria geografica, la penisola che tutti ci invidiano, e per questo sono tutti qua, soprattutto durante il fine settimana, mamma mia. Allora, fate così però, no? Prima di mettervi in viaggio per arrivare da noi a Orde Frotte, o anche mentre guidate, ascoltate le notizie flash, perché anche loro vi dicono se rischiate di incappare in file chilometriche o il vostro sarà un viaggio piacevole che filerà liscio come l'olio. Non come il mio viaggio, ma come l'olio che andremo a scoprire fra poco a Manzano assieme ad Anna Maria Chiappo, presidente dell'Associazione Ricreativa Culturale Oleis e Dintorni, perché torna Olio e Dintorni, una tre giorni tutta da gustare.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 9.30. Ricorre oggi la giornata mondiale del medico di medicina generale, incentrata sul tema dell'assistenza empatica nell'era tecnologica. In questa occasione la vicepresidente della rispettiva associazione di categoria, Nena Kopcha-Varguchek, ha evidenziato come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione debbano rappresentare un supporto etico sicuro e inclusivo per alleggerire la burocrazia e ottimizzare i flussi di lavoro senza però intaccare la centralità della relazione medico-paziente. Pur riconoscendo l'utilità delle piattaforme digitali, l'esperta ha rimarcato i rigidi limiti della telemedicina, ribadendo che l'esame obiettivo in ambulatorio resta imprescindibile per formulare diagnosi corrette e garantire la massima sicurezza nelle cure. Gli attacchi ucraini con droni a lungo raggio stanno causando danni crescenti all'economia e al settore energetico della Russia, lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando come Kiev stia ormai trasferendo il conflitto direttamente in territorio nemico. Secondo il leader ucraino, l'alto numero di incursioni nel cuore della Russia, diventate ormai sistemiche, ha ridotto del 10% la produzione petrolifera russa e sta spingendo diverse regioni di Mosca verso il dissesto finanziario, un fattore che potrebbe costringere il Cremlino a interrompere le ostilità. In questo scenario i reciproci raid non accennano a fermarsi. L'Ucraina ha colpito obiettivi industriali russi, mentre le forze russe hanno risposto bombardando centri residenziali a Kharkiv. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro ministeri, forze di sicurezza e alti funzionari cubani, accusando il governo dell'Havana di minacciare la sicurezza nazionale americana e congelandone beni e accesso al paese. Secondo fonti dell'intelligence citate dal media Axios, Cuba avrebbe ricevuto centinaia di droni da Iran e Russia, mentre il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha dichiarato che l'isola si difenderebbe in caso di attacco statunitense. Nel frattempo Washington ha rafforzato la pressione economica sull'isola, aggravando la crisi energetica cubana, mentre il Messico continua ad inviare aiuti umanitari e alimentari. In un sobborgo di Los Angeles, in California, è divampato un incendio tra la vegetazione che si è rapidamente propagato a causa dei forti venti, costringendo le autorità locali a ordinare l'evacuazione di oltre 23.000 residenti. Le fiamme hanno distrutto una casa e, secondo i vigili del fuoco, si sono estese fino a circa 552 ettari nell'area di Simi Valley e nelle zone limitrofe, tra cui Thousand Oaks. Non si registrano al momento vittime. Sebbene il vento sia temporaneamente diminuito, le autorità avvertono che le alte temperature e l'aria secca continuano a rendere complesso il contenimento del rogo, che non dovrebbe raggiungere il centro di Los Angeles. Le 9.34 minuti, avete ascoltato le notizie di Radio Capodistria.
1: Radio Capodistria.

Spegni la radio, non lo vedi che la sera è già qui. Coi denti d'avorio, ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei, è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio, quando ti rivesti e vai via, e mi lasci come l'aglio nell'olio, come il tè.

parole su WhatsApp, perché non è che si è preso male. Nah, però che palle sta velocità. Cosa ti costa quel piccolo gesto? Può cambiare il senso, almeno un suo lo fa. Vogliamo tutti risparmiare tempo, e poi con questo tempo in più cosa si fa? Bah, noi lo sprechiamo e ci sentiamo falliti.

0: Aglio olio, fulminacce, Willy Peyote, non sapevo neanche esistesse questa canzone, ma loro ci portano nella quarta parte di Calle, dove parliamo appunto di olio. In Istria abbiamo una grande tradizione, una lunga tradizione per quanto riguarda l'olio d'oliva, ma non siamo i soli. Allora andiamo a scoprire con la nostra ospite, che ascolteremo insieme, che olio troviamo, che cosa troviamo alla 21esima edizione di... Ma ve lo dico subito, trago la traccia. Dal 22 al 24 maggio è d'obbligo fare una gita a Oleis di Manzano per scoprire che cosa ci offre la 21esima edizione di Olio e Dintorni, una manifestazione che tra arte, laboratori, degustazione e seminari ci fa scoprire l'olio d'oliva e il territorio. E per saperne di più abbiamo con noi Anna Maria Chiappo dell'Associazione Ricreativo Culturale Oleis e Dintorni. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per il vostro interesse alla nostra iniziativa.
0: Grazie a voi perché l'organizzate e ci fate scoprire l'olio d'oliva, che è un patrimonio del nostro territorio. Quando dico nostro territorio, io abbraccio Friuli Venezia Giulia, Istria, tutti quanti, perché la terra è quella, e attraverso questo bene noi possiamo conoscere tutto quello che arriva prima dell'olio, anche la cultura dell'olio, che è della nostra tradizione.
1: Eh beh sì, certo, anche noi, diciamo, la tradizione, la provenienza degli olivi è anche istriana, e quindi è da lì che sono cominciati le prime coltivazioni, e sappiamo quanto non dà tanto lavoro, ma quanto ci sia lavoro però poi per crescere, per coltivarlo, per raccogliere i frutti che sono le olive, che se si raccolgono a mano è bellissimo, perché raccogliere a mano fa tutto un altro effetto rispetto alla raccolta con le macchine, però ci vuole anche il tempo, tanto tempo per la raccolta.
0: Io arrivo da quella generazione che la raccoglieva tardi, a novembre-dicembre, con i rametti che tagliavano le mani, perché era così in campagna, era così.
1: Sì, esatto.
0: Purtroppo sì, si prendeva anche un gran freddo. Allora, 21esima edizione di Olio e Dintorni, voi mescolate arte, incontri letterari, si parte venerdì e l'arte tra l'altro è protagonista di questa prima giornata.
1: Sì, infatti si aprirà venerdì 22 dopo l'inaugurazione, la cerimonia inaugurale, con una mostra di fotografie dedicate al territorio, alla terra, al nostro territorio che c'è qui in zona, e anche agli olivarelli, che sono i quadri che sono stati realizzati dagli artisti durante la festa dell'olio delle edizioni precedenti con una goccia d'olio.
0: Ah, bellissimo, come da noi si fa col vino, voi lo fate con l'olio, visto che
1: esatto,
0: ci sarà
1: sì.
0: Anche un laboratorio per bambini, per ragazzi di
1: poi,
0: pittura.
1: Esatto, ci sarà anche l'Olivarelli Junior il sabato pomeriggio.
0: E così si continua questa tradizione tra arte e olio. Che bello queste materie che vengono usate non solo in cucina, ma trovano altre applicazioni. Sabato 23 è pienissimo, si comincia al mattino presto, per modo di dire, alle 9 del mattino, e si va fino a tarda sera. Di che cosa parliamo di questo sabato pieno di incontri ed eventi?
1: Il sabato mattina dalle 9 fino alle 11 c'è il corso di potatura, di gestione dell'oliveto, l'approccio, l'assaggio degli oli extravergine di oliva, e dopodiché alle 12 sarà aperta la cucina, di conseguenza alle 13 c'è il pranzo a regola d'arte, dove si incrociano oli, vini e piatti d'autore che si raccontano. Piatti d'autore perché comunque la cucina sarà seguita dal cuoco Kevin Gaddi, che è ambasciatore del gusto, e durante il pranzo ci sarà Stefano Cosma, direttore di Focolento, che parlerà delle radici, dell'identità e della cultura contadina.
0: Quindi abbiniamo il sapere al gusto, che è meraviglioso. Io ho visto anche un mini laboratorio con percorso didattico, la scoperta delle caratteristiche sensoriali dell'olio extravergine di oliva,
1: sì.
0: Olio Lab, e dico questo perché molte persone ultimamente stanno diventando sommelier anche d'olio d'oliva, anche dalle nostre parti. Succede anche da voi?
1: Esatto, sì, ci sono dei corsi dedicati al sommelier, come nel vino, e so che ci sono diverse persone che sono appassionate, che frequentano questi corsi, e quindi questo sarebbe un momentino un po' un inizio, un approccio al sapere come degustare i vari, come assaggiare, come testare i vari oli d'oliva.
0: Non ci sarà solo l'olio d'oliva, io accenno a questa passeggiata botanica perché mi è piaciuto che tra tradizione e natura, insomma, fate riscoprire le piante spontanee che fanno parte anche queste della cura, perché un tempo ci si curava ma ci si usavano in cucina, abbiamo dimenticato anche queste, voi andate a recuperarle con poi merenda finale nell'oliveta, vabbè, è una passeggiata meravigliosa.
1: Sì, certo, infatti non c'è solo olio, perché comunque c'è anche, sì, un'enoteca ben fornita dei vini delle nostre aziende territoriali, e anche durante il pranzo ci sono delle aziende che presentano i loro vini abbinati ai piatti che vengono preparati dai cuochi. Questo oltretutto è un'ulteriore camminata botanica, appunto seguita dal botanico Giampaolo Bragagnin, e ci insegna a scoprire le piante che sono salutari del nostro territorio con una piccola camminata. Noi conosciamo i nostri territori, i nostri luoghi, ma non sappiamo quante potenzialità e quante piante possano essere salutari, e quindi questo è molto importante ma anche divertente da conoscere. E alla fine ci ritroveremo attorno all'olivo della villa, dove si racconterà un po' la storia di questo olivo, le sue origini, e si sarà data la cura del comune di Manzano e Città dell'Olio la borsettina con la merenda.
0: Ah, oh, che bellezza! Però non avete soltanto natura, perché io vedo anche moda, quindi passato, futuro, contemporaneità, design anche, sfilata di moda.
1: Esatto, sì, per dare un po'
0: di glamour.
1: Di glamour alla festa, esatto. La sera del sabato c'è una bellissima sfilata di moda, non solo di ragazze ma anche ragazzi, della B-Bus di Manzano, che sapranno farci vedere le nuove tendenze della moda di quest'anno.
0: E poi gran finale, musica tutte le sere, musica. Passiamo a domenica, e anche domenica qua c'è di tutto e di più.
1: E la domenica comincia con una bellissima camminata di due percorsi con la collaborazione della FIASP sulle colline del nostro territorio, e anche le strade, e sono due tipi di camminate, una più corta e una più lunga, con dei ristori, e quindi anche qui si potrà dare vista alle bellezze delle nostre colline, del nostro territorio, seguita anche da una pedalata. Chi non vuole andare a piedi può fare la pedalata cicloturistica guidata con dei ristori, anche questa.
0: Una cosa che mi ha incuriosito, cioè che mi ha interessato più che incuriosito, è il convegno Olio Extravergine di Oliva tra Storia e Futuro. Ecco, si parte dall'epoca romana proprio per far conoscere a tutti da quanto è presente l'olivo sul nostro territorio, ma si parla anche di futuro, di economia, perché fa parte dell'economia del nostro territorio l'olio d'oliva.
1: Esatto, quindi sì, effettivamente grazie alla fondazione a cui lei partiamo a parlare dalle origini, per poi sapere l'attuale situazione dell'olivicoltura in Friuli, però anche il futuro, dove andremo a finire, assieme grazie all'ERSA, grazie al CREA e naturalmente al professor Lanfranco Conte, che ci segue da sempre. Quindi c'è anche il consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria.
0: in un mondo sintetico, perché oggi viviamo in un mondo sintetico di intelligenza artificiale. Io spero invece che l'olio di oliva ci riporti alla dimensione quella vera, quella naturale, quella dei sapori, quella non quella di un tempo, quella contemporanea. E a proposito di sapori, c'è il mercato agricolo. Ecco, io vado matta per i mercati agricoli, anche perché voi avete dei prodotti che da me non si trovano. Per cui io quando vengo da voi, io compro di tutto ai mercati agricoli, giuro.
1: Beh, allora la invitiamo a passare.
0: Volentieri, a volentieri.
1: Ecco, comunque sì, ci saranno delle aziende che venderanno prodotti di loro produzione a chilometri zero e saranno disponibili con diversi prodotti.
0: Prodotti, abbiamo detto passeggiate,
1: agroalimentari, certo.
0: Sì, sì, locali anche, che hanno quei profumi che ci scordiamo al supermercato. E tra tutte queste cose, vabbè, il premio olio dell'Abate Maseri, che è un po' il fulcro di tutta la manifestazione. Ho visto che ci sono 16 oli, 16 campioni d'olio, 16 produttori quest'anno che hanno consegnato. Com'è questo premio?
1: Ma diciamo che siamo anche contenti perché ogni anno aumentano i campioni, aumentano i produttori che sono interessati a far testare il loro olio, a mettersi in gara, diciamo tra virgolette, per il premio dell'olio dell'abate. E sono dei test che vengono effettuati presso l'Istituto Agrario Paolino d'Aquileia Cividale del Friuli e con i nostri tecnici, e servono anche per alle aziende per sapere dove devono andare a migliorare, dove devono cambiare qualcosa, ma non tengono conto soltanto dell'olio d'oliva, ma anche di altri criteri, quali l'etichetta sulla bottiglia e l'olivetto come viene tenuto. Quindi ci sono diversi criteri e alla fine vengono raccolti questi dati che poi vengono comunicati alla fine del convegno per la premiazione delle 2-3 aziende dell'anno che hanno superato questi criteri. Comunque a tutti viene rilasciata poi una scheda, una relazione con i dati che sono stati raccolti, che servono a loro per capire se e dove possono andare a migliorare.
0: E questo è bellissimo, perché non è un premio e basta, ma è proprio una lezione, cioè dei suggerimenti come migliorare e far meglio. Di solito i premi si riducono a ti do un attestato, una coppa, una medaglia, e non si va avanti, mentre qua voi il premio ha il suo significato vero, ovvero un punto di partenza per migliorare ancora.
1: Sì, sì, sì, esatto. Infatti è nato per quello, perché comunque sappiamo che noi non possiamo contare su quantità grosse di olio, però dobbiamo puntare sulla qualità.
0: Ma ho visto che che avete anche degli ospiti che arrivano dall'Istria, dal Bona, Dignano, davvero?
1: Sì, Bona e Dignano. Albona è una cittadina gemellata col comune di Manzano. E Dignano già dal secondo anno hanno voluto partecipare alla nostra festa, e più quest'anno abbiamo, anzi da un paio d'anni, hanno chiesto di partecipare anche un'azienda olivicola dell'Abruzzo e uno della Toscana. Quest'anno aveva chiesto, ma poi ha avuto un impegno, voleva partecipare anche un'azienda dalla Sicilia.
0: E quindi siete state diventando veramente un punto di riferimento anche per gli altri.
1: Sì, diciamo che a questo punto di olio e se ne parla soltanto a Oleis, di olio extravergine d'oliva. C'è anche la fiera dell'olio Evo a Trieste, è una fiera, però una cosa piccolina, dedicata, particolareggiata come la nostra, solo da noi.
0: Io vi faccio i complimenti, invito tutti quanti, dai più grandi ai più piccini, perché noi abbiamo parlato del programma, ma naturalmente si può mangiare, ci si può divertire, si può ballare, ci sono i gonfiabili per i bambini, c'è di tutto, quindi 3 giorni da passare insieme, giusto?
1: Gonfiabili, giochi in legno per i bambini, le cucine sono sempre aperte, poi ci sono queste attività, l'enoteca fornita moltissimo dalle aziende territoriali, quindi ce n'è per tutti, le letture delle favole anche per bambini sempre lì all'interno della villa, un po' per tutti, ecco.
0: Una manifestazione un po' per tutti, io invito tutti quanti dall'Istria, ragazzi, ci si mette in macchina, si arriva in un attimo, un'oretta e siamo lì. Grazie, grazie di cuore per la nostra chiacchierata e buon olio.
1: Grazie, grazie, vi aspetto.

Beautiful day, e saranno giorni bellissimi quelli del 22 al 24 maggio da passare a Olays. Grazie di cuore ad Anna Maria Chiappo, rinnovo a tutti l'appuntamento con Olio e dintorni naturalmente. Poi sapete che a me piace organizzare un po' gite itinerarie in Castro. Allora, se decidete di andare a Olays di Manzano per Olio e dintorni, magari di ritorno oppure all'andata, come volete, fermatevi un salto anche a Villa Manin di Passariano, tanto siete di strada, no? Perché è iniziata lo scorso fine settimana, ma torna anche questo fine settimana una delle manifestazioni più attese della primavera, Sapori Pro Loco, la più grande vetrina delle tipicità del territorio regionale. È organizzata dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, si terrà ancora, come ho detto, il 22, 23, 24 maggio ed è una vera e propria festa, una festa del gusto, perché le Pro Loco aderenti propongono i piatti tipici del territorio di appartenenza, quindi ognuna porta una sua specialità e potete assaggiare di tutto e naturalmente accompagnando i cibi ai migliori vini e le migliori birre artigianali regionali. Io non so se ci siete mai stati, io sì, adoro questa manifestazione perché là sì che trovate le fragole profumate buonissime e vere, ma anche specialità ad esempio curiose, magari per chi arriva da una zona come la mia dove le rane fritte non si mangiano, giusto? Ma troviamo anche il frico, troviamo i dolci tipici, troviamo anche i sardoni in savor, insomma tutte le pietanze che vanno a comporre il mosaico variegato della regione. E l'impatto visivo è bellissimo perché vi trovate davanti a un vero e proprio villaggio che si staglia a forma di ferro di cavallo davanti alla meravigliosa Villa Manin, per cui ragazzi non c'è solo da assaggiare, ci sono anche proposte culturali, appuntamenti a tema, spettacoli, musica, tanto altro, per cui è una festa, una grande festa adatta a tutte le età. E allora approfittate, partite il prossimo fine settimana verso Villa Manin e fate anche una bella passeggiata nel parco già che ci siete, poi prolungate e andate a Olio dintorni, vedete che si incastra tutto perfettamente. Ma sapete che giornatona piena, meravigliosa così. Noi dove andiamo? Dove andiamo adesso? Andiamo al parco. Ma no, dove vado al parco? Non andiamo al parco, ma se volessimo andare al parco di Villa Manin, io controllerei il traffico, tu drago. Mamma mia. Allora, dopo un po' di musica arrivano le info di Viaggiando e dopo la sigla single scelta da Andrea F, io vi porto in vacanza, ma che vacanza! Fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria, per andare in vacanza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza verso Venezia, rallentamenti per lo stesso motivo sulla 4 Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e il Bivia 13 in direzione Milano. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Montebello e Soave in direzione Milano. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Market in località Mattolaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattolaia, presso il maneggio cavalli.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Ti ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: 116 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116 117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
6: Sigla single della settimana.
7: Uscirà il 10 luglio il già 25esimo album di quell'inarrestabile portento della natura che sono i Rolling Stones. Un disco zeppo di ospiti interessanti, per ora preceduto da uno splendido singolo, In the Stars.

0: piena.
1: Torna Drago assieme a me e naturalmente torna Orietta Berti. Ti mancava Orietta Berti, ma da quando non sentivi Orietta Berti, eh? Ah, ah, ah. Quinta e ultima parte di Calle degli Ortigrandi di stamattina, martedì 19 maggio. Io vi ricordo che non esisto, non sono in diretta, perché sono bloccata da qualche parte dallo sciopero dei treni di ieri sera. Che non mi ha fatto prendere il treno per tornare a casa. Vabbè, raga, non devo mica mentire, ma perché mentire? Siamo sinceri, siamo onesti. Cioè, no? Allora, Luna piena, era questo il titolo della canzone di Orietta Berti, ma non è solo il titolo di una canzone, perché? Allora, io sono una di quelle persone che quando vede che c'è la luna piena esce di casa e se la gode tutta. Una volta, pensa Drago, che io una volta ho preso la macchina, mi sono fatta dei giri assurdi solo per vedere la superluna, davvero, ma tipo sono andata a Cittanova, di qua, di là, poi mi si è anche fermata la macchina, mi è sequestrato l'alternatore, guardate tutto. Tutto mese è successo, sono andata a cambiare la batteria, guarda, fantozzi, io sono sempre fantozzi. Ma non sono l'unica che va a vedere la luna piena, no, c'è sempre più gente come me, hanno scoperto l'acqua calda, tanto che uno dei trend di quest'anno è il full moon tourism. Il turismo della luna piena, cioè una delle derive più affascinanti, scrivono così, estetiche, spirituali e vagamente witchy, dai, ma che witchy, del nuovo wellness travel globale. Ma non ce l'abbiamo le parole in italiano? Sì, certo che ce l'abbiamo. Allora, il turismo della luna piena non è che costa poco, no? Perché tutti i nuovi trend dobbiamo spendere in milioni, no? Far accendere un mutuo per andare in vacanza, ma per favore. Allora, perché? Perché inizia con l'essere un'avventura, lusso, poi quando si capisce che si può fare anche nella valle sotto casa come faccio io e che non deve costare un rene, vabbè. Ci sono in giro persone adulte che attraverso deserti dell'Arizona prenotano retreat a Bali, organizzano trekking notturni sulle Dolomiti per rilasciare energie stagnanti durante il plenilunio. Cioè, l'ha detto Gwyneth Paltrow in uno dei suoi flashoni, questo. È business, ragazzi, business. Secondo il Global Wellness Institute, il turismo del benessere supererà i 1.400 miliardi di dollari entro il 2027, ma beato lui. E dentro questo universo, sempre più rituale, spirituale, poi io voglio capire fino a che punto si è infilato il Lunar Wellness Travel. Non lo chiamano Moon, lo chiamano Lunar, fa più figo, vabbè. Una tendenza che mescola turismo spirituale, astroturismo, pratiche olistiche, osservazione astronomica e una nuova ossessione collettiva per il cielo notturno. Che in città non lo vedete perché c'avete le luci,

palle sotto casa, terrorizzata perché ci sono mille rumori notturni. Quello è il vero viaggio. I viaggiatori che scelgono la data della partenza in base al calendario lunare prenotano, come ho detto, resort ed è tutto. E bagni sonori, meditazioni notturne, sessioni di yoga al plenilunio. Insomma, siamo nel territorio del turismo notturno. Lo chiamano nocturism. Nocturism è turismo notturno, quello delle nottole. Le nottole. Allora, cercano un senso ancestrale, ma se siete in un resort super affollato e di lusso, ma che senso ancestrale? Ma per favore, no? Cioè, e poi l'avete capito adesso che la luna è importante per noi. Non ditemi che non siete mai stati al chiaro di luna, che non avete mai osservato le vostre mani, la vostra pelle che diventano azzurrina alla luce dei raggi lunari. Vi siete persi metà delle notti, metà della vita. Ditemi che non avete mai spento i fari della macchina per sentirvi circondati d'argento. Ma dove vivete? Ma dove vivete? Io vivo in Istria e tutto questo da noi si fa da sempre. Sapete perché? Perché amiamo la semplicità, non il lusso. L'ha detto anche Bruno Paladin prima: dobbiamo tornare alla natura, al silenzio, ad osservare i paesaggi, ad abbracciare gli alberi. Perché no? Magari alla luce della luna piena, oppure all'ombra del chiaro di luna.

Non le cedo per portarci a scoprire gli appuntamenti di questi giorni e io partirei col dirvi che il prossimo fine settimana torna a Verteneglio, seconda edizione Bertonigra. Bertonigra è un gioco di parole che ci fa comprendere che Verteneglio e tutti coloro che ci andranno per due giorni

giorni goderanno dei giochi da tavolo, delle curiosità, Lego diorami, tornei di scacchi, briscola 3-7, Interhuman Games, qualsiasi gioco di ruolo da tavolo sarà il protagonista il 23-24 maggio della seconda edizione di questo festival, che è un festival giovane, promosso da giovani, che ci rapirà con i suoi colori, la sua transgenerazionalità. È un festival dedicato agli appassionati che coinvolge tutte le età, dai bambini fino agli anziani, davvero. E poi c'è un altro appuntamento molto interessante ma anche curioso, iniziato ieri, che si conclude domani a Trieste, si intitola Pint of Science, Pint inteso proprio come pinta, 11ª edizione italiana del Festival Mondiale di Divulgazione Scientifica, 90 pub coinvolti, 3 serate, 28 città, oltre 300 ricercatori presenti. Il programma attraversa i fronti più caldi della ricerca contemporanea, quindi intelligenza artificiale, missioni spaziali, computer quantistici, onde gravitazionali, biologia delle sostanze psichedeliche e dei tumori della pelle, evoluzione e adattamento, ma anche riflessioni sociali sul mondo in bilico tra sicurezza e difesa. Il format è semplice: ogni sera ricercatrici e ricercatori dei principali centri di ricerca della città presentano il proprio lavoro in modo informale e accessibile, interagendo con il pubblico, pronti a rispondere a qualsiasi curiosità. Niente convegni, niente palchi, formalità, distanze, scienza, scienza, scienza, curiosità in un'atmosfera volutamente informale. E quest'anno la scienza esce dai laboratori per scendere tra la gente con un ricco programma cittadino che si articola in 3 affascinanti filoni tematici: Atoms to Galaxies, un viaggio per esplorare i misteri dell'universo, Planet Earth, vabbè, dedicato interamente al nostro pianeta, e Teach Me Out, per comprendere a fondo l'impatto delle nuove tecnologie. L'ingresso è gratuito, naturalmente, si va in pub, però dai, ordinare una pinta di birra è d'obbligo, va bene? E poi, vabbè, per chi ama il mare, sabato prossimo qui a Capodistria c'è una giornata tradizionale, ormai si festeggia la giornata del porto. Questo è un appuntamento che dura appunto solo il sabato, dalle 10 alle 17 in piazza Uckmar, quella qua sulle rive di Capodistria, e il programma prevede visite guidate gratuite del porto per scoprire il dietro le quinte. Ci si può andare in autobus, in barca, in bicicletta, ammirare da vicino le gru, le imponenti gru portuali e anche tutti i macchinari. C'è anche un ricco programma dedicato ai bambini, che prevede laboratori di fotografia, nodi marittimi, ci sarà poi un laboratorio Lego, il trucca bimbi, animazione per bambini e tanto tanto altro ancora. Ah, ma prima, venerdì a Capodistria, mi raccomando, mi è venuto in mente adesso, Capodistria sarà invasa dai colori dei fiori, perché c'è fiori in città, tantissimi appuntamenti per tutti i gusti. Troverete anche le piante magari per il vostro balcone, per il vostro giardino, che ne so. Insomma, vedete, cominciamo ad entrare in quel momento che dalla primavera passa all'estate, in cui non ci si può fermare, no? Googlate, cercate, siate curiosi, soprattutto uscite ed andate a visitare tutte queste manifestazioni belle, curiose e anche gustose.

Domani mercoledì, che cosa fate voi? Io vado a fare una visita medica. Dopo i 50, volta che è il numero 5. Allora, siamo in chiusura, io ringrazio gli ospiti. Bruno, grazie. Bruno Paladin, pittore, scultore, artista fiumano, che nel suo dialetto ci ha parlato della 61esima edizione della Mostra Internazionale di Arti Visive alla Biennale di Venezia e della sua opera esposta assieme ad altri grandi artisti nel padiglione della Repubblica di Guinea sull'isola di San Servolo, visitabile fino al 22 novembre. Grazie Marco, grazie al maestro Marco Seco, direttore artistico del Beethoven Fest, che con il suo entusiasmo, la sua passione, ci ha parlato del ricco programma e degli artisti che non solo possiamo ammirare e incontrare anche in giro per Muggia, dove in ben 9 luoghi durante tutta la settimana si spalma l'edizione di quest'anno, che ci porta sia dentro i musei, i palazzi, ma anche nei parchi e nelle calli. Grazie ad Anna Maria Chiappo, presidente dell'associazione ricreativa culturale Oleis e dintorni, che ci ha fatto scoprire la 21esima edizione tutta da gustare di Olio e dintorni, che si terrà da venerdì 22 a domenica 24 maggio a Villa Maseri a Oleis di Manzano. I podcast delle nostre chiacchierate li trovate, lo sapete, no? Fra poco sul sito di Radio Capodistria, mentre la replica di questa puntata la potete riascoltare stanotte a partire dalle 3 e fino a che non vi riaddormentate in poltrona o finché non vi suona la sveglia per andare al lavoro, giusto? Drago, grazie. Dopo tanto tempo ci siamo ritrovati. Grazie per avermi accompagnato in questa puntata che, io lo ripeto, è stata registrata in anticipo e si è andata in onda al posto della mia voce in diretta, perché io sono bloccata probabilmente da qualche parte in Piemonte a causa dello sciopero dei treni di ieri e sto cercando di tornare a casa. Quindi se vedete una con un giubbino azzurro di Ciniglia che mi si vede a chilometri, una che fa autostop tra Torino e Trieste, quella sono io. Fermatevi, va bene? Non chiacchiererò tanto come chiacchiero di solito, giuro che sarò zitta in macchina. Grazie a tutti voi a casa che ci seguite sempre con affetto. E adesso non resta che salutarvi con il mio solito circondatevi di bellezza, ma davvero. Ci risentiamo martedì prossimo e questa volta dal vivo, non ci sarà un altro sciopero. Ah, guarda, il weekend prossimo non devo andare da nessuna parte, per cui a casa sto, a casa. A martedì prossimo, ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Al deposito delle oltre 47.000 firme raccolte da sindacati e società civile per il referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, il leader dell'SDS e probabile premier Janez Janša ha risposto con fermezza, ridimensionando l'iniziativa come irrilevante, definendola una fatica di Sisifo. Forte dell'approvazione del nuovo accordo di coalizione, Janša ha sottolineato la superiore capacità di mobilitazione del proprio partito ed ha evidenziato come l'ostacolo reale sia la raccolta di 40.000 firme autenticate, ricordando soprattutto che l'articolo 90 della Costituzione vieta categoricamente i referendum sulle leggi di natura fiscale. Spetta ora alla Camera di Stato valutare entro 14 giorni se far partire i termini per la consultazione o dichiarare direttamente l'inammissibilità del quesito. Il capogruppo del Partito Popolare Europeo Manfred Weber ha fermamente condannato l'eurodeputato sloveno Branko Grims per aver partecipato e forse coorganizzato un incontro a Bruxelles volto a unire le forze con tre partiti di estrema destra. Weber ha chiarito che tale iniziativa individuale contrasta nettamente con i valori fondanti del PPE, quali l'europeismo, il rispetto dello Stato di diritto e il sostegno all'Ucraina, e ha confermato che la presidenza del gruppo sta valutando severe sanzioni, inclusa la possibile espulsione del deputato già sanzionato a gennaio per motivi disciplinari. Al momento l'ufficio di Grims non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Oggi i tre sub-esperti finlandesi tenteranno di riportare in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani deceduti alle Maldive. La missione entra ora nella fase successiva. Ieri i sub sono riusciti a localizzare i quattro corpi. Oggi è previsto l'avvio delle operazioni di recupero. L'obiettivo è riportare a galla due dei corpi, mentre gli altri due potrebbero essere recuperati domani, mercoledì, ha dichiarato il portavoce del governo delle Maldive, Mohamed Hussain Sharif, alla RAI. Elon Musk ha perso la causa intentata in California contro OpenAI, poiché il tribunale federale di Oakland ha stabilito che la sua denuncia, incentrata sul presunto abbandono della missione non profit da parte dell'azienda, era prescritta. Dopo tre settimane di udienze, una giuria popolare ha deciso all'unanimità a favore di OpenAI e del suo amministratore delegato Sam Altman, lasciandola irrisolta la questione sostanziale sulle donazioni e sull'evoluzione commerciale della società. Nel frattempo ChatGPT continua a crescere come fenomeno globale, con oltre 900 milioni di utenti settimanali e una valutazione di 850 miliardi di dollari, confermando il successo economico e tecnologico della struttura commerciale avviata nel 2019. È tutto per il notiziario, le 10.33 minuti.
0: Radio Capodistria, la tua radio.

0: Il più cordiale buongiorno, ben ritrovati da Lionella Posina Acquavita. Oggi parliamo delle elezioni per il rinnovo di vertici dell'Unione Italiana in programma il 31 di maggio. I soci di 52 comunità degli italiani, alcune delle quali aggiorneranno i propri organi interni. I soci di 52 comunità degli italiani, dicevamo, si recheranno al voto per eleggere i rispettivi consiglieri dell'Assemblea UI composta da 76 seggi e tutti i soci a suffragio universale e con voto diretto eleggeranno il nuovo presidente dell'Unione e il nuovo presidente della giunta esecutiva. E per le due funzioni due sono i candidati: Marin Corva per la presidenza dell'Unione Italiana e Paolo De Marin per la presidenza dell'esecutivo minoritario. Entrambi sono oggi nostri ospiti e quindi un ben ritrovato a Marin Corva, buongiorno.
1: Buongiorno anche a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria.
0: E un ben ritrovato pure a Paolo De Marin.
2: Buongiorno, un caro saluto a tutti i radioascoltatori che ci seguono sulle onde di Radio Capodistria e a lei in studio.
0: Ben ritrovati ancora una volta ed entrambi e grazie di aver accettato questo nostro invito. Ecco, immagino che nonostante, come possiamo dire, la soddisfazione per in pratica poter dire di essere già stati eletti, il fatto di essere candidati unici non vi soddisfi molto, Corva, è così?
1: Sì, in realtà ecco, sarebbe stato se non altro per una questione di favorire la maggiore affluenza alle urne, sarebbe stato utile avere dei controcandidati, però ciò ovviamente non nascondo il fatto che ovviamente, come l'ha spiegato anche lei, insomma la cosa in questo contesto così si semplifica. Quello che in realtà con il collega De Marin stiamo facendo in questi giorni, tra l'altro anche oggi avremo un comizio, domani, dopodomani, e abbiamo scelto una decina di località, in pratica ogni singolo giorno siamo da qualche parte, per incontrare i nostri connazionali, nonostante il fatto che ovviamente siamo candidati unici, proprio per favorire l'uscita alle urne, anche per un rispetto nei confronti delle comunità e anche di coloro che con la loro firma abbiamo raccolto più o meno 1400 firme ciascuno, e dunque anche nel rispetto di coloro che con la loro firma hanno sostenuto la nostra candidatura.
0: Ecco, naturalmente con nazionali che vi conoscono, va detto, perché Marin Corva lei è a capo dell'esecutivo dell'Unione Italiana da due mandati, Paolo De Marin a capo dell'Assemblea dell'UI pure da due mandati. Comunque, secondo voi, ecco la domanda forse da rivolgere adesso a De Marin, ma come mai, nonostante la presenza anche di diverse correnti all'interno della CNI, nessuno ha voluto o ha avuto voglia di candidarsi? E perché vi si ritiene bravi, ottimi dirigenti e quindi non è necessario cambiare, oppure c'è come possiamo dire una certa disaffezione nei confronti della massima istituzione minoritaria?
2: Ma in realtà io penso che il fatto di essere candidato unico o candidati unici, in questo caso se parliamo anche per il Presidente dell'Unione Italiana, è anche un effetto forse di un sistema elettorale complesso dell'Unione Italiana, visto che le due massime cariche vengono elette direttamente da tutti i soci su un territorio abbastanza vasto di 52 comunità, e quindi il fatto di poter, anche se ci sia la presenza di correnti alternative con visioni diverse da quelle che noi presentiamo, secondo me è molto difficile poter profilare un candidato a un mese o due mesi dalle elezioni. Ecco, anche perché, anche per questo motivo abbiamo visto, ma è già stato più volte anche in passato preso questo modello, perché in realtà non possiamo nascondere che i dirigenti uscenti in qualche modo sono avvantaggiati appunto per il fatto di essere comunque già molto presenti sul territorio per i ruoli che ricoprono all'interno dell'Unione Italiana, mentre per nuove leve, se possiamo usare questo termine, è molto, come dicevo, molto difficile in un periodo molto ristretto poter farsi conoscere, presentarsi e ovviamente ottenere l'appoggio dei nostri connazionali. Quindi credo che anche su questo punto di vista dovremo pro futuro cercare di forse rivedere un attimo il sistema delle elezioni, perché appunto per dar possibilità di una più ampia partecipazione alle nostre tornate elettorali certo. In vista delle elezioni dell'Unione Italiana, ma anche delle comunità, perché se prendiamo anche che noi comunque abbiamo come base le nostre comunità italiane, vediamo che all'interno delle comunità italiane c'è anche qui il problema dei candidati unici per l'assemblea dell'Unione Italiana o delle dirigenze stesse delle comunità.
0: Ecco, e poi rimanendo ai due massimi posti dirigenziali, chiamiamoli così, ha ricordato che questi sono anche posti a mandato e che difficilmente uno lascia il lavoro sicuro per 4 anni di presidenza, no Corva?
1: Sì, no, proprio ecco, stavo aspettando per dire proprio questo. In effetti anche il fatto che non ci siano controcandidati è dovuto innanzitutto al fatto che non ci sono tante persone che hanno le competenze giuste per come dire, prendere questo incarico, perché ecco, basta pensare al fatto che il Presidente della Giunta Esecutiva è diretto responsabile in pratica di pagamenti di milioni di euro annui, sicuramente è una cosa che quando uno ci va a pensare un po' può anche come dire, spaventare qualcuno. E poi ovviamente il fatto che ci vuole competenza, ci vuole preparazione, e poi dopo 4 anni uno in teoria finisce in strada, non è proprio come dire, una decisione da prendere facilmente. Quello che abbiamo detto, ecco, proprio parlando con i connazionali del Parentino quando siamo stati a Torre, ambedue abbiamo sottolineato la necessità di investire direttamente sui giovani, o addirittura preferisco il termine su persone fresche, perché effettivamente c'è questo susseguirsi di persone alle varie cariche dell'Unione Italiana per un po' come dire anche per forza di cose.
0: Beh, ecco, ma
1: perché
0: mi sembra
1: non ci sono tante persone preparate.
0: Mi sembra, Corva, di non sbagliare dicendo che lei ha investito abbastanza sui giovani in questi ultimi 2 mandati.
1: Sì, devo dire che sono parzialmente contento poi della loro affluenza, della loro partecipazione alle questioni Unione, però bisogna continuare, perché quello che dobbiamo fare è che in tutte le pratiche le cariche dell'Unione ci siano persone fresche, cioè vorrei vedere, per dire, però lo vediamo in alcuni casi, ecco, do l'esempio di Rovigno. Rovigno ci sono 4 persone per l'assemblea completamente nuove in pratica, anche se però ovviamente coinvolto nelle questioni comunitarie da parecchio tempo. Ed è questo un po' quello che auspico succeda pro futuro, che queste persone fresche, giovani, e dunque quando dico fresche penso anche ai cinquantenni, cioè non è che penso ai ventenni, non voglio essere frainteso, persone che poi porteranno freschezza agli organi dell'Unione Italiana con nuove idee.
0: Più che giovani anagrafici, giovani perché volti nuovi, diciamo così, Corva, no?
1: Ecco, volti nuovi, assolutamente, che poi partecipando per esempio al lavoro dell'Assemblea piuttosto che alla Giunta Esecutiva potranno poi prendere le redini di questi organi a breve.
0: Ecco, De Marin, Corva mi sembra di non sbagliare se dico che ha guidato questa Giunta Esecutiva con riunioni, con molti diversi punti all'ordine del giorno, ma fondamentalmente seduti molto brevi, senza grandi dibattiti, come dire, insomma, sedute operative per approvare l'una o l'altra cosa. Lei intende De Marin continuare sulla strada di Corva o intende introdurre delle novità?
2: Ma per quanto riguarda la reale operatività del quello che è la competenza della giunta esecutiva, ossia del diciamo così piano finanziario e programma operativo, sicuramente lì le cose vanno preparate bene prima delle riunioni, quindi da questo punto di vista si posso dire che bisogna avere questo tipo di approccio e di continuità. Io soltanto forse anche perché derivo da un organo qual è l'Assemblea dell'Unione Italiana, dove che si è stato più di una volta abbastanza così una forza dissonante su alcuni aspetti istituzionali profondi del nostro essere comunità nazionale italiana, credo di essere stato molto più rivolto alla politica generale degli interessi della comunità nazionale italiana, dei diritti e di quello che riguarda, diciamo, la componente dell'identità, e per questo sicuramente qui ci sarà una diversità di gestione, perché intendo affrontare ossia temi, non dico che non sono stati affrontati in passato, ma è venuto il momento di affrontarli con ancora più grinta, che riguardano sicuramente l'identità, l'appartenenza, e vedi prossimamente in Croazia con l'entrata del registro della popolazione, che vedrà tutta una serie di novità su come dichiararsi di nazionalità italiana, e quindi ovviamente che userò il sistema giunta esecutiva per trattare questi temi in seduta e affrontarli apertamente per capire, certo, come fare per migliorare la nostra situazione identitaria di appartenenza.
0: Una giunta anche politica voleva dire, no? In un certo
2: senso. Ecco, giusto, sì. Non togliendo ovviamente niente alle competenze dell'Assemblea e del Presidente dell'Unione, quindi congiuntamente, però ritengo che la giunta esecutiva debba fare anche questo tipo di attività, ossia politica.
0: Ecco, ci sono stati in questi due ultimi mandati vostra coabitazione, uno alla giunta, uno all'assemblea, nei quali insomma a momenti hanno fatto emergere così dei punti di disaccordo, di confronto, no? Che, come anche ben diceva lei adesso, Paolo, De Marin, hanno portato a galla diversi modi di vedere e di approcciarsi ad alcune questioni importanti, a volte anche formali, ma importanti, di percorso, di futuro. Ecco, come siete riusciti ad appianare queste vostre divergenze, diciamo così, Corva?
1: Ma guardi, in realtà è ovvio che non sempre si riesce ad avere le stesse posizioni, le stesse opinioni su tutto, non lo si ha nemmeno con la moglie che uno sceglie per il resto della vita. Però penso che questo sia stato un momento molto positivo per il nostro rapporto, perché in effetti da un punto di vista ci ha fatto anche crescere, cioè il fatto che uno matura a tal punto che riesce a superare le divergenze con un dialogo e senza confronti troppo, diciamo, aggressivi e conflitti, appunto, se confronti aggressivi o conflitti, è senz'altro una cosa estremamente positiva. Cioè, quando anche mi chiedono se Paolo ed io ci condividiamo insieme, ovviamente rispondo di no, perché è una cosa che non è più possibile in base a quello che sono gli atti interni dell'Unione.
0: Dal 2014, no?
1: Appunto, però non manco mai a dire che c'è un forte coordinamento tra me e Paolo, e un grande desiderio comune di contribuire alla crescita della comunità nazionale italiana, ovviamente ognuno in modo proprio. Ritengo sia estremamente positivo che ci sia questo cambio alla dirigenza dell'esecutivo, perché è giusto che ognuno dia un po' il proprio timbro su quello che vuole sia, diciamo, il modo di guidare la giunta esecutiva. Certo. Io mi sono concentrato tanto, diciamo, sugli aspetti operativi, anche perché abbiamo in questi 8 anni realizzato tantissime iniziative e anche sono in pratica raddoppiati i fondi a nostra disposizione e oserei dire anche triplicato il lavoro e dunque diciamo che mi sono concentrato di più su quello, anche se poi ecco, se uno va a analizzare un po' diciamo le comunicazioni dell'Unione Italiana, ecco, basta pensare all'ultimo anno. Io nell'ultimo anno ho incontrato assolutamente tutti i sindaci e tutti i vice sindaci che sono stati eletti e da questi incontri politici sono usciti anche, diciamo, questioni concrete. Ecco, proprio qualche giorno fa abbiamo sottoscritto l'accordo per l'ampliamento della scuola elementare di Rovigno con la città di Rovigno. Dunque il mio approccio è stato mio e dunque è giusto che adesso cambiamo e che Paolo abbia la possibilità di dare un proprio timbro all'esecutivo.
0: De Marin, voleva aggiungere lei qualcosa alla mia domanda?
2: Sì, ecco, mi permetto di dire che comunque con Marin ho trascorso non soltanto i 2 mandati sui di Presidente della Giunta, ma qualche anno in più, perché ha avuto anche incarichi all'interno dell'amministrazione, sì, dell'Unione, certo, Italiana. Quindi però se focalizziamo il lavoro della Giunta e quello di Presidente dell'Assemblea, ossia dell'Assemblea, siamo riusciti comunque a collaborare bene perché abbiamo sempre messo davanti tutto un dialogo aperto tra di noi, però ovviamente in politica, poi dopo un dialogo, anche una veduta diversa delle cose, c'è stato sempre un compromesso politico tra noi due e questo è sicuramente riuscito poi a, diciamo, farci funzionare nei ruoli in cui eravamo chiamati a ricoprire, quindi dialogo, comprensione, compromesso e ovviamente sono stati, diciamo, quelli i punti su cui siamo riusciti poi a lavorare bene, diciamo bene, però ovviamente da non dimenticare anche il fatto che non ci siamo mai permessi di far entrare anche le diversità di opinione, anche a volte di scontri, diciamo così, ma questo è un termine scontro forse un po' troppo pesante, a livello personale siamo sempre riusciti ad avere una comunicazione comunque sana.
0: Ecco, per la prima volta passo ad un altro argomento, così anche perché abbiamo ancora poco tempo a disposizione. Alle 2 massime funzioni UI non c'è un candidato con residenza in Slovenia. Questa mancanza, come recita il regolamento elettorale UE, andrà colmata con la presidenza dell'Assemblea, ovvero ciò significa che il futuro presidente dell'Assemblea sarà un consigliere proveniente da una comunità degli italiani del territorio sloveno. Ecco, guardando i nomi di candidati, le possibilità che hanno di venire eletti, avete già un'idea di chi potrà essere il futuro presidente dell'Assemblea? De Marin.
2: Ma sì, ovviamente abbiamo preso atto di quelli che sono le liste consegnate, le candidature accolte, ci sono persone in grado di poter svolgere il ruolo di Presidente dell'Assemblea, persone che comunque hanno già in passato diciamo ricoperto cariche importanti e anche persone che comunque, anche se non hanno ricoperto cariche importanti, sono molto vicine alla nostra realtà, diciamo, della struttura organizzativa dell'Unione Italiana e credo che quindi non ci sarà un problema nell'individuare tra i 10 consiglieri del capodistriano il futuro presidente dell'Assemblea. Devo soltanto, ecco, rimarcare e ricordare che questa scelta non è stata una scelta fatta a tavolino da me e Marin assieme sul fatto di avere 2 candidati con residenza in Croazia, ma purtroppo io posso parlare per me stesso, dobbiamo chiedere un po' ai connazionali residenti in Slovenia il perché non si sono fatti avanti, però dico, il modello attuale non è un modello che comunque è stato previsto dai nostri atti interni, quindi non è che andiamo a colmare adesso una manchevolezza, ma in realtà già nel 2014, per scelta dell'allora giunta esecutiva dell'Assemblea, abbiamo previsto questo modello, quindi in qualche modo l'Unione Italiana ha previsto questa possibilità e in questa tornata c'è appunto in attuazione questa modalità.
0: È stata prevista quando sono state sdoppiate le liste per l'elezione dei due presidenti, no? Perché nel 2010 si eleggeva la lista presidente e presidente congiuntamente, no? E dunque dal 2014 in poi poteva succedere, e allora, visti i candidati che c'erano, poteva succedere che venissero eletti tutti e due della Croazia o addirittura anche tutti e due della Slovenia, no?
2: Sì, giusto, appunto così. E questo ovviamente è quello che è previsto dai nostri atti interni. Se guardiamo da un punto di vista politico e usciamo un attimo da quello che è la nostra regola interna, credo che comunque questo ci deve far pensare di rafforzare il nostro ruolo in Slovenia e di consolidare anche il ruolo dell'Assemblea, della futura Assemblea dell'Unione Italiana, col Presidente ovviamente in rappresentanza delle comunità del Capodistriano. Ma questo è un fatto che comunque poi dovremo, diciamo così, limare con i nostri atti interni e dare, diciamo, alla terza carica dell'Unione Italiana il ruolo che gli spetta.
0: Definire i ruoli soprattutto, no?
2: Certo.
0: Corva, invece, lei ha qualche preferenza tra i 10 consiglieri, tra i futuri 10 possibili 10 consiglieri della Slovenia per quanto riguarda la dirigenza dell'Assemblea?
1: Ma certo, alcune persone conosco di più, altre meno, alcune le ritengo preparate a questo diciamo incarico, altre meno, però tra i candidati vedo sicuramente 4-5, se non anche 6 persone che potrebbero ricoprire questo incarico, dipende ovviamente chi alla fine verrà eletto. Certo, ci sono già i candidati dove, insomma, c'è un unico candidato e dunque si sa già chi entra in assemblea, però ci sono delle realtà interessanti e delle realtà molto, diciamo, vive nel senso di una dialettica politica, come quella di Pirano, come quella di Isola, come quella di Capodistria, dove ci sono diversi candidati e non si sa in questo momento chi potrebbe spuntare. Così che attenderemo sicuramente le elezioni e poi vedremo di
0: il
1: capire
0: responso
1: quello
0: delle
1: che
0: urne
1: sarà.
0: certo
1: appunto.
0: Corva, rimango su di lei brevemente, se può rispondere ancora a questa domanda. Lei a breve andrà a sostituire, e questo non è un segreto, il deputato della CNI al Parlamento croato Furio Radin, che è anche vicepresidente del Sabor. Ecco, come pensa di far coincidere queste due funzioni, la presidenza di lui e la sua presenza in Parlamento a Zagabria?
1: Ma in realtà io in quel periodo, quando Furio ricopriva ambedue le cariche, sono stato molto in contatto con lui. In realtà, diciamo, ero anche nei servizi amministrativi la sua persona a contatto, la persona che poi anche viaggiava con lui in vari contesti per ovviamente portargli tutti i documenti necessari. E quello che ho notato, e che è uno dei motivi per i quali poi alla fine ho deciso di candidarmi, è che il ruolo di deputato aiuta tanto diciamo a sostenere il ruolo di presidente dell'Unione. Cosa intendo con questo? Da deputato, per forza di cose, avrò comunque tantissimi contatti politici con esponenti sia della politica qui in Croazia sia della politica in Italia, e che mi aiuteranno a intensificare quello che è ovviamente uno dei punti più importanti della mia campagna, cioè che sto spiegando alle persone, Quello che dobbiamo tornare a fare è avere molti più incontri con gli esponenti politici, perché purtroppo oggi in particolar modo al Parlamento in Italia e anche in Croazia ovviamente, forse di meno al Senato, siedono persone della mia età o anche più giovani che non conoscono purtroppo nulla della comunità nazionale italiana, e di conseguenza devo far sì che ci siano molte più visite e devo anche essere molto più presente in Italia per presentare la comunità nazionale italiana ai nostri connazionali che vivono in penisola, anche come ho fatto qualche giorno fa quando ho partecipato a delle trasmissioni televisive tra Treviso e Padova. E penso che questo sia una cosa molto utile.
0: Perfetto, capito. De Marin, 10 secondi per dire se si riuscirà questa volta a superare la scarsa affluenza alle urne, l'ultima volta del solo 16% degli aventi diritto. Come invertire questa tendenza?
2: Ma invertire la tendenza non è facile. Noi quello che stiamo facendo in questo periodo di campagna elettorale è quello di chiamare i nostri connazionali al voto, non soltanto per una conferma di noi quali candidati, ma anche di una conferma della nostra appartenenza, perché una maggiore partecipazione dà anche una maggiore legittimità alle funzioni cui siamo chiamati a eleggere. Quindi, se il mio futuro da Presidente della Giunta avrà un'impronta con un bassa affluenza, sarà anche una mia bassa forza politica poi alla fine.
0: Dunque tutti al voto, gli aventi diritto il 31 maggio prossimo. Noi per oggi ci fermiamo qui, io vi ringrazio per essere stati con noi a In Minoranza, sia Marin Corva che Paolo De Marin.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: Un grazie naturalmente pure a tutti quanti voi gentili amici che siete stati in nostra compagnia. Da Lionella Pausina, Qua Vita, buon proseguimento di giornata e a risentirci martedì prossimo.
3: In Minoranza, a cura di Lionella Pausina, Qua Vita.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra Latisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Rallentamenti con code per traffico intenso anche sulla 4 Brescia-Padova tra Montebello e Verona Sud in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli della Miranese in uscita in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.
3: Ma buongiorno, buona mattinata, un saluto a tutti, a tutte, benvenuti ad una nuova puntata di Radio Vagando. Tra l'altro sono le ultime puntate della stagione, perché a partire dal 15 di giugno partirà il palinsesto estivo di Radio Capodistria e noi ritorneremo al venerdì, ma con Finisterre. Comunque, concentrandoci su oggi, salutando ovviamente tutti gli ascoltatori, anche il nostro tecnico Jaka Jagar, oggi parleremo di acqua, però parleremo anche di api, perché domani è la giornata internazionale delle api, e parleremo anche di viaggi. Tutto questo in un'ora che potrete risentire anche in replica sabato mattina, più o meno attorno alle ore 11. Allora, per quanto riguarda l'acqua, vi annuncio insomma che i prossimi due ospiti ci parleranno del Festival dell'Acqua che si tiene a Staranzano in provincia di Gorizia fino al 24 di maggio, ed è una settimana di incontri, spettacoli, mostre, approfondimenti dedicati al bene più prezioso del pianeta, l'acqua per l'appunto. Tema scelto per questa quarta edizione è Under Percorsi Invisibili, per cui un viaggio tra le acque nascoste, sotterranee, profonde, però anche tra quei legami invisibili che uniscono ambiente, società e futuro. Allora, noi ne parliamo con Roberta Sodomaco, che è la coordinatrice del Festival dell'Acqua di Staranzano, e le diamo il benvenuto. Buona mattinata Roberta. Buongiorno.
4: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutte e tutti e grazie per l'invito.
3: Grazie a te. Allora senti, Roberta, il Festival dell'Acqua arriva quest'anno alla sua quarta edizione, ecco, però vorremmo chiederti così in sintesi se ci racconti com'è nato questo progetto e qual è l'obiettivo che si propone attraverso incontri, spettacoli e questi momenti di divulgazione.
4: Beh, hai detto molto bene, l'acqua è la risorsa più preziosa, è davvero la questione fondante per il futuro di questo pianeta, ben più del petrolio, e non a caso l'acqua è anche motore di conflitti, di guerre, di migrazioni forzate.
3: Sì.
4: È una risorsa che dobbiamo preservare per noi, per chi verrà dopo di noi, e per assicurare a questo pianeta la tutela, la conservazione della sua biodiversità. Queste le tematiche che il comune di Staranzano, l'amministrazione comunale di Staranzano, qualche anno fa, ormai 4 anni fa, ha scelto di affrontare, non a caso a partire da un luogo che ha con l'acqua un rapporto del tutto speciale, perché a Staranzano, quasi un unicum per la regione Friuli Venezia Giulia, si incontrano l'acqua del mare Adriatico, quella dolce del fiume Isonzo che sfocia nella meravigliosa isola dell'Acona, la riserva naturale Foce Isonzo, e le acque salmastre, lagunari delle tante zone umide che hanno in qualche modo anche disegnato la storia sociale, non soltanto naturalistica ma anche economica di questo territorio, perché le bonifiche fanno parte appunto della storia produttiva di Staranzano e dell'Isontino. Quindi è un festival che ha, io amo dire questa cosa, un cuore che ovviamente pulsa fortissimo a Staranzano, nell'Isontino, nel territorio di origine, ma lo sguardo aperto sul mondo, perché le tematiche relative all'acqua riguardano l'intera umanità, l'intero pianeta.
3: Eh sì, e in effetti è vero, quando ci soffermiamo su Staranzano e su alcune proprio di quelle delle località di quella zona, ci rendiamo conto che è pieno d'acqua, acque differenti, no? Come si diceva, dolce, salata, lagunare. Ecco, per cui immagino che il territorio abbia indubbiamente ispirato un po' l'identità del festival, giusto?
4: Assolutamente, e non a caso al territorio il festival dedica ampio spazio in termini appunto paesaggistici, con le visite ai luoghi della bonifica, l'idrovora Sacchetti, la Rosta di Sagrado, ma anche in termini, come posso dire, di innovazione, di tecnologia, perché questo territorio, la nostra regione, esprime molto in termini di ricerca, e tutti i percorsi di ricerca che hanno dato origine ad Under, e fra un po' lo sveleremo, certo, che cos'è questo percorso sotterraneo che abbiamo deciso di affrontare, tutti i percorsi di ricerca hanno a che fare con le specificità naturali, morfologiche, paesaggistiche della nostra regione, in particolare dell'ecosistema carsico.
3: Ecco, appunto, dicevamo, dobbiamo svelare, no, che il tema scelto per il 2026 è Under, per l'appunto, percorsi invisibili. Ecco, per cui che cosa racconta questo filo conduttore e quali aspetti dell'acqua vuole far emergere, vuole far tornare a galla, ecco, diciamo?
4: Allora, Under è la prima tappa di un percorso triennale che il festival con lungimiranza ha voluto darsi. Nel 26 affronteremo l'Under, nel 27 un altro regno, diciamo così, terrestre, acquatico, l'above, sopra la superficie, quindi risaliamo in superficie, e nel 2028 addirittura biondo, oltre, e non a caso parleremo addirittura di spazio, per esempio andremo alla ricerca dell'acqua sugli altri pianeti, ma molte altre cose ancora, una specie quasi di percorso dantesco, mi viene da dire, dall'inferno al paradiso, dall'under, dal sotto al beyond, dall'oltre. Quest'anno ci soffermiamo appunto su tutto ciò che è sotterraneo, invisibile allo sguardo quotidiano, probabilmente poco accessibile, però non per questo meno importante per la biodiversità e per la tutela del nostro ecosistema. E quindi andremo ad esplorare le grotte carsiche, scoprendo che per esempio saranno molto probabilmente un rifugio climatico quando la terra sarà davvero eccessivamente surriscaldata, e non potremo soltanto progettare rifugi climatici, come dire, in cemento, ma dovremo fare riferimento a quello che la natura ci offre. Ecco, il Carso con il suo sistema di grotte, di doline, è un rifugio climatico naturale fantastico, ma andiamo anche alla scoperta delle acque sotterranee. Beh, noi ospitiamo il Timavo.
3: Infatti le risorgive
4: della Slovenia del Timavo, ha un percorso sotterraneo lunghissimo e misterioso di cui, sì, si sa molto poco, che poi riaffiora qui in territorio italiano alle bocche del Timavo, a San Giovanni di Duino. Ma poi i fondali oceanici, che sono tra l'altro contesissimi, e qui si apre, come dire, lo scenario geopolitico che da sempre il Festival dell'Acqua affronta, perché l'acqua si declina effettivamente attraverso molti percorsi di ricerca propriamente scientifici, ma anche attraverso le ricerche di natura sociopolitica, geopolitica, lo dicevamo, è motore di conflitti, di migrazioni, per cui i fondali ricchissimi, per esempio, di risorse minerarie, sono oggetto di accaparramento, il cosiddetto water grabbing, di cui parlerete con,
3: sì, sì, sì,
4: Emanuele
3: Bonfà,
4: sta diventando una questione davvero ferale, oppure la Groenlandia. Lì il cambiamento climatico non è uno slogan,
3: ah,
4: lì
3: no,
4: il ghiaccio si ritira moltissimo anno dopo anno, lasciando scoperta la terra e tutte le sue ricchezze, e quelle ricchezze di questa terra così meravigliosa ma così fragile sono assolutamente contese, lo sappiamo, in primis dall'America di Trump. Ecco,
3: sì,
4: l'acqua è sempre di più oggetto di questioni di politica internazionale, non dobbiamo dimenticarcene. Fra pochi decenni metà della popolazione mondiale non avrà accesso all'acqua potabile, ai servizi igienici sanitari di primaria importanza, e altro che il petrolio, la guerra si farà per l'acqua. Per esempio Ferdinando Cotugno, giornalista ambientale davvero di grande prestigio, ci viene a raccontare quanto tutto quello che sta accadendo adesso in Medio Oriente sia legato non esclusivamente al petrolio, al carbon fossile, ma anche all'acqua, perché parliamo di territori ovviamente di grande aridità, che vivono esclusivamente grazie agli impianti di desalinizzazione, e colpire quegli impianti significa mettere in ginocchio interi paesi.
3: E certo, io direi che una riflessione seria sull'acqua e su quello che poi è il futuro andrebbe fatta, cioè, andrebbero proposti veramente tanti momenti di incontro e di sensibilizzare appunto su questo tema, perché se ne parla veramente poco e sarà veramente un problema negli anni a venire. Ecco, e voi avete appunto tanti giornalisti, ricercatori, artisti, divulgatori internazionali. E voi avete appunto tanti giornalisti, ricercatori, artisti, divulgatori internazionali che appunto saranno

0: dell'acqua di Staranzano e l'art science, la contaminazione dei linguaggi della scienza con quelli dell'arte. E infatti non sono pochi gli artisti che hanno deciso di mettere la loro arte al servizio di questa, di questo nostro focus, di questa nostra mission, che è, come dicevi tu, appunto sensibilizzare il pubblico circa questo tema e la necessità di adottare comportamenti più sostenibili, più virtuosi. E così per raccontare le cose, per focalizzare l'importanza determinante dell'acqua, cerchiamo di passare, come dire, anche attraverso il cuore, non soltanto il cervello, anche attraverso le emozioni che soltanto l'arte ci può restituire. Da qui un apparentamento ormai consolidato del Festival dell'Acqua, per esempio con la Fabbrica del Mondo, che è quel progetto per la salvaguardia del pianeta di Telmo Pieveani, scienziato, ma anche di Marco Paolini, attore, drammaturgo, autore fra i più importanti del teatro italiano, che ha scelto di usare l'arte del teatro per raccontare, non a caso anche lui, il tema dell'acqua. Ma poi sono davvero tanti gli artisti che arrivano quest'anno al festival. Giovanni Sollima, violoncellista di fama internazionale, che ci regala un concerto a tema, tematico, dedicato all'acqua per violoncello solo, e non a caso Sollima suonerà anche il suo Violoncello del Mare, che è un violoncello costruito con il legname delle barche dei migranti arrivati a Lampedusa, quindi barche che raccontano storie di naufragi e anche di morte, con questo legno, un laboratorio di liuteria messo in piedi al carcere Opera di Milano ha ricostruito una serie di strumenti, una vera e propria orchestra d'archi, l'Orchestra del Mare. Il violoncello di questa orchestra lo suona Sollima, e quindi è uno spettacolo davvero dal doppio valore, perché attraverso quel legno ci racconta storie e musiche che vengono da lontano e che non sono sempre, come dire, a lieto fine. Ma poi
1: meraviglia.
0: Gloria Campaner, la pianista, che insieme all'attrice Valeria Solarino è la protagonista di un reading dedicato alla letteratura di viaggio, soprattutto per mare e percorsi d'acqua, con uno speciale intervento dall'Iliade di Alessandro Baricco, e a chiudere domenica sera, 24 maggio, un grande spettacolo che vede protagonista Giobbe Covatta al fianco dell'Orchestra Filarmonia Veneta. Lo spettacolo è una favola per voce narrante orchestra dal titolo Polimero, un burattino di plastica, una rivisitazione firmata dallo stesso Covatta della favola di Pinocchio in chiave ecologista. Polimero è un piccolo bambolotto di plastica che chiede alla fatina non di diventare un bambino, ma di diventare biodegradabile per non inquinare il nostro mare.
1: Beh, allora io ricordo che comunque questi appuntamenti sono a ingresso libero. Bisogna prenotarsi o si può venire direttamente lì?
0: Consiglio caldamente la prenotazione, nel senso che l'ingresso è sempre libero fino all'esaurimento dei posti disponibili, però è molto semplice dal sito del festival, acquafestival.it, prenotarsi cliccando sul bottone rosa che dice prenota il tuo posto, e in questo modo si ha la certezza di trovare assicurati i propri posti ad ogni appuntamento del festival.
1: Sembra bellissimo questa edizione. Ecco, noi ti ringraziamo Roberta Sodomago per essere stata assieme a noi qui su Radio Capodistria. Grazie per averci raccontato un pochino di questo festival. Dopo ne parleremo ancora con Andrea Bonpan. E alla prossima, Roberta. Grazie.
0: Grazie a voi, e mi raccomando, state attenti all'acqua.
1: Sì.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie, prendiamo questo consiglio che è giusto. Allora, fai partire intanto la canzone Yakam, per cui insomma un festival che ancora una volta mette al centro l'acqua come risorsa, come patrimonio culturale e tema cruciale del nostro tempo, proprio attraverso il dialogo, la scienza, l'arte e il territorio. Andiamo con la prossima canzone, la nuova dei Nugenea, qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando.

0: world still spins around and it goes.
1: On and on and on, la nuova canzone dei Nugenea qui su Radio Capodistra, qui a Radio Vagando. Benvenuti ancora e ben sintonizzati. Barbara Rizzi con voi, colei che vi parla. Jaka Jagar alla parte tecnica. E adesso al telefono con noi Emanuele Bonpan, giornalista ambientale, geografo, che sarà presente al Festival dell'Acqua di Saranzano venerdì 22 di maggio alle ore 17. Tutto questo nella Sala del Bianco. Si parlerà di water grabbing, le guerre nascoste per l'acqua. Vediamo se ce l'abbiamo in onda con noi. Buongiorno, benvenuta ad Emanuele qui su Radio Capodistria. Pronto?
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Allora, tu hai contribuito a portare il tema del water grabbing nel dibattito pubblico italiano. Ecco, però possiamo un po' spiegare che cos'è esattamente l'accaparramento dell'acqua e perché oggi rappresenta una questione globale così urgente?
2: Certo, beh, l'accaparramento dell'acqua vede un soggetto di potere, di solito uno Stato, un esercito, ma anche un soggetto privato, una grande azienda, una multinazionale, che utilizza una risorsa idrica a discapito di un soggetto debole, una minoranza, un'altra popolazione, un gruppo di cittadini e cittadine, che si vede deprivato del proprio diritto dell'accesso all'acqua potabile e pubblica per scopi che possono essere militari, come ad esempio la distruzione delle infrastrutture idriche per avere un vantaggio sul campo militare, oppure per scopi economici, una grossa azienda che imbottiglia bevande a noi note e quindi va a togliere l'acqua di una comunità agricola o di un villaggio, traendone un vantaggio politico, economico, e con una domanda sempre più elevata di acqua e una trasformazione della disponibilità idrica dovuta al cambiamento climatico e altri fattori, ovviamente questo comporta tensioni tra vari soggetti.
1: Ecco, venerdì nel tuo intervento al Festival dell'Acqua a Saranzano parlerai di guerre nascoste per l'acqua. Ecco, poi ovviamente insomma non vorremmo spoilerare tutto, però qualcosa vorremmo che ce lo raccontassi, perché quali sono oggi i principali conflitti o tensioni internazionali legati al controllo delle risorse idriche?
2: Certo, beh, guerre nascoste era sottotitolo del libro che ho pubblicato oggi, non sono neanche più così nascoste perché sono sempre più l'attenzione mediatica e politica. Parliamo ad esempio del conflitto tra India e Pakistan che si è esacerbato lo scorso anno, che ha visto proprio l'acqua come uno dei temi principali di questo scontro. C'è la questione del Nilo che vede l'Egitto, il Sudan e l'Etiopia contrastarsi, proprio perché l'Etiopia ha costruito una grande diga che rallenta l'afflusso di acqua lungo questo fiume fondamentale per l'agricoltura sia di Sudan ma soprattutto dell'Egitto. Vediamo il tema del Mekong, dove ci sono paesi, in particolare il Vietnam, che a causa di una grande costruzione un numero importante di dighe teme per la propria sicurezza idrica. Ecco, all'interno del nostro incontro parleremo di questi, ma anche di altre guerre che al momento ovviamente non voglio spoilerare, visto per un momento.
1: Certo, ecco, però appunto noi molto spesso quando pensiamo alla crisi idrica sembra qualcosa, cioè lo dico insomma da dove abito io, nord-est, sembra qualcosa, un problema abbastanza lontano, no? Non ci è mai capitato ad esempio di, che ne so, aprire il rubinetto e vedere che non esce acqua, ecco. Per cui sembra qualcosa di lontanissimo, no? Che riguardi soltanto alcune aree del pianeta, ecco. Invece, quanto questa situazione coinvolge anche l'Europa o magari anche il nostro territorio?
2: Ma guarda, io sono un cittadino del nord-est, nel senso che sono un residente del Trentino e abito in una comunità
1: certo,
2: di circa 1000 persone all'altezza di più o meno 1000 metri, quindi uno si aspetterebbe Trentino, montagna, 1000 metri, tantissima acqua.
1: Cioè, mi immagino un'acqua meravigliosa, quella del Trentino,
2: l'acqua
1: proprio
2: è
1: fresca e buonissima.
2: Meglio di qualsiasi acqua in bottiglia che conosca. Ecco, però nell'estate, in particolare nell'agosto del 2022, anche noi abbiamo visto alle 6-7 di sera che l'acqua non usciva dal rubinetto, perché effettivamente c'era grande domanda da parte dei produttori di ortaggi del nostro comune, la Val Gresta, una valle che produce tantissimi vegetali, un uso probabilmente non contenuto, perché la gente non ha mai avuto problemi di disponibilità idrica. Però invece ci siamo trovati anche noi in quest'area qua a non avere acqua. Quindi siamo effettivamente di fronte a nuovi scenari che anche in zone come la pianura padana non avevano mai affrontato in maniera sistemica. Ci sono sempre state siccità nell'area padana. Ecco, noi vediamo dati scientifici alla mano che queste fasi di ampia siccità e grave siccità diventeranno sempre sempre più frequenti. Quindi il 2022, che una volta era una siccità che si vedeva ogni 20, 30, 50 anni, probabilmente noi già il prossimo anno vedremo una situazione molto simile col picco di El Niño. E quindi ci troviamo a doverci confrontare con una nuova realtà climatica e una capacità gestionale dell'acqua ancora insufficiente per far fronte in maniera resiliente a queste nuove scarsità idriche anche nel ricco nord-est.
1: Ecco, senti Emanuele, tu sostieni che l'acqua sia sempre più al centro di interessi economici e geopolitici. Qual è il ruolo delle multinazionali e della privatizzazione delle risorse idriche in questo scenario?
2: Beh, purtroppo c'è un ruolo sempre crescente da parte delle grandi aziende di accaparrarsi le fonti più importanti e più di maggiore qualità dell'acqua per tante ragioni. Da un lato c'è l'imbottigliamento, che sicuramente è uno dei principali elementi di conflitto con tante comunità, dal Canada all'Africa, passando per il Medio Oriente, per il Nord America, dove noi abbiamo raccolto tantissime storie proprio di comunità che hanno visto ridursi significativamente la propria acqua potabile per grandi impianti di imbottigliamento. Sì. Hanno di fatto preso le fonti migliori per produrre appunto quelle che sono la Coca-Cola, le birre o l'acqua in bottiglia che noi tanti anche poi consumiamo. C'è il tema dei data center, che è un tema emergente che non avevo affrontato nel libro Water Grabbing, ma che sta diventando molto rapidamente un grande tema. Vediamo in particolare adesso nel Nord America, sud-est asiatico, ad esempio in Malesia, dove ci sono tantissimi data center, vedere una nascente competizione per l'approvvigionamento dell'acqua per la grande domanda che questi data center hanno per il raffrescamento principalmente. E poi c'è chiaramente il tema delle infrastrutture e della privatizzazione dell'acqua, che è un tema che entra e esce dal dibattito politico a seconda un po' di come e quanta importanza viene data. E quindi abbiamo visto grandi privatizzazioni, ad esempio in Indonesia, che hanno creato disastri per poi tornare indietro, e oggi comunque vedere ancora grandi attori che cercano in qualche modo di riprendere e privatizzare il controllo dell'accesso all'acqua, che invece deve rimanere ovviamente da un lato certamente pubblico, ma anche gestito in maniera sì industrializzata, ma senza che ci sia un singolo soggetto che ne decida le sorti. Quindi servono importanti regolamentazioni e legislazioni affinché anche il ruolo dei privati nella gestione dell'acqua ci sia, ma che l'acqua mantenga la sua identità di bene pubblico.
1: Di fronte appunto a questo futuro in cui probabilmente insomma negli anni 30 metà della popolazione vivrà in aree ad alto stress idrico, quali sono le soluzioni, i cambiamenti necessari per evitare che l'acqua diventi motivo di nuove disuguaglianze e conflitti? Ecco, noi nel nostro piccolo possiamo usare le borracce, già facciamo qualcosa di molto importante, ecco, secondo me, magari passando un po' all'acqua di rubinetto dove effettivamente dove questo è possibile. Ecco, però in realtà insomma credo che siano necessarie veramente delle soluzioni, dei cambiamenti importanti per evitare questo.
2: Servono tantissime soluzioni, non certo basta la borraccia, che indubbiamente è un atto politico importante, perché ricorda quanto è buona e quanto è nostra l'acqua che esce dai rubinetti, che dobbiamo richiedere che quest'acqua sia sempre più buona e sicura, e quindi rimane un piccolo atto ma simbolico e potente. La vera sfida è uno nelle infrastrutture, ovviamente serve un'infrastruttura che sia moderna, sia efficiente, utilizzi i modelli digitali che sempre di più aiutano nel ridurre gli sprechi. Ricordiamo ancora che in Italia il 40% dell'acqua nelle infrastrutture idriche potabili viene disperso, quindi c'è una grave perdita, per cui sì, si è in qualche modo lavorato e si sta lavorando con i fondi del PNRR, ma si parla di più. Serve l'educazione all'acqua, molto poco si parla di questo importantissimo bene nelle scuole, negli gli spazi pubblici, quindi anche questo festival è assolutamente prezioso proprio perché l'educazione all'acqua è una strategia fondamentale per capire come ogni cittadino può fare veramente bene per ridurre la sua impronta idrica. Molto spesso si parla di fare la doccia in 2 minuti, di lavarsi i denti in massimo 30 secondi, quando però gran parte della nostra impronta idrica è legata al frigorifero, cioè a quello che noi mangiamo, in particolar modo i prodotti freschi, la carne, i vegetali, via dicendo. Ma non solo, ci sono consumi anche legati alle nostre abitudini digitali, ai nostri vestiti, e insomma tutto quello che consumiamo ha un'impronta idrica, quindi, e questo ne parleremo all'evento del festival, quali sono veramente i consumi che possono cambiare la nostra impronta idrica di cittadini. Infine c'è un tema di risorse economiche. L'acqua paradossalmente in alcuni paesi costa troppo, quindi per tante persone è inaccessibile, in altri paesi costa troppo poco, come in Italia, dove serve un, per chi può ovviamente permetterselo, perché chi non è abbiente ovviamente deve avere accesso gratuito all'acqua sia per il sanitario che per i propri bisogni, ma aumentare leggermente la tariffa dell'acqua è importante per avere quelle risorse economiche tali per costruire un sistema idrico integrato, resiliente, quindi anche preparato a tutti i cambiamenti climatici che dovremmo affrontare, ma anche alla domanda crescente di acqua, e che sia in grado veramente di strutturarsi per sopportare tutti gli shock e per essere pronti a questi scenari di crescente scarsità idrica che anche qua in Italia e anche nel nord Italia, nel nord-est Italia dovremmo affrontare.
1: Certo. Allora Emanuele, io ti ringrazio, Emanuele Mompan, ci hai dato così un po' un assaggio di quelli che saranno gli argomenti di cui parlerete all'incontro venerdì, che ricordo venerdì 22 di maggio alle ore 17 alla sala del Bianco, Water Grabbing, le guerre nascoste per l'acqua, dialogherai con l'autore Marco Marincic. Grazie per essere stato su Radio Capodistria.
2: Ma grazie a voi per avermi avuto con voi oggi.

0: Something in the Water, Brooke Fraser, qui su Radio Capodistria. Allora, domani che è il 20 di maggio, per cui insomma in questi giorni si celebra la giornata mondiale delle api, che è stata istituita dalle Nazioni Unite ancora nel 2017 per richiamare l'attenzione sul ruolo fondamentale degli impollinatori in quella che poi è la vita del pianeta. Ecco, e forse non tutti lo sanno, però la scelta della data non è casuale, perché il 20 di maggio è il giorno di nascita di Anton Janša, apicoltore sloveno, insomma di qualche secolo fa, credo del 700, considerato uno dei pionieri dell'apicoltura moderna. E allora noi vorremmo parlare di api, lo faremo con un'apicoltrice di Cormons, che è già stata nostra ospite alcuni anni fa all'Alveare, tra l'altro. Lei è del Collio Goreziano ed è molto attiva nella divulgazione ambientale, anche nella tutela della biodiversità. Si chiama Anna Brandolin e diamo il benvenuto su Radio Capodistria. Buona mattinata.
1: Buongiorno a tutti, grazie Barbara.
0: Ma grazie. Ciao. A te, che bella voce squillante. Ecco, e nella lista di domande che ti voglio fare, io non ti ho chiesto come è nata la tua passione, cioè quando hai iniziato ad interessarti alle api, ai alveari, al miele.
1: Guarda, io ho fatto la scuola agraria e da lì poi mi sono avvicinata a tutto questo mondo della natura e ho avuto l'occasione di passare un'estate con un signore proprio di Cormons che faceva l'apicoltore, ha 93 anni. E pensate, questo signore mi ha insegnato tanti piccoli segreti e da lì mi sono proprio innamorata di questo mondo. Quindi nel 2012 è iniziato, sì.
0: Nel 2012, ecco, senti, e domani dicevamo si celebra la giornata mondiale delle api, ecco, per cui vorrei così chiederlo a te: quanto è importante dedicare una giornata internazionale a questi meravigliosi insettini che sono fondamentali poi per l'equilibrio? Forse noi non siamo consapevoli, no, di questo loro ruolo.
1: No, guarda, io penso proprio che sia una giornata bellissima, si porta un po' di attenzione a questo meraviglioso insetto, perché spesso noi riusciamo a ricordarci di loro solo quando si assaggia il miele, si parla di miele, ma in realtà il loro ruolo sappiamo che è fondamentale. Loro impollinano quasi il 70% delle colture che noi poi utilizziamo, consumiamo. Si occupano dell'impollinazione, appunto, e tutelano la biodiversità, e quindi sono importantissime. E penso però che la consapevolezza sia ancora parziale, perché molte persone sanno che le api sono utili, ma non immaginano quanto la loro salute sia legata direttamente alla qualità dell'ambiente in cui viviamo. Quindi, quando le api stanno bene, significa che c'è equilibrio nel territorio, e quando soffrono c'è qualcosa che non va.
0: Infatti, questa è una regola che è molto semplice, però è proprio vera, ecco. E tu non sei soltanto un'apicoltrice, però sei anche una divulgatrice molto attiva sul tema della biodiversità. Ecco, e ci racconti qualcosina sul tuo progetto e che cosa cerchi di trasmettere alle persone attraverso il tuo lavoro con le api?
1: Guarda, il mio progetto, che prende il nome appunto di Apicoltura Napi, nasce proprio dal desiderio di far conoscere il mondo delle api, proprio entrare all'interno dell'alveare. E quindi, stando un po' lontane dagli stereotipi, dalla paura che spesso ci circonda, no? Le api pungono, fanno paura, sono aggressive. E quindi posso dire, dopo 14 anni proprio di lavoro con stretto contatto con le api, mi piace raccontare e condividere quello che le api mi insegnano ogni giorno, quindi il rispetto per i ritmi naturali, l'importanza della biodiversità e il valore dell'equilibrio tra uomo e ambiente. Quindi il mio lavoro, quello che cerco di fare, è trasmettere soprattutto la consapevolezza. Le api non sono isolate dalla natura, sono parte di un sistema complesso che coinvolge tutto l'ambiente dove viviamo, i fiori, i boschi, pensiamo, no? E quindi è importante proteggere le api in realtà stiamo proteggendo anche noi stessi e il territorio dove abitiamo.
0: Sì, ecco, ma infatti, cioè, quello che ti vorrei chiedere è che rapporto esiste ad esempio tra la salute degli alveari e ad esempio la qualità dell'ambiente che ci circonda, no? Perché nel tuo lavoro tu metti spesso in relazione api, territorio e anche viticoltura del Collio, perlomeno mi ricordo anni fa, adesso non lo so.
1: Sì, guarda,
0: sempre viticoltura,
1: sì. Esatto, io, il mio primo alveare proprio nasce vicino a un vigneto bellissimo, quindi mi ricordo il nonno mi ha lasciato questo fazzolettino di terra e ha detto mettigli le api, okay. E da lì ho iniziato a osservarle, a guardarle, quindi il rapporto è proprio strettissimo, quindi pensate che le api volano, si spostano e raccolgono nettare, polline e acqua in un raggio molto ampio e questo serve a poi a riflettere quello che è lo stato di salute di un ambiente, perché loro portano tutte queste sostanze dentro le alveare e noi capiamo subito se le api stanno bene o non stanno bene. Quindi nei colli in particolare questo legame è molto evidente. Pensate che la viticoltura proprio fa parte del paesaggio e può vivere in armonia con gli impollinatori solo quando c'è attenzione verso l'ambiente. Quindi le api ci mostrano quanto sia importante preservare l'ambiente dove viviamo, quindi valorizzare quelli che sono i boschi, le siepi, tutte le loro fonti naturali di alimento. Sì. E, quindi perché la qualità dell'ambiente non si misura solo sulla produzione agricola, ma anche sulla vita che riesce a sostenere, quindi un ambiente sano.
0: Ecco, e appunto, e nelle zone dove tu hai questi alveari, com'è, diciamo così, la qualità dell'aria, ad esempio, la qualità dell'ambiente che li circonda? Perché insomma siamo sul Coglio, no? Dicevamo Goriziano.
1: Siamo sul Coglio, quindi voi immaginate tantissimi vigneti,
0: sì.
1: Anche insomma trattamenti, no? E queste cose ci spaventano. Allora io posso dire fino adesso in tutto questo periodo che ho avuto modo di lavorare con le api non ho riscontrato problematiche, ma perché accanto a me avevo delle aziende molto attente a quella che è la gestione del vigneto, bene, del territorio, e quindi anche veramente un'attenzione importante a ok, devo fare il trattamento, lo devo fare, ma lo faccio nei modi giusti, nei tempi giusti, e solo così si riesce a convivere, no? E non danneggiare l'uno e l'altro, ecco.
0: Ecco, in questi anni però si sta parlando delle difficoltà che stanno vivendo le api, appunto parliamo di cambiamenti climatici, però parliamo di pesticidi, parliamo di perdita di biodiversità, ecco. E allora tu dicevi che effettivamente appunto fortunatamente nelle tue zone lo stato di salute è buono, ecco. E però quali segnali uno può vedere, ad esempio in giro ogni giorno, magari cosa può capire su queste tematiche guardando proprio gli alveari?
1: Allora, pensa che quando io ho iniziato si riusciva a produrre molto più miele, ma anche perché le stagioni erano un pochino più, tra virgolette, normali, no? E adesso invece piove quando ci sono le fioriture più importanti e quindi quando le api riescono ad approvvigionarsi con quantità di miele che sono necessarie per sostenere la loro famiglia. Poi l'eccesso lo portiamo via. Quindi io cosa ho riscontrato in questi anni? Un cambiamento proprio di quello che sono le stagioni, quindi anche la possibilità delle api di trovare fonti nettarifere necessarie per sostenere durante tutto il periodo dell'anno e la diminuzione della biodiversità, che quindi tanti tendono a sfalciare, tagliare, disboscare, e quindi le api in certi periodi dell'anno proprio vedi che non riescono a trovare fiori, mi ripeto un pochino, ma è proprio quello che io vedo, riscontro.
0: Certo.
1: Le api si adattano, sono forti, però appunto devono riuscire a trovare una soluzione. E, per quello è importante far proprio leva e fare sensibilizzazione su quello che è importante mantenere la biodiversità di un territorio, perché ok, ci si mette già la grandinata, la pioggia durante la fioritura della caccia e tutto, però cerchiamo noi nel nostro piccolo di aiutare,
0: di
1: no?
0: Metterci, e quindi io vedo anche noi ovviamente.
1: Sì, esattamente sì.
0: Ecco, senti, prima l'avevi così già accennato, no? Però te lo richiedo, ecco. Chi incontra il mondo dell'apicoltura spesso scopre che c'è un universo sorprendente, fatto di organizzazione, di equilibrio, di cooperazione. Ecco, mi ricordo proprio un collega con cui conducevamo l'alveare, che saluto, che è Paolo Fedrigo, mi ha fatto notare che ad esempio all'interno appunto di un alveare ogni ape sa perfettamente quello che deve fare, però non c'è un capo, ecco, è operoso, fa il suo e c'è un'organizzazione, no? Bella.
1: Sì.
0: Ecco, e cioè, penso che le api possano insegnare, no? E qua te ti insegna qualcosa, ad esempio, cioè un'ape può insegnare qualcosa dal punto di vista umano? Scusa se la domanda può sembrare assurda,
1: no.
0: A te no, immagino.
1: Ma guarda, è una domanda bellissima, perché io penso che le api insegnino a vivere, nel senso che ci si innamora di loro, perché mi hanno insegnato, non so, a non dare nulla per scontato. Quindi le osservi, le vedi, sei a contatto con loro e capisci quanto tutto sia fragile, che la natura è piena di sfumatura, che ogni stagione è diversa, ogni alveare reagisce in modo unico, proprio come una piccola famiglia, no? Ognuno è un individuo particolare. Quindi ti porta ad avere uno sguardo molto più attento alla vita. E cosa ti insegnano anche? A capire che loro hanno una stagione per vivere, no? E questo è un ragionamento che a me fa impressione. Dici, ok, ho una stagione per vivere, in quella stagione io devo fare tutto, devo lavorare, costruire, si prendono cura della colonia, raccolgono il miele che serve ad altre api, non a loro. Credo che sia una lezione bellissima, quindi vivere pienamente il nostro tempo con presenza, consapevolezza e dare valore a ogni piccola cosa e vedere le cose che contano davvero. Poi cosa mi hanno insegnato anche? A osservare tutto quello che ci circonda e ti ricordano a essere in equilibrio, no? Con le cose forti e fragili. Spesso le cose più preziose nascono proprio dalla collaborazione, okay? Non si fa niente da soli. Quindi bisogna curare, essere in armonia con l'ambiente. E dal punto di vista umano, guarda, ti dico solo questa cosa qua, ti rende consapevole del valore del tempo. Ok, sì. Che non bisogna buttarlo via, ma bisogna fare le cose, ottimizzare come fanno loro. C'è la fioritura della caccia, vado sulla caccia a raccogliere il miele e servirà a me ma anche agli altri.
0: Quello, ma quanti insegnamenti quasi, potrebbe scrivere, guarda, un libro per approfondire ognuna di queste cose. Ecco, allora senti Anna, io ti dedico la canzone dopo che si chiama Buona Domenica di Saif, perché domenica, tra l'altro, forse ci conosceremo, perché nelle tue parti a Cormon c'è questa festa meravigliosa che si chiama la festa della Viarte, che sarebbe la festa della primavera,
1: dell'apertura della primavera,
0: della primavera, ed è una festa bellissima che si tiene ogni anno, cos'è, la terza domenica di maggio, la quarta
1: di maggio,
0: la terza, ecco. E tu ci sarai anche con i tuoi prodotti dalle api?
1: Ma certo che ci sarà.
0: Dove?
1: Una festa a cui non posso mancare. E siamo in centro a Cormons, di fronte al caffè Giardinetto, e sarò lì a farvi assaggiare tutti i nostri prodotti dell'alveare, quindi volentieri passate a trovarmi, anche solo per una chiacchiera. Sono
0: assolutamente
1: veramente a braccia aperte.
0: Verrò. Anna,
1: grazie
0: buona
1: grazie
0: mattinata, grazie per essere stata con noi e arrivederci a domenica.
1: Grazie a voi, buona giornata, ciao,
0: alla prossima.

0: Buona domenica, la nuova di Saif qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando. Beh, abbiamo ancora un ospite, ma non potevamo non contattarlo perché abbiamo sentito le sue vicende per mesi e è uscito un libro e verrà presentato a Ronchi dei Legionari proprio domani. Mi sto riferendo ad Alberto Fiorin, scrittore, docente, grande narratore di viaggi. Colui che assieme al compagno di strada Dino Facchinetti ha pedalato da Venezia fino a Pechino lungo la Via della Seta e quel viaggio è diventato un libro. Allora Alberto, ben ritrovato su Radio Capodistria. Buongiorno, buongiorno, come
1: buongiorno,
0: va?
1: Buongiorno a tutti voi. Benissimo, molto bene, molto bene.
0: Allora senti, dopo tanti racconti a caldo del viaggio, adesso arriva il libro Marco Poli a pedali. Ecco, comunque com'è tra vivere un'avventura così intensa e poi trasformarla in qualcosa che poi diventa un racconto scritto, un libro fisico?
1: È un viaggio anche questo, un viaggio diverso, un viaggio attraverso le parole, non sempre facile, come anche il viaggio fisico, perché noi durante la nostra pedalata abbiamo trovato parecchie difficoltà anche atmosferiche di tipi geopolitiche, e anche la scrittura è stata un po' meno semplice.
0: Alberto, aspetta, ti stiamo perdendo. Alberto, pronto?
1: Sì, io sono Alberto Fermo, mi sentite?
0: Un po' robotico. Riusciamo a mandarti vicino a una finestra in una zona dove forse c'è un po' più ricezione?
1: Sì, vediamo. Okay, un secondo, adesso mi sentite un po' meglio?
0: Sì, ti sentiamo.
1: Perché
0: un po'
1: sono
0: meglio.
1: In giro per Venezia, filologicamente parlando, con Marco Polo. Io abito a Venezia, ma insomma, quindi Venezia è fatta anche di calli, callette. Adesso sono forse in uno spazio un po' più, diciamo che è un po' meno all'aperto, ma adesso sto recandomi in uno spazio, uno spiazzo, piazza anzi.
0: Un po' meglio. Marco. Allora, senti, meglio? Vediamo se ci senti. Nel libro dici di aver voluto scrivere un personalissimo Milione del terzo millennio. Che cosa hai scoperto attraversando oggi quei territori che forse manco Marco Polo avrebbe mai immaginato?
1: Beh, se, ovviamente senza troppe pretese. Diciamo che abbiamo visto delle cose che voi umani diciamo che c'è ancora tanta terra incognita, soprattutto anche dentro di noi, dipende molto anche sempre dagli occhi con cui si guardano le cose, e noi ci pensiamo di conoscere bene questo mondo, di saperlo dappertutto perché seguiamo con Google Maps, però quando si è dentro i panorami si scopre per esempio, non so, che l'Islam è molto più vicino di quanto si immagini, cioè, da parte, non so, in Turchia noi abbiamo trovato sicuramente la regione un po' più rigida da questo punto di vista, in Cina ad esempio ci siamo accorti che è cambiato tantissimo rispetto quanto uno si immagini, non ci sono più biciclette. La notizia del giorno è che in Cina non si va più in bicicletta, vanno solo con mezzi elettrici e motorini. Parlo delle persone che si muovono con due ruote, e tutti gli altri mezzi sono elettrici, SUV anche a quattro ruote. Hanno fatto un progresso spaventoso da questo punto di vista. L'energia solare, l'energia elettrica,
0: rinnovabili.
1: Assolutamente rinnovabili. Dopo ci sono anche le contraddizioni, perché abbiamo visto anche ha talmente tanto bisogno di energia, è un mostro energivoro la Cina, che la produce anche in tutti i modi, ancora con quelli tradizionali, cioè con le centrali a carbone. Però voglio dire, c'è un fermento che noi anche ci immaginiamo, e quindi cambiano un po' le idee, le preconcette che noi abbiamo, perché quando si viaggia, per l'appunto, si è più propensi appunto a vedere queste, notare queste differenze.
0: Beh, del resto si dice che comunque viaggiare apre la mente, ecco, ma senti, certo. Il tuo viaggio, comunque il vostro viaggio, ha attraversato 13 paesi, anche aree appunto segnate da tensioni geopolitiche molto attuali, ecco, pedalare lentamente, sì, questa è una domanda lunga, ma te la chiediamo brevemente come ultima cosa, ecco, pedalare lentamente attraverso quei confini ti ha fatto capire qualcosa di diverso rispetto a quello che vediamo nei notiziari?
1: Oddio, per quanto lenti fossimo, diciamo, è sempre un po' un'uscita, insomma, diciamo una vista a volo d'uccello in qualche modo, insomma, per quanto sopraelevati sulla sella, per cui non è che abbiamo colto tantissimo, abbiamo dovuto comunque fare lo slalom tra le guerre, perché siamo stati a 20 km al confine con l'Iran, a 22 con l'Afghanistan, insomma abbiamo dovuto prendere abbiamo dovuto fare anche dei cambiamenti sul nostro itinerario, che non è stato proprio bissequamente quello di Marco Polo, che invece era stato molto più in Persia, insomma in Iran, però ecco abbiamo visto l'Asia centrale ci ha colpito moltissimo, per esempio è stato tutto l'Uzbekistan, il Kazakistan, abbiamo visto queste praterie meravigliose. Certo, per quanto riguarda il discorso della guerra, quello è un, diciamo, un aspetto, noi l'abbiamo toccato con mano, ecco, alle frontiere, quando vedevamo questi 7, 8, 10, 15, 22 chilometri di coda di camion, tutti targati Azerb, Rus, Ukr, insomma ci sono parecchie difficoltà, ecco, da questo punto di vista, però noi non abbiamo sinceramente toccato con mano proprio direttamente questa realtà di difficoltà, ecco, abbiamo più che altro, ecco, avuto le cose più positive di questo viaggio di scoperta, di questo milione del terzo millennio.
0: Ecco, senti, allora domani presenti il libro a Ronchi dei Legionari, da Venezia vieni in bici, visto che tu non guidi, o verrai in treno?
1: No, verrò in treno, sempre mezzi pubblici.
0: Sennò dovevi già iniziare a partire. Allora, esatto. Per cui domani a Ronchi dei Legionari, giusto due secondi, lo so che lo presenterai con il mitico Emilio Rigatti,
1: esatto.
0: Ecco, perché insomma sarà bellissimo, immagino, una bellissima presentazione. Dove e quando di preciso?
1: Alle 18 all'Auditorium Comunale, per la manifestazione Maggio dei Libri.
0: Ok.
1: La biblioteca Pertini.
0: Bene.
1: Ronchi dei Legionari.
0: Bene, bene. Grazie.
1: Grazie.
0: Allora,
1: grazie a voi,
0: ad Alberto a Fiorin, buona mattinata e grazie, complimenti.
1: Grazie.
0: E noi siamo arrivati al momento dei saluti, al termine di questa puntata di Radio Vagando, che se vorrete, se vi farà piacere, potrete riascoltare in replica sabato mattina alle ore 11. Nuova puntata invece, come sempre, al martedì. Io ringrazio Jaka Jagar alla parte tecnica e vi saluto con una canzone sulla bicicletta, in questo caso la nuova versione di Pedala di Frank I Energy, rifatto in questo caso con Giovanotti. Un saluto a tutti da Barbara Rizzi, buona tarda mattinata.

0: Radio Vagando, storie di un mondo che cambia.
1: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso si verificano code in direzione Venezia tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza. Sulla 4 Brescia-Padova, sempre per traffico intenso, si rallenta con code tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Anticipiamo che per lavori la 23 Palmanova-Tarvisio verrà chiusa dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Dalle 18 fino al termine dei lavori resterà chiusa anche l'area di servizio Zugliano Est. Sulla tangenziale di Mestre per lavori, dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, verranno chiusi gli svincoli della Miranese in uscita per entrambe le provenienze. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. Addio ad Andrea Sciumeniac, giornalista oltre tutti i confini. Coalizione pronta, SDS, Focus e SLS approvano il programma, Janša punta a Premier. Amnesty International, record di esecuzioni nel 2025. Maldive, recuperati due dei quattro sub italiani morti in una grotta. Industria e manifattura europea in affanno, il caso Electrolux e StarTech. Una vita dedicata all'arte orafa, Renato Chicco, ospite a Palazzo Manzioli a Isola. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, i fatti del giorno. Tra poco restate con noi.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale, sulle Alpi e sui Balcani occidentali staziona un debole campo di bassa pressione. Un fronte meteorologico si sta spostando sull'Europa centrale. Previsioni: nel pomeriggio nuvolosità variabile, nell'interno locali acquazzoni e isolati fenomeni temporaleschi, temperature da 19 a 23 gradi. Domani mercoledì tempo simile, temperature minime da 5 a 12, massime da 19 a 25. Giovedì bel tempo con isolati rovesci, sempre nel corso del pomeriggio soffierà vento dai quadranti settentrionali. Venerdì torna il sereno, temperature in aumento. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese.
2: Le 12:30.
3: I fatti del giorno.
1: Ritorna l'informazione di Radio Capodistria, ecco il sommario delle notizie. Addio ad Andrea Schumegnac, giornalista oltre tutti i confini. Coalizione pronta, SDS, Focus ed SLS approvano il programma, Jancia punta a Premier. Amnesty International, record di esecuzioni nel 2025. Maldive, recuperati due dei quattro sub italiani morti in una grotta. Industria manifatturiera europea in affanno, il caso Electrolux e Startec. Una vita dedicata all'arte orafa, Renato Chicco ospite a Palazzo Manzioli a Isola. Si è spento ieri Andrea Schumegnac. È stato una delle voci storiche di Radio Capodistria, raccontando ai nostri ascoltatori un mondo in cambiamento. I funerali si svolgeranno a Isola martedì 26 maggio alle ore 13. Sentiamo Stefano Lusa.
4: È stato il compagno di tanti viaggi, con cui ho condiviso mille discussioni appassionate. Ricordo con affetto quel caro collega, uno degli esponenti più importanti di quella generazione di mezzo, che ha visto la nostra emittente attraversare il passaggio dal partito unico all'indipendenza della Slovenia, fino all'ingresso di Lubiana nell'Unione Europea. Andrea queste storie le ha raccontate con il suo stile inconfondibile. Più di me lo ricordano i colleghi che hanno condiviso tutta quell'avventura, come Boris Mitter, una delle colonne portanti della nostra emittente.
5: Quando io venni assunto, lui stava per avviare il mandato di corrispondente da Trieste, erano ancora i tempi del vecchio sistema, e tristemente quel mandato non gli fu rinnovato, no? Perché il suo lavoro usciva un po' dai canoni politici, no? Sai, questo bisogna dire, questo non dirlo. Schumegnac era una persona che era piena di voglia di fare il giornalismo, un rappresentante di un giornalismo diverso da quello che regna oggi, no? Insomma, non era un'opera fast food, non si tirava mai indietro, niente era difficile, anzi si lavorava con, direi, più entusiasmo. Il comune obiettivo che ha dato vita anche ad un'autentica amicizia, insomma, c'erano naturalmente anche tanti dissapori. Andrea non se l'è legata mai al dito, lui era sempre pronto ad accorrere se uno ne aveva bisogno di un suo consiglio, di un suo aiuto. Mancherà senz'altro.
4: A condividere la carriera con Andrea anche Devana Jovan, voce storica di Radio Capodistria.
6: Giornalista appassionato, colto, perfettamente bilingue, con la capacità di fare dell'ottimo giornalismo in italiano e sloveno, particolarmente sensibile alle istanze delle minoranze dei nostri territori, voleva sempre esserci, in prima persona, laddove si svolgeva la vita e si decideva della vita, dalle stanze del potere al territorio, dalla Belgrado jugoslava, alla Lubiana slovena, Bruxelles. alle vicende di casa nostra istriana. È stato tra i primi a intravedere in strada i carri armati dell'armata jugoslava che stavano muovendo verso la Slovenia neoindipendente, e ne abbiamo avuto prova pochi giorni fa nella sua testimonianza dal Friuli, raggiunto con tanto di primi aiuti caricati in macchina la notte stessa del terremoto. Un cronista forse di altri tempi. Abbiamo fatto il percorso di crescita giornalistica insieme. Sin dagli anni della scuola media, poi della gavetta nel giornale radio, in un confronto sempre stimolante, senza mai però tradire la nostra amicizia. Un giornalista di razza, sempre al servizio dei nostri ascoltatori, oltre tutti i confini. Buon viaggio, caro amico.
4: Andrea ci mancherà. Resta il ricordo di un uomo che non ha mai smesso di credere che i confini possono e devono essere solo linee sulla carta e che bisogna andare oltre tutti i confini. Ciao Andrea.
1: Ieri sera a Capodistria sono stati firmati i contratti di finanziamento destinati ai progetti di imprenditori e associazioni della comunità nazionale italiana. Nel corso della cerimonia ospitata a Palazzo Gravisi sono state presentate le misure dedicate al sostegno delle attività economiche, culturali e turistiche della CNI per i prossimi anni. Soddisfazione è stata espressa dai responsabili della Cancostiera, che hanno sottolineato l'importanza dei fondi per la valorizzazione dell'identità italiana autoctona e per lo sviluppo delle comunità locali. Barbara Costamagna.
3: Questo lunedì si è svolta a Capodistria la cerimonia ufficiale di sottoscrizione dei contratti di finanziamento per i progetti della comunità nazionale italiana. L'incontro, ospitato a Palazzo Gravisi, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e dei soggetti beneficiari coinvolti nei programmi di sostegno economico, culturale e turistico. Nel corso della cerimonia sono stati firmati contratti riguardanti due importanti misure di finanziamento. La misura 1, dedicata al cofinanziamento dei progetti economici nell'area di insediamento della comunità nazionale italiana per il periodo 2025, e la misura 2, relativa al bando pubblico per il finanziamento di progetti nei settori delle attività e dei prodotti culturali e turistici della comunità nazionale italiana per il triennio 2026-2028. Il responsabile del settore economico della Cancostiera, Massimiliano Di Nardo.
7: Sicuramente una nota molto positiva è stata l'introduzione dei nuovi criteri che vanno a dare più peso ai criteri per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana. E si è anche visto, in quanto la maggior parte delle aziende che hanno beneficiato di questi fondi sono aziende della comunità nazionale italiana.
3: Per quanto riguarda la misura 2, Massimiliano Di Nardo ha inoltre ricordato che restano ancora a disposizione 45.000 euro.
7: C'è sicuramente una nuova finestra che i beneficiari, ovvero i possibili richiedenti, i soggetti ammissibili su misura 2, possono partecipare dal 15 al 30 giugno, e quindi faccio un invito a tutti coloro che volessero presentare ulteriori progetti di preparare le domande, di concludere prima i progetti esistenti e di presentare.
3: Durante gli interventi è stata sottolineata l'importanza di continuare a investire nella tutela dell'identità italiana autoctona, favorendo al contempo la crescita culturale ed economica delle comunità locali attraverso programmi condivisi e iniziative di lungo periodo.
1: È di pochi istanti fa la notizia che un gruppo di parlamentari guidato dalla prima firmataria Jelka Godec ha depositato ufficialmente alla Camera la candidatura del leader dell'SDS Janez Janša alla guida del governo. La notizia, confermata direttamente dall'istituzione alla STA, delinea già la futura compagine governativa. Oltre al partito di Janša, l'esecutivo poggerà sul sostegno del blocco composto dal blocco NSI-SLS, Popolari, Focus e i Democratici, mentre la formazione politica Resnica Verità ha annunciato il proprio appoggio esterno, scegliendo di rimanere formalmente tra i banchi dell'opposizione. Al deposito delle oltre 47.000 firme raccolte da sindacati e società civile per il referendum sulla legge d'intervento per lo sviluppo della Slovenia, il leader dell'SDS, probabile premier Janez Janša, ha risposto con fermezza, ridimensionando l'iniziativa come irrilevante e definendola una fatica di Sisifo.
2: Forte dell'approvazione del nuovo accordo di coalizione, Janša ha sottolineato la superiore capacità di mobilitazione del proprio partito e ha evidenziato come l'ostacolo reale sia la raccolta di 40.000 firme autenticate, ricordando soprattutto che l'articolo 90 della Costituzione vieta categoricamente il referendum sulle leggi di natura fiscale. Spetta ora alla Camera di Stato valutare entro 14 giorni se far partire i termini per la consultazione o dichiarare direttamente l'inammissibilità del quesito. Numerose ONG hanno espresso il loro sostegno a Filip Dobranić dell'istituto Danes je nov dan, contro il quale la deputata Katja Kokot, Resnica Verità, ha presentato una denuncia penale. Le ONG hanno criticato sia la denuncia penale contro Dobranić, accusato di incitamento all'odio per aver invitato gli elettori a fare pressione sui deputati, sia la recente proposta di modifica della legge sul lavoro che elimina l'obbligo per i datori di lavoro di trattenere le quote sindacali dai salari. Secondo Zenvos e altre ONG si tratta di misure autoritarie che minacciano la società civile e i diritti democratici e invitano ad opporsi collettivamente a tali intimidazioni. Il capogruppo del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, ha fermamente condannato l'eurodeputato sloveno Branko Grims per aver partecipato e forse coorganizzato un incontro a Bruxelles volto a unire le forze con tre partiti di estrema destra. Weber ha chiarito che tale iniziativa individuale contrasta nettamente con i valori fondanti del PPE, quali l'europeismo, il rispetto dello Stato di diritto e il sostegno all'Ucraina, e ha confermato che la presidenza del gruppo sta valutando severe sanzioni, inclusa la possibile espulsione del deputato già sanzionato a gennaio per motivi disciplinari. Al momento l'ufficio di Grims non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha espresso l'auspicio di una ripresa dei negoziati per il conflitto russo-ucraino, nonostante gli ultimi sviluppi allontanino la prospettiva di una distensione. Peskov ha dichiarato che il processo di pace è attualmente sospeso, sollecitandone il ripristino e confidando nella prosecuzione degli sforzi di mediazione da parte degli Stati Uniti. Sul fronte opposto, tuttavia, la tensione resta altissima. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver autorizzato le forze di difesa e i servizi speciali a condurre nuove operazioni contro la Russia, motivando la decisione come una risposta necessaria e una giusta punizione ai recenti e massicci attacchi russi compiuti contro le città ucraine. Gli attacchi ucraini con droni a lungo raggio stanno causando danni crescenti all'economia e al settore energetico della Russia. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky, sottolineando come Kiev stia ora ormai trasferendo il conflitto direttamente in territorio nemico. Secondo il leader ucraino, l'alto numero di incursioni nel cuore della Russia, diventate ormai sistematiche, ha ridotto del 10% la produzione petrolifera russa e sta spingendo diverse regioni di Mosca verso il dissesto finanziario, un fattore che potrebbe costringere il Cremlino a interrompere le ostilità. In questo scenario i reciproci raid non accennano a fermarsi. L'Ucraina ha colpito obiettivi industriali russi, mentre le forze russe hanno risposto bombardando centri residenziali a Kharkiv. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro ministeri, forze di sicurezza e alti funzionari cubani, accusando il governo dell'Havana di minacciare la sicurezza nazionale americana e congelandone beni e accesso al paese. Secondo fonti dell'intelligence citate dai media Axios, Cuba avrebbe ricevuto centinaia di droni da Iran e Russia, mentre il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha dichiarato che l'isola si difenderebbe in caso di attacco statunitense. Nel frattempo, Washington ha rafforzato la pressione economica sull'isola, aggravando la crisi energetica cubana, mentre il Messico continua ad inviare aiuti umanitari e alimentari. L'ultimo rapporto di Amnesty International evidenzia che nel 2025 le esecuzioni capitali hanno registrato un aumento globale, con almeno 2.707 persone giustiziate in 17 paesi. Il numero più alto dal 1981 è un incremento particolarmente drammatico in Iran, dove la pena di morte è stata utilizzata come strumento di repressione politica. Nonostante l'uso crescente della pena capitale in alcuni stati, in Europa, Asia centrale e in numerosi altri paesi si osserva un trend di riduzione o abolizione, con oggi 113 paesi che hanno eliminato questa pratica rispetto ai 16 del 1976. Amnesty International sottolinea che la pena di morte non migliora la sicurezza, rappresenta una violazione irreversibile dei diritti umani e invita la comunità internazionale a mantenere la pressione sui governi che ancora la applicano.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subacquei italiani morti giovedì scorso all'interno di una grotta presso l'atollo di Vavu nelle Maldive durante un'immersione a oltre 50 metri di profondità. Si tratterebbe della docente Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. La notizia è stata diffusa dai media locali. Le operazioni di ricerca sono guidate da tre specialisti finlandesi della fondazione privata Dan Europe, i quali stanno operando in condizioni estremamente complesse con prudenza, attraverso l'impiego di strumentazioni subacquee e tecnologie di ultima generazione. Il recupero delle rimanenti due salme dovrebbe avvenire nella giornata di domani, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. La crisi di due grandi realtà industriali del Nord-Est torna al centro del confronto tra istituzioni, sindacati e governo. Da una parte l'avvertenza Electrolux, dall'altra quella della triestina Startech, entrambe considerate emblematiche delle difficoltà che attraversa il comparto manifatturiero europeo. Sentiamo Davide Fifaco.
9: Gli assessori del Friuli Venezia Giulia, le attività produttive e al lavoro, Sergio Emiliobini e Alessia Rosolen, insieme alla Regione Veneto e ai sindacati, hanno espresso forte preoccupazione per le prospettive di Electrolux, in vista del tavolo convocato il MIMIT il 25 maggio. Secondo gli esponenti regionali, nonostante il momento economico complesso, gli utili registrati dall'azienda nell'ultimo anno non giustificherebbero una revisione del piano industriale con tagli lineari a stabilimenti e occupazione in Italia. Le regioni chiedono quindi un fronte comune per difendere la filiera del cosiddetto bianco, considerata strategica per l'economia nazionale. Bini e Rosolen ricordano anche il sostegno ricevuto negli anni dall'azienda attraverso ammortizzatori sociali, contributi pubblici e fondi per gli investimenti. Da qui la richiesta di un intervento forte non solo del governo italiano ma anche dell'Unione Europea per evitare, spiegano, il progressivo svuotamento della capacità manifatturiera del continente. Nel frattempo resta ancora molto incerta la situazione di Startech, l'ex Flextronics di Trieste. Dal tavolo ministeriale al MIMIT, secondo quanto riferito dal segretario generale della Wilm Gorizia Trieste, Antonio Rodà, non sarebbero emerse novità concrete sul fronte industriale. L'amministratore delegato Novica Merdovic Vianello avrebbe confermato l'esistenza di contatti con possibili partner industriali e investitori finanziari, ma senza indicare nomi o accordi definitivi. Una situazione definita fumosa dai sindacati dopo settimane di forte tensione culminate con il ritardo nel pagamento degli stipendi di aprile ai circa 320 lavoratori dello stabilimento triestino. Il Ministero ha quindi chiesto all'azienda garanzie concrete, sollecitando il pagamento regolare delle prossime mensilità e un piano industriale più chiaro. Per ora l'unica certezza riguarda proprio gli stipendi di maggio, che l'azienda ha assicurato verranno pagati nei tempi previsti, con un bonus del 5%. Ma il futuro resta appeso ai prossimi sviluppi. Il tavolo ministeriale è già stato riconvocato per il 3 giugno.
2: È partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina. Il lancio è avvenuto alle 5.52 ora centro europea dal centro spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea e centro spaziale guyanese a bordo di un razzo Vega C. Grazie alla sua capacità di osservazione ai raggi X, la missione SMILE offrirà per la prima volta una visione completa delle interazioni tra il vento solare, ossia il flusso di particelle emesse dal Sole, e il campo geomagnetico terrestre, la bolla protettiva che circonda il nostro pianeta. Ieri sera a Palazzo Manzioli a Isola ha ospitato una serata dedicata all'arte dell'orificeria d'autore e al percorso di Renato Chicco, artigiano di origine isolana attivo da decenni nel centro storico di Trieste. L'orafo ha raccontato la propria esperienza tra artigianato, archeologia, restauri e grandi mostre internazionali. Sentiamo Beatrice Zizza.
10: Nel corso della serata organizzata dalla CAN di Isola, Renato Chicco ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, iniziate in modo casualmente facile, come lui stesso ha raccontato, in un periodo in cui avviare un'attività artigianale era molto diverso rispetto a oggi. L'orafo ha ricordato il suo percorso nel laboratorio che da anni porta avanti nel centro storico di Trieste, soffermandosi sul legame tra il suo lavoro, la storia e l'archeologia. Una parte significativa della sua attività si è sviluppata soprattutto negli anni 90 con la realizzazione di riproduzione di gioielli per le grandi mostre ospitate a Palazzo Grassi di Venezia e alle scuderie di Miramare di Trieste. Durante l'incontro Renato Chicco ha dato ampio spazio anche al significato umano del suo lavoro, ricordando un episodio che lo ha particolarmente colpito.
11: Qualcosa di particolare mi è successo alcuni anni fa, quando una persona che si sentiva in fine di vita, perché aveva un'età avanzata e aveva un percorso irreversibile, mi chiese di fare qualcosa per il figlio, per lasciargli un ricordo. Questa cosa mi toccò in maniera particolare, perché riuscire a tradurre in qualche cosa di concreto, lui mi chiese magari una sfera fatta in un certo modo, me la descrisse lui, perché si vede che lui l'aveva in qualche maniera immaginata. E quella fu una cosa che mi ha toccato tanto, perché non aveva il senso di esibire, di far valere il ruolo sociale, la preziosità, il valore delle cose, aveva un significato particolare.
10: Rifarebbe la stessa scelta professionale? Chicco ha risposto senza esitazione.
11: Sicuramente sì, però lascerei più spazio alla mia passione più che l'archeologia. Io ho fatto dei bei viaggi grazie anche al mio lavoro, ho avuto la fortuna. Poi il secondo sport che ho praticato per piacere è stato andare sotto a fare il sub con il respiratore, quindi l'archeologo subacqueo sarebbe top.
10: Nel corso della serata è intervenuta anche Sandra Kostiancic, che ha collaborato con Chicco nella fase iniziale del suo percorso professionale e che oggi porta avanti un proprio atelier artistico a Isola. L'artista ha raccontato la sua esperienza nel campo dell'artigianato e della ricerca estetica, sottolineando l'importanza del lavoro manuale e della continuità delle tecniche tradizionali. L'incontro si è concluso con una presentazione congiunta di opere dei due artigiani, uniti da un percorso creativo che valorizza la tradizione e la cultura del fare.
2: Ore 12 e 52 minuti, chiudiamo qui questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimadore e Alessia Mitar.
12: Radio Capodistria, la tua radio.

0: Vivi Market, in località Mattolaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattolaia, presso il maneggio cavalli.
1: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
2: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Venezia tra Latisana e San Stino di Livenza e nella stessa direzione si rallenta tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiusa l'uscita della Miranese in ambo le direzioni per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. La capogruppo dell'SDS Jelka Godec ha depositato ufficialmente in Parlamento la candidatura del leader del Partito Democratico SDS Janez Janš alla guida del governo, come confermato dalle stesse fonti istituzionali all'agenzia di stampa STA. Oltre ai deputati del proprio partito, la coalizione a sostegno del premier incaricato includerà le forze politiche del blocco NSI Popolari, SLS Focus e i Democratici di Angel Hogar. Al di fuori della maggioranza di governo, Janš ottiene anche l'appoggio formale del partito Resnica Verità, che ha comunque confermato la propria collocazione tra i banchi dell'opposizione. I comuni della fascia costiera avvieranno anche quest'anno, d'intesa con le aziende municipalizzate e ditte specializzate, il piano di disinfestazione contro la zanzara tigre, specie invasiva e potenziale vettore di patologie virali, mentre le amministrazioni locali provvederanno a trattare il suolo pubblico con il prodotto specifico nei giorni di sole. Le autorità sottolineano che la riuscita del piano dipenderà dal senso civico della popolazione. I residenti sono invitati a bonificare costantemente le aree private, eliminando ogni minimo ristagno d'acqua. Le linee guida prevedono il monitoraggio di giardini, orti e cimiteri, con l'obbligo di svuotare, capovolgere o sigillare ermeticamente contenitori, sottovasi, grondaie e cisterne per impedirne la proliferazione. A marzo 2026 l'area dell'euro ha registrato un calo delle esportazioni a 265,3 miliardi di euro, meno 5,5%, e un aumento delle importazioni a 257,4 miliardi, più 4,4%, con un surplus ridotto a 7,8 miliardi rispetto ai 34,1 miliardi di marzo 2025. Nei primi tre mesi dell'anno le esportazioni trimestrali sono scese del 6,5% e le importazioni dell'1,5%, generando un surplus di 16,6 miliardi contro i 55,4 dello stesso periodo 2025. A livello UE il trimestre ha segnalato esportazioni per 630 miliardi, meno 8,9%, importazioni per 621,6 miliardi, meno 3%, e un surplus verso il resto del mondo di 8,4 miliardi, mentre il commercio interno è cresciuto a 1.068,4 miliardi, più 2,7%. Un quadro di Jackson Pollock, Number 7A, del 1948, appartenente alla collezione del magnate dell'editoria S.I. Newhouse, è stato venduto alle aste di Christie's a New York per 181,2 milioni di dollari, quasi triplicando il precedente record dell'artista e diventando la quarta opera più costosa nella storia delle vendite d'arte. La tela di oltre 3 metri, caratterizzata da gocce e collature nere con tocchi di rosso, è considerata da Christie's uno dei primi esempi di pittura astratta pura. Altri record recenti includono la scultura in bronzo Danaide di Konstantin Brancusi, 107,6 milioni, numero 15 di Mark Rothko, 98,4 milioni, e Portrait de Madame K di Joan Miró, 53,5 milioni, mentre il primato assoluto resta il Salvator Mundi attribuito a Leonardo da Vinci, battuto a 450,3 milioni di dollari. Le 13:34 minuti, è tutto per le notizie.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
4: Riccardo Pellegrini presenta
5: Ora Musica.
4: Ora Musica. Ora Musica.
6: Ora c'è musica.
5: Musica. Ora Musica.
6: Ora c'è musica.
5: Musica. Ora Musica.
7: Le novità discografiche indipendenti qui in Ora Musica, che è la vetrina della musica indipendente. Ben trovati anche oggi nel nostro spazio con le novità. Oggi avremo con noi Lumi J nello spazio interviste, ma ci sono tante novità al primo ascolto che vi presenterò. Ad aprire un classico.
4: Ora Musica Story
7: 1986.

La grande Joe Cocker con questo brano che è stato colonna sonora di un film che insomma ha avuto un enorme successo, no? 9 settimane e mezzo. Oggi ad aprire Ora Musica è tempo di novità, al primo ascolto c'è Er Pablo.

0: L'intervista.
1: Ora Musica, le interviste di Ora Musica arrivano ogni giorno a quest'ora e andiamo adesso nella capitale perché oggi facciamo una chiacchierata con Lumi DJ che è in programmazione, Lumi J che è in programmazione con Call Me, il rifacimento del celebre brano di Debbie Harry, Blondie e Moroder e via dicendo. Anzitutto ben trovato, ciao, sei a Roma dove?
2: Sono agli Internazionali di Tenny.
1: Allora, Call Me, dicevo, sei andato a riprendere un classicone Oneone.
2: Esatto, sì.
1: Tra l'altro rifatto, rifatto a modo tuo, perché io dico sempre che quando riprendi un pezzo è bello farselo proprio, con il proprio stile, sennò diventa karaoke.
2: Esatto,
1: no?
2: Infatti Call Me è nata per quello, perché appunto è una canzone che conoscono tutti, ovviamente un evergreen da sempre, e il nostro progetto appunto è musica anni 80 principalmente, e abbiamo scelto appunto Call Me perché è una canzone appunto che conoscono tutti, ma che è nata, come ben sappiamo tutti, come una canzone pop ma molto influenzata dal rock, infatti è rock pop. Noi appunto abbiamo questa idea del synth e del ritorno del synth degli anni 80 e l'abbiamo rivisitata in questa chiave dance con tutti i sintetizzatori originali degli anni 80.
1: E qui c'è poi una collaborazione importante per quanto riguarda la vocalist, no?
2: Esatto. Sì.
1: Raccontaci un po' di questo progetto. Nel frattempo sento che ci sono degli applausi in sottofondo.
2: Sì.
1: Tutto molto dal vivo. Ecco, raccontaci un po', perché
2: siamo proprio dal vivo.
1: Questo è un singolo al quale ne seguiranno altri, mi sembra di capire.
2: Ovviamente, certo, infatti siamo già all'opera. Ora, il singolo, ovviamente, come sappiamo, come abbiamo già detto, è una cover. Quest'estate, la scorsa estate, ecco, è uscito il primo singolo effettivo, che è We Play. Esatto, che è stato anche un featuring con Ivy, però sto già lavorando su altri singoli, ovviamente sempre su questa impronta, però un po', diciamo, più maturi rispetto a We Play.
1: Di Call Me c'è anche un video.
2: Esatto, Call Me è anche un videoclip che è ispirato appunto agli anni 80, eccetera, alla cultura della discoteca. E infatti l'abbiamo registrato al Central Club di Firenze, che è una discoteca d'inverno, e così appunto per reintegrare alla canzone non solo appunto la sonorità ma anche le vibrazioni di quegli anni.
1: Ecco, noi andremo a postare il video sulla nostra pagina Facebook, ma a proposito di questo diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungerti e seguirti.
2: Esatto, su tutti i canali social, che siano Instagram, Facebook, TikTok, eccetera, potete trovare tutti gli aggiornamenti e le nuove uscite scrivendo Lumi J con due O e una staccata J, che è in lunga per pochi, e successivamente potete sentire tutte le canzoni sulle piattaforme appunto digitali, Spotify, Amazon Music, Apple Music, eccetera, e i videoclip li potrete trovare sempre digitando Lumi J su YouTube.
1: Lumi J oggi anche qui a Ora Musica, tra una battuta e l'altra di tennis. Adesso ti lasciamo all'incontro e ti ringrazio per questa veloce chiacchierata.
2: Grazie a te, anzi grazie davvero, è sempre un piacere, alla prossima volta.

questa è Call Me nella sua versione Lumi, oggi nostro ospite nella pagina dedicata alle interviste di Ora Musica.

0: Party. Andiamo.
1: Non importa se è tardi, andiamo, canta Elena Camo nel suo nuovo singolo che si chiama Quando. Altra novità al primo ascolto, GTRL più Z, solo amore.

0: Da Bari arrivano CTRL più Z con il nuovo singolo che si intitola Solo Amore, brano dal carattere molto rock tra le novità di oggi a Ora Musica, che chiude con un'altra novità, il singolo di Clara Moroni, Lacrime dal Cielo.
1: Io ce

0: Finale rock oggi qui a Ora Musica tra i CTRL Z prima e Clara Moroni adesso con questo singolo che si chiama Lacrime dal cielo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, a causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Anticipiamo che per lavori sulla 23 Palmanova-Tarvisio dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto tra Udine Sud e Udine Nord. In direzione Tarvisio dalle 18 e fino al termine dei lavori resterà chiusa anche l'area di servizio Giuliano Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiare per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Richiedendo un'inchiesta parlamentare riguardo le informazioni pubbliche relative al caso Black Cube, i partiti Resnizza Verità SDS ed il terzetto NSI SLS Focus vorrebbero screditare in anticipo l'operato delle forze dell'ordine. L'obiettivo di questa manovra è anche quello di screditare l'inchiesta sulle interferenze elettorali proposta da Movimento Libertà, Levizia Sinistra e Vesna. La deputata Janja Sluga del Movimento Libertà ha spiegato che la coalizione di destra non vuole indagare sull'ingerenza dei servizi segreti israeliani, sul coinvolgimento di un partito o su un funzionario politico specifico che prima ha mentito e poi ha ammesso pubblicamente il suo coinvolgimento in questa vicenda. Con questa commissione d'inchiesta vuole piuttosto indagare su agenti di polizia e funzionari dei servizi segreti sloveni che stanno svolgendo il loro lavoro. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, l'uomo che sabato scorso ha ferito 8 persone gettandosi con la sua vettura sulla folla in centro, ma non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Lo ha riferito il legale dell'arrestato, aggiungendo che gli è stata confermata l'accusa di strage e che per il momento gli vengono contestate solo le lesioni gravissime. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha reso nota una deroga di 30 giorni sul petrolio russo al fine di consentire alle nazioni più vulnerabili di accedere temporaneamente al greggio dalla Russia, caricato sulle navi e bloccato in mare. Il segretario Bessent ha precisato che la deroga concederà una maggiore flessibilità e aiuterà a stabilizzare il mercato del greggio, reindirizzando le forniture esistenti verso i paesi che ne hanno maggiormente bisogno e riducendo le capacità della Cina di accumulare petrolio a prezzo scontato. Nel primo giorno della visita del presidente russo Vladimir Putin a Pechino, l'agenzia di stampa Reuters riporta che le forze armate cinesi hanno addestrato in segreto circa 200 soldati russi alla fine dello scorso anno. Alcuni di loro sono poi stati schierati nel conflitto in Ucraina, aggiunge citando fonti di 3 agenzie di intelligence europee. Come previsto da un accordo siglato da alti ufficiali russi e cinesi a luglio dell'anno scorso, le sessioni di addestramento segrete incentrate sull'uso di droni si sono svolte tra la capitale cinese Nanchino. Pechino, lo ricordiamo, ha ripetutamente affermato di essere neutrale nel conflitto e continua a presentarsi come mediatore di pace tra Mosca e Kiev. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: A 40 anni da uno dei dischi fondamentali del rock italiano, il secondo album dei Litfiba, dalla loro attualissima trilogia del potere, arriva la title track inedita, 17 Re.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Orca, mega spanto la lavatrice.
1: Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
2: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano code a tratti tra Cessalto e San Donat di Piave in direzione Venezia, mentre per chi viaggia verso Trieste segnaliamo incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert. Vi ricordiamo che ancora stanotte e domani notte, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra l'A4 e l'A13 verso la Bologna-Padova in entrambe le carreggiate. Coloro che quindi devono prendere la 13 direzione Bologna saranno deviati alla stazione di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Souvenir d'Italie,
6: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale, le Alpi e i Balcani occidentali staziona un debole campo di alte pressioni. In quota si trova invece un'area depressionaria con aria fredda. Una perturbazione indebolita si sta spostando tramite la parte centrale del continente e influisce sulla situazione meteo nelle nostre regioni, che risulta variabile. Previsioni. Nel pomeriggio nuvolosità variabile, nell'interno locali acquazzoni e isolati fenomeni temporaleschi, temperature da 17 a 23 gradi. Anche domani nuvolosità variabile, nebbia mattutina localmente nei fondovalle. Nel pomeriggio isolati acquazzoni e temporali, temperature minime da 5 a 12, massime da 19 a 25. Giovedì bel tempo, soffierà vento dai quadranti settentrionali. Anche venerdì sereno, temperature in graduale aumento. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese.
2: Le 15.30.
3: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo i titoli. Depositata la candidatura di Anesi Anša quale primo ministro incaricato. Oggi giornata della diplomazia slovena. Amnesty International, record di esecuzioni nel 2025. Industria manifatturiera europea in affanno. È stata depositata questa mattina in Camera di Stato la candidatura di Anesi Anša quale primo ministro incaricato per formare il governo. Nell'ultimo giorno utile in questo secondo giro di consultazioni, quindi, si è concretizzata la convergenza dei voti, oltre che del suo partito, del terzo blocco formato dal trio Nuova Slovenia Popolari Focus, dai democratici e dal partito Resnica, che però dovrebbe rimanere sui banchi dell'opposizione. Forse già venerdì il voto in aula per la fiducia. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Quasi fosse un mero atto amministrativo e non un vero e proprio passaggio politico, in mattinata è stata presentata la candidatura di Anša come ministro incaricato per formare un nuovo governo. Ma se questa mossa era nell'aria, nonostante il disperato tentativo di ieri di Movimento Libertà di cercare la strada per un improbabile governo tecnico, meno prevedibile era che la proposta fosse sottoscritta con 48 firme di deputati, due in più di quelle necessarie per la fiducia, che a questo punto, salvo sorprese, sarà poco più di una formalità. Sebbene ne sarebbero bastate 10, il Premier in pectore ha deciso di lanciare un ulteriore messaggio forte e chiaro, ottenendo la firma e quindi il voto già nel momento in cui la capogruppo dell'SDS, Jelka Gotez, ha depositato la proposta. I partiti della futura coalizione hanno già ratificato l'accordo di coalizione all'interno dei rispettivi organi statutari e in settimana è prevista anche la firma congiunta. Perciò, tra Anša e il suo quarto governo ci sono solo i passaggi tecnici previsti dalle procedure parlamentari. Il voto potrebbe essere calendarizzato già per venerdì prossimo, poi sarà la volta dei 14 candidati ministri che dovranno passare al vaglio delle commissioni e ottenere luce verde, per arrivare così a inizio giugno al giornamento della nuova squadra di governo.
1: Richiedendo un'inchiesta parlamentare riguardo le informazioni pubbliche relative al caso Black Cube, i partiti Resnica Verità SDS ed il terzetto NSI SLS Focus vorrebbero screditare in anticipo l'operato delle forze dell'ordine. L'obiettivo di questa manovra è anche quello di screditare l'inchiesta sulle interferenze elettorali proposta da Movimento Libertà, Levica Sinistra e Vesna. La deputata Janja Sluga del Movimento Libertà ha spiegato che la coalizione di destra non vuole indagare sull'ingerenza dei servizi segreti israeliani, sul coinvolgimento di un partito, su un funzionario politico specifico che prima ha mentito e poi ha ammesso pubblicamente il suo coinvolgimento in questa vicenda. Con questa commissione d'inchiesta vuole piuttosto indagare su agenti di polizia e funzionari dei servizi segreti sloveni che stanno svolgendo il loro lavoro. Il Ministero degli Affari Esteri ed Europei celebra oggi la giornata della diplomazia slovena con una giornata a porte aperte e la consegna di riconoscimenti ai dipendenti del Ministero. Questo appuntamento anticipa la ricorrenza ufficiale di venerdì che commemora lo storico 22 maggio 1992, giorno in cui la Slovenia ha fatto il suo ingresso ufficiale nelle Nazioni Unite. Alessia Mitar.
3: In un'epoca in cui l'importanza della diplomazia e del dialogo costruttivo tra i paesi rappresenta un pilastro per la stabilità globale e la coesistenza pacifica, la Slovenia celebra la propria giornata della diplomazia attraverso un'importante iniziativa di trasparenza e apertura verso la cittadinanza. Per l'occasione il Ministero degli Esteri ha organizzato la tradizionale apertura delle sedi istituzionali, dove gli ospiti sono stati accolti personalmente dalla ministra uscente Tanja Fajon. L'evento ha offerto l'opportunità di esplorare gli storici complessi architettonici del dicastero, svelando ambienti solitamente inaccessibili al pubblico, tra cui uffici privati e la collezione di doni di rappresentanza. Con l'obiettivo di avvicinare i cittadini alle dinamiche delle relazioni internazionali, è stato inoltre proposto un approfondimento dedicato alle attività quotidiane della macchina diplomatica e alle regole del cerimoniale. La giornata è poi proseguita con la consegna ufficiale delle onorificenze, un momento solenne volto a premiare la dedizione di tutto il personale che ha determinato i successi della politica estera slovena. L'appuntamento, lo ricordiamo, affonda le sue radici nello storico 22 maggio 1992, quando la bandiera slovena fu issata per la prima volta al quartier generale dell'ONU a New York. L'ingresso ufficiale come 176esimo Stato membro sancì la conclusione del processo di riconoscimento internazionale del paese avviato subito dopo la proclamazione di indipendenza. Attiva e orientata al multilateralismo, questa vocazione si traduce in un impegno di alto profilo all'interno del panorama mondiale. Lubiana, oltre a far attualmente parte del Consiglio per i diritti umani, ha già ricoperto per ben due volte lo strategico ruolo di membro non permanente nel Consiglio di sicurezza. A supporto di questa fitta agenda, lo Stato si avvale oggi di una solida infrastruttura globale che, secondo i dati, conta oltre 280 diplomatici e decine di specialisti tecnici, attivi in una rete di oltre 60 rappresentanze dislocate in tutto il mondo.
1: Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha reso nota una deroga di 30 giorni sul petrolio russo al fine di consentire alle nazioni più vulnerabili di accedere temporaneamente al greggio dalla Russia, caricato sulle navi e bloccato in mare. Il segretario Bessent ha precisato che la deroga concederà una maggiore flessibilità e aiuterà a stabilizzare il mercato del greggio, reindirizzandolo le forniture esistenti verso i paesi che ne hanno maggiormente bisogno e riducendo le capacità della Cina di accumulare petrolio a prezzo scontato. Nel primo giorno della visita del presidente russo Vladimir Putin a Pechino, l'agenzia di stampa Reuters riporta che le forze armate cinesi hanno addestrato in segreto circa 200 soldati russi alla fine dello scorso anno. Alcuni di loro sono poi stati schierati nel conflitto in Ucraina, aggiunge citando fonti di tre agenzie di intelligence europee. Come previsto da un accordo siglato da alti ufficiali russi e cinesi a luglio dell'anno scorso, le sessioni di addestramento segrete incentrate sull'uso di droni si sono svolte tra la capitale cinese e Nanchino. Pechino, lo ricordiamo, ha ripetutamente affermato di essere neutrale nel conflitto e continua a presentarsi come mediatore di pace tra Mosca e Kiev.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A marzo 2026 l'area dell'euro ha registrato un calo delle esportazioni a 265,3 miliardi di euro, meno 5,5%, e un aumento delle importazioni a 257,4 miliardi, più 4,4%, con un surplus ridotto a 7,8 miliardi rispetto ai 34,1 miliardi di marzo 2025. Nei primi tre mesi dell'anno le esportazioni trimestrali sono scese del 6,5%, le importazioni dell'1,5%, generando un surplus di 16,6 miliardi contro i 55,4 dello stesso periodo 2025. A livello UE il trimestre ha segnato esportazioni per 630 miliardi, meno 8,9%, importazioni per 621,6 miliardi, meno 3%, e un surplus verso il resto del mondo di 8,4 miliardi, mentre il commercio interno è cresciuto a 1068,4 miliardi, il 2,7%. Nel 2025 il mondo ha assistito a un ritorno inquietante della pena di morte. Secondo l'ultimo rapporto di Amnesty International, almeno 2.707 persone sono state giustiziate in 17 anni, il numero più alto dal 1981. L'incremento più drammatico si è registrato in Iran, dove le esecuzioni sono più che raddoppiate rispetto all'anno precedente, toccando almeno 2.159 casi. Qui la pena di morte è diventata uno strumento di repressione politica usata per reprimere proteste, silenziare il dissenso e consolidare il potere, soprattutto nel contesto del conflitto con Israele e gli Stati Uniti. Corrado Cimador.
6: Anche altri paesi hanno aumentato l'uso della pena capitale. In Arabia Saudita le esecuzioni sono salite a 356, mentre in Kuwait, Egitto, Singapore e Stati Uniti si registrano incrementi significativi, quasi sempre legati a reati di droga. Amnesty sottolinea che il dato mondiale non include la Cina, dove le esecuzioni rimangono un segreto di Stato, ma che si stima raggiungano migliaia di casi. Il rapporto evidenzia come pochi governi continuino a ricorrere alla pena di morte per instillare paura e controllare la popolazione, ignorando il diritto internazionale e le garanzie umanitarie. Contemporaneamente il mondo sta cambiando. In Europa e in Asia centrale non si registrano esecuzioni e molti stati hanno ridotto o abolito la pena di morte per legge o per prassi. Oggi 113 paesi hanno eliminato questa pratica rispetto ai soli 16 del 1977. Alcuni paesi però mantengono o persino riattivano le esecuzioni. Emirati Arabi, Giappone, Sud Sudan e Taiwan hanno ripreso a giustiziare, mentre Burkina Faso e Chad discutono la reintroduzione della pena capitale. In questo contesto emergono anche segnali di speranza. Il Vietnam ha abolito la pena di morte per 8 reati, il Gambia per crimini contro lo Stato e negli Stati Uniti alcune condanne sono state commutate per clemenza. Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International, osserva che la pena di morte non aumenta la sicurezza ma rappresenta un affronto irreversibile all'umanità. Per lei la sfida globale è chiara: mantenere viva la pressione contro pochi governi isolati e alimentare la fiamma dell'abolizione fino a quando il mondo non sarà finalmente libero dall'ombra del cappio.
1: La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, l'uomo che sabato scorso ha ferito 8 persone gettandosi con la sua vettura sulla folla in centro, ma non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Lo ha riferito il legale dell'arrestato, aggiungendo che gli è stata confermata l'accusa di strage e che per il momento gli vengono contestate solo le lesioni gravissime. La crisi di 2 grandi realtà industriali del Nord-Est torna al centro del confronto tra istituzioni, sindacati e governo. Da una parte l'avvertenza Electrolux, dall'altra quella della triestina Startech, entrambe considerate emblematiche delle difficoltà che attraversa il comparto manifatturiero europeo. Davide Fifacco.
7: Gli assessori del Friuli Venezia Giulia, le attività produttive e al lavoro, Sergio Migliobini e Alessia Rosolen, insieme alla Regione Veneto e ai sindacati, hanno espresso forte preoccupazione per le prospettive di Electrolux, in vista del tavolo convocato il MIMIT il 25 maggio. Secondo gli esponenti regionali, nonostante il momento economico complesso, gli utili registrati dall'azienda nell'ultimo anno non giustificherebbero una revisione del piano industriale con tagli lineari a stabilimenti e occupazione in Italia. Le regioni chiedono quindi un fronte comune per difendere la filiera del cosiddetto bianco, considerata strategica per l'economia nazionale. Bini e Rosolen ricordano anche il sostegno ricevuto negli anni dall'azienda attraverso ammortizzatori sociali, contributi pubblici e fondi per gli investimenti. Da qui la richiesta di un intervento forte non solo del governo italiano ma anche dell'Unione Europea per evitare, spiegano, il progressivo svuotamento della capacità manifatturiera del continente. Nel frattempo resta ancora molto incerta la situazione di Startech, l'ex Flextronics di Trieste. Dal tavolo ministeriale al MIMIT, secondo quanto riferito dal segretario generale della UILM Gorizia Trieste, Antonio Rodà, non sarebbero emerse novità concrete sul fronte industriale. L'amministratore delegato Novica Mrdović Vianello avrebbe confermato l'esistenza di contatti con possibili partner industriali e investitori finanziari, ma senza indicare nomi o accordi definitivi. Una situazione definita fumosa dai sindacati dopo settimane di forte tensione culminate con il ritardo nel pagamento degli stipendi di aprile ai circa 320 lavoratori dello stabilimento triestino. Il Ministero ha quindi chiesto all'azienda garanzie concrete, sollecitando il pagamento regolare delle prossime mensilità e un piano industriale più chiaro. Per ora l'unica certezza riguarda proprio gli stipendi di maggio, che l'azienda ha assicurato verranno pagati nei tempi previsti, con un bonus del 5%. Ma il futuro resta appeso ai prossimi sviluppi. Il tavolo ministeriale è già stato riconvocato per il 3 giugno.
1: I comuni della fascia costiera avvieranno anche quest'anno, d'intesa con le aziende municipalizzate e ditte specializzate, il piano di disinfestazione contro la zanzara tigre, specie invasiva e potenziale vettore di patologie virali. Mentre le amministrazioni locali provvederanno a trattare il suolo pubblico con il prodotto specifico nei giorni di sole, le autorità sottolineano che la riuscita del piano dipenderà dal senso civico della popolazione. I residenti sono invitati a bonificare costantemente le aree private, eliminando ogni minimo ristagno d'acqua. Le linee guida prevedono il monitoraggio di giardini, orti e cimiteri, con l'obbligo di svuotare, capovolgere o sigillare ermeticamente contenitori sottovasi, grondaie e cisterne per impedirne la proliferazione. Le 15:45 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch.
8: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
9: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo, volare nel tempo.
10: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla 4 Venezia-Trieste, dove per traffico intenso segnaliamo code tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza verso Venezia. Sugli altri percorsi del nord-est traffico scorrevole. Vi informiamo inoltre che sulla A23 Palmanova-Tarvisio dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani, mercoledì 20 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio per lavori. Sarà quindi obbligatorio uscire a Udine Sud e l'entrata dello stesso svincolo rimarrà chiusa nella stessa fascia oraria. Dalle ore 18 e fino al termine delle lavorazioni verrà chiusa anche l'area di servizio di Zuiano Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Market, in località Mattolaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattolaia, presso il maneggio cavalli.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, meglio buon 19 maggio, quasi quasi estate, beh non proprio, quasi tutto a posto? Assolutamente no. Il quasi, si sa, insomma è la parola che meglio descrive la vita media di noi comuni mortali, cari amici, e che dire, siete su Radio Capodistria, l'unica frequenza dove il quasi viene celebrato come quasi un trionfo. Questo è pomeriggio ore 4, io sono Samuel e oggi, come ogni martedì, cercheremo di dare un senso a tutto questo caos, o almeno di metterci una colonna sonora decente, diciamo così. Fuori, come dicevo, ecco, per chi si fosse affacciato alla finestra, il maggio non ha ancora deciso se fare l'estate o l'autunno, ecco, alberi fioriti, cielo a volte grigio, a volte soleggiato, insomma, che ne so, come un'orchestra che accorda gli strumenti prima di un concerto che potrebbe anche non iniziare mai. Noi intanto iniziamo, prima fermata l'inferno, quello col cartello Highway to Hell. 1946, nasce a Melbourne Phil Rudd, batterista di AC/DC in due periodi distinti, 1974-1982 e 1994-2014, poi se non sbaglio è tornato di nuovo, insomma l'uomo che ha scandito il tempo di uno dei riff più iconici del rock, non il più famoso, non il più tecnico, ma il più dritto, diciamo così, come la sua vita del resto. Phil Rudd ha avuto una carriera fatta di successi, licenziamenti, rientri e qualche guaio giudiziario, minacce di morte, droga, arresti domiciliari, tutte quelle cose lì, insomma un vero rocker. Peccato che oggi nel 2026, cari amici, i rocker diciamo così veri siano quasi estinti. Lui è ancora vivo, ha 78 anni, probabilmente a guardare i replay dei vecchi concerti in TV o chissà, insomma. Fatto sta, buon compleanno Phil, continua a battere, il tempo intanto corre più veloce del tuo rullante. E dall'Australia voliamo in Liguria, Alexia, quella di Me and You, ve la ricordate, insomma anni 90 e ulala, per chi se lo ricorda, insomma 1967, nasce il 19 maggio, buon compleanno quindi, nasce alla Spezia Alessia Aquilani, questo è il suo vero nome, cantante dance, icona degli anni 90, vincitrice di Sanremo nel 1997 con Per dire di no. Me and You è il suo brano più noto, almeno a livello internazionale, sentiamolo, Alexia. One day.

Me and You, io e te, Alexia, ha venduto 1 milione di dischi, ha fatto ballare l'Europa, poi è sparita. Come tanti, ecco. Oggi ha 59 anni, qualche volta torna in TV, qualcuno ancora la ricorda, ma la dance, cari amici, ecco, si sa, è un genere crudele. Ti fa diva per 10 anni o anche meno, poi ti lascia in un angolo. Comunque, buon compleanno Alexia, speriamo che qualcuno oggi si ricordi di fare Ulala per te. Noi andiamo avanti, dai ritmi ballabili passiamo a chi il rock l'ha inventato. Pete Townshend, il manico con il braccio rotante, diciamo così, 1945 il suo anno di nascita, nasce a Londra. Chitarrista, leader degli Who, compositore di rock opera, diciamo così, insomma, una sorta di pioniere del feedback e del braccio che gira. Bob O'Reilly, il suo inno generazionale, forse solo una sigla perfetta, sentiamolo.

Bob O'Reilly, un titolo che non dice niente, ma che quando parte la batteria di Keith Moon capisci tutto. Townsend ha scritto canzoni immortali, ha distrutto chitarre, ha fatto pace con i suoi demoni. Oggi ha 81 anni e ancora quando suona sembra un ragazzino. Buon compleanno quindi Pete, continua a far finta di distruggere tutto. Noi intanto applaudiamo. E da Londra atterriamo in Giamaica, ma con scalo a New York. Grace Jones, un nome, una maschera, soprattutto un mito. Ecco, 1948, mannaggia, passano gli anni anche per lei. Nasce a Spanish Town, in Giamaica, modella, attrice, cantante, più che un artista, un'installazione umana letteralmente. I've Seen That Face Before è un brano che mescola reggae, jazz e quella sua voce che sembra un coltello che taglia la seta. Buon compleanno anche a Grace Jones.

I've seen that face before, ho già visto quella faccia e chi non l'ha vista? Insomma, Grace Jones è letteralmente un'icona, una diva, una provocatrice, ha fatto la modella per Yves Saint Laurent, ha recitato in Agente 007 Un uomo e una donna, chi non se la ricorda, ha cantato con la regalità di chi sa di essere superiore. Oggi ha 76 anni, è ancora lì a fare quello che vuole, perché lei, insomma, a differenza di molti, non ha mai chiesto il permesso. E dopo le dive, i ribelli, i Beastie Boys, o meglio il loro primo chitarrista che nessuno ricorda.

ma insomma mi sembra doveroso ricordarlo. Muore nel 2016, muore John Barry, chitarrista appunto dei Beastie Boys agli albori, prima che diventassero il trio rap che tutti conosciamo. Era nato a New York nel 1963, morì a 53 anni. La sua chitarra si sente nei primi demo, ma non dei grandi successi, e noi invece ascoltiamo appunto uno dei grandi successi, anche per onorare lui, insomma, chi ha posato le fondamenta di questa band che poi è diventata famosissima, i Beastie Boys, e questa insomma la conoscete tutti.

John Barry dei Beastie Boys, lo ricordiamo, insomma l'abbiamo ricordato con You Gotta Fight For Your Right To Party, un hittona, una canzone che insomma del rivoluzionario nel vero senso della parola ben poco, ma che comunque prova in qualche modo a far capire che nulla si ottiene automaticamente, che per ogni qualsiasi diritto bisogna lottare. Mannaggia, John Barry, un nome, un volto, una chitarra. Quando i Beastie Boys erano ancora una band punk hardcore, lui c'era, poi se n'è andato, ha fatto altri progetti e la storia ha preso un'altra strada. La sua eredità è piccola, ma esiste. E mentre abbiamo ascoltato Fight For Your Right, ricordiamoci che anche Chi Non Arriva in Cima ha contribuito a costruire appunto le fondamenta. John Barry se n'è andato nel 2016, il suo diritto a festeggiare forse lo aveva già perso da un pezzo però. E chiudiamo con una regina, Madonna, il suo inno alla posa perfetta, diciamo così. Era il 1990 quando Madonna inizia una permanenza di 3 settimane al primo posto negli Stati Uniti con Vogue, l'ottavo singolo numero uno negli Stati Uniti, nato come lato B di un altro brano e poi diventato invece un manifesto della cultura del ballroom, delle pose, della bellezza effimera e quelle cose lì. Madonna non l'ha inventata ma l'ha rubata con classe, ha preso una sottocultura underground, l'ha lucidata, l'ha portata in TV e l'ha venduta al mondo intero. Questo è il suo vero talento, non creare ma riconoscere e farlo diventare oro. Oggi nel 2026 Vogue insomma è ancora un inno, un ballo, un modo di dire, e Madonna è ancora lì a fare cose che non capiamo, ma il suo vero potere forse era proprio questo, non essere capita e farci credere che fosse colpa nostra.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 16.30, la sessione straordinaria della Camera di Stato, durante la quale i deputati esprimeranno il proprio voto riguardo il candidato a primo ministro Janez Janša a capo dell'SDS, si terrà venerdì. Lo ha annunciato il collegio del presidente della Camera, Zoran Stevanović. Viste le firme raccolte per la candidatura e quanto annunciato dai singoli partiti, secondo Stevanović, venerdì Janša potrebbe venire eletto capo del governo. Considerato che tutti i soggetti coinvolti hanno sempre affermato di voler sostenere qualunque candidato ottenga il maggior numero di voti, ha aggiunto il presidente della Camera di Stato, non vedo alcun motivo per cui ciò non possa accadere. Il tribunale di Celje ha riconosciuto colpevoli di abuso d'ufficio l'ex direttore della centrale termoelettrica di Šoštanj, la TEŠ Uroš Rotnik, e i suoi coimputati nel caso dell'acquisto dei contatori per la quinta unità della centrale. Rotnik è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione con un periodo di libertà vigilata di 3 anni e una multa di 40.000 euro. Bojan Brešar, ex responsabile del servizio elettrico della centrale, e il lobbista Petar Kotar sono stati condannati ad 1 anno di reclusione e una multa di 30.000 euro ciascuno. Anche l'azienda Sol Intercontinental dovrà pagare una multa di 50.000 euro. Gli imputati dovranno infine restituire a TEŠ oltre 285.000 euro di profitti illeciti e pagare le spese processuali. La sentenza non è ancora definitiva. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha imposto sanzioni contro la direzione dell'intelligence di Cuba, la principale agenzia di spionaggio dell'isola caraibica. Si tratta dell'ultima mossa di Washington finalizzata ad accrescere la pressione. In una dichiarazione, l'Ufficio per il controllo dei beni esteri del Tesoro, Washington ha inserito nella lista delle sanzioni l'agenzia di intelligence insieme a 9 cittadini cubani, tra cui i ministri delle comunicazioni, energia e giustizia del paese. Le autorità della California hanno ordinato l'evacuazione di oltre 23.000 persone dopo lo scoppio di un incendio di vegetazione a Simi Valley, a nord di Los Angeles. I vigili del fuoco hanno riferito che il rogo si sta diffondendo rapidamente e minaccia le abitazioni. Sono stati emessi ordini di evacuazione obbligatoria per oltre 23.000 persone e avvisi di evacuazione per altre 113.000. Radio Capodistria, sono quasi le 16.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 17.30 ancora con le notizie flash. A più tardi.
0: Radio Capodistria.

Ben ritrovati anche nella seconda parte di Pomeriggio Ore 4, Radio Capodistria. Siamo al secondo blocco, quello dove le nuove uscite cercano in qualche modo, o cercheranno, ecco, di convincerci che la musica non è soltanto nostalgia. E spesso ci riescono, ma con fatica, secondo me. Oggi parliamo di ragazzi con la morte nel cuore, diciamo così, di ambientalisti da discoteca, di collettivi canadesi che si ricordano degli umani e di post-punk che non disdegna una melodia. Iniziamo con un bel titolo, Death Wish, desiderio di morte. Perché no, insomma, è così. I The Haunted Youth sono la band in questione, il progetto di Joachim Liebens, ragazzo di Hasselt, che con Dawn of the Freak aveva fatto piangere gli adolescenti di mezza Europa a suo tempo. Ora torna con Boys Cry 2, il secondo album, influenze Nirvana, Alice in Chains, My Bloody Valentine. E stavolta, ecco, l'album non è registrato in cameretta ma in un vero studio, con una vera band e la stessa identica voglia però di stare male, quindi diciamo così. Death Wish è il singolo con la partecipazione di Max Fry. 8 minuti di quiete tempesta, Grand Showgaze, un titolo che non lascia spazio a interpretazioni. Death Wish, insomma, un titolo che a 20 anni fa, diciamo così, fa figo, a 30 un po' meno, a 40 fa un po' di tristezza, ma che dire. Joachim Liebens ha 30 anni e continua a cantare come se il mondo gli avesse appena schiacciato il cane. Boys Cry 2, anche i ragazzi piangono, giusto, ma a volte basterebbe anche solo parlare oppure ascoltare, purtroppo è così. Parlando di ascolti, cari amici, passiamo ad una band che ha preso il cambiamento climatico e l'ha messo in discoteca, perché l'ironia, si sa, insomma, è l'ultima forma di intelligenza. Sto parlando dei Telehealth. Green World Image, secondo album prodotto dalla Sub Pop, insomma, che se ne intende di queste cose. 13 tracce che prendono di mira le grandi industrie, la cultura progressista e il guadagno come unico scopo umano. Post-punk, synth techno industriali, ritmi da Seattle dell'era Bezos, diciamo così, con un sottotitolo Donor Country a Good Cause. Ecco, questo sarebbe il sottotitolo, un nodo accesa all'industria del pop, ci dicono, ma insomma. Io ho scelto Yesify Me, che trasforma la New Wave in terapia psicologica, e Silver Spoon, che è, insomma, un cucchiaio d'argento, probabilmente per quelli che sono nati ricchi e si credono alternativi. I Telehealth, pomeriggio Ore 4, buon ascolto.

I telehealth, un nome che suona come una sorta di seduta di psicologia online, diciamo così, insomma, forse lo è, chissà. Perché Green World Image, il titolo dell'album, parla appunto di ecologia, di greenwashing, di capitalismo tecnologico, e lo fa con un beat molto ballabile e uplifting. Il messaggio è: balla anche se il mondo brucia. E quindi chissà, ecco, forse è proprio quello che volevamo sentirci dire. L'ironia qui è sottile, a tratti feroce, il cinismo è molto presente, ma sempre diciamo così incartato in quest'ironia molto, molto interessante. Ma quando la musica è così ben prodotta, cari amici, il rischio è che il messaggio passi un po' in secondo piano, o forse è proprio quello il gioco. Dopo la terapia da ballo, un ritorno, quelli che ci ricordano che la musica a volte è soltanto calore umano. Broken Social Scene, il collettivo canadese che torna dopo 9 anni con Remember the Humans. 22 elementi, cari amici, poi 15, ora 10 superstiti. Kevin Drew e Brandon Canning sono elementi. Un album che non reinventa nulla, ma che ricorda quanto calore possa dare un gruppo di esseri umani intenti a trasformare emozioni in musica. The Call, il brano che porta la firma James Murphy di LCD Sound System, in forma di suggestione. Ecco, Glistening Sweat on the Back of My Neck. Una chiamata a seguire ballate, incalzi, confessioni. I Broken Social Scene a pomeriggio alle 4 con The Call.

Broken Social Scene, un nome che è una dichiarazione, una scena sociale, una rotta, diciamo, una direzione. E da quelle crepe esce musica. Il loro ultimo album risaliva a ben 9 anni fa, sembravano dissolti nella tonica gasata, dice qualcuno, e invece eccoli, solidi ed effervescenti, con questo Remember the Humans, ricordatevi degli umani. In un'epoca di bot, di algoritmi, insomma, questo è una cosa importante, appunto, da ricordare, degli umani. E chiudiamo con un trio che ha imparato l'arte della sottigliezza, i Cola. Cost of Living Adjustment è il terzo album post-punk, art rock, con Tim Dorsey alla voce, Ben Stidworthy al basso e Evan Cartwright alla batteria. Elettronica pronunciata, ritmi sincopati, chitarre distorte, canzoni che sembrano semplici ma non lo sono. Conflagration Mindset è quella che apre l'album, è quella che anche, insomma, andiamo a sentire in chiusura della nostra seconda parte di Pomeriggio alle 4. Si apre con un groove inquietante tra gli Strokes malinconici e i Fugazi, quelli più lenti. Mentalità da incendio, Conflagration Mindset, buon ascolto.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
4: Italia e tanto altro ancora in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati dalla nostra redazione. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla 4 Venezia-Trieste, dove per traffico intenso segnaliamo code tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza verso Venezia. Sugli altri percorsi del nord-est traffico scorrevole. Vi informiamo inoltre che sulla A23 Palmanova-Tarvisio dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani, mercoledì 20 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio per lavori. Sarà quindi obbligatorio uscire a Udine Sud e l'entrata dello stesso svincolo rimarrà chiusa nella stessa fascia oraria. Dalle ore 18 e fino al termine delle lavorazioni verrà chiusa anche l'area di servizio di Zuiano Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Orca, mega spanto la lavatrice. Ci ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
8: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
9: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati anche al terzo blocco, terza parte, quello dove dopo aver sfogliato il calendario e hanno usato le nuove uscite ci fermiamo un attimo, nel senso che la musica a volte non ha fretta e qui abbassiamo un po' i ritmi, andiamo ad immergerci in sonorità più alt pop. E anche noi insomma iniziamo con una che D&D non ne vuole sapere. Di chi stiamo parlando? Di l'amante Giorgia Pietribiasi, nome e cognome. Dopo un debutto che aveva fatto colpo torna con un nuovo lavoro, prodotto in una chiesa di Schio con l'approvazione del Vaticano, ecco, specifichiamolo. Il suo Non dico addio è un brano ricercato, scontroso, che sembra volerti allontanare in qualche modo, ma se insisti poi ti si svela. L'amante è un nome che è un po' già un programma, è un artista che non fa calcoli, non specula, non si adegua. Il mercato però oggi, insomma, ama i calcoli. Detto ciò, lei ha scelto una chiesa, come ho detto, e il Vaticano ha detto di sì. Chissà, forse perché i testi sono abbastanza cattolici, non lo so, forse perché la musica è così potente che nemmeno i preti hanno saputo resistere. Non dico addio è la canzone appena sentita, buona a sapersi, perché in un'epoca di saluti frettolosi e relazioni liquide, qualcuno che resta è già una notizia. Dalla chiesa di Schio voliamo in Sudan, passando per il Wisconsin. Dua Saleh, con un ospite d'eccezione a pomeriggio ore 4. Dua Saleh, Off Earth and Wires, è un album caloroso, spirituale, frenetico, un album che esplora i concetti di casa, di umanità, di rinnovamento, con la collaborazione di Justin Vernon, a.k.a. Bon Iver, poi tanti altri, un album che intreccia indie, R&B, pop elettronico, folk sudanese, dance britannica, reggaeton, un melting pot che funziona, dicono. Noi sentiamo appunto Flood col featuring di Bon Iver, questa è Dua Saleh.

Flood, alluvione, Dua sale e canta di acque che sommerge, di rinascita. Bon Iver arriva con il suo falsetto e la sua barba e il risultato è un pezzo che potrebbe piacere sia ai fan della world music che a quelli appunto di Bon Iver. Peccato che i fan del sopracitato siano ancora, diciamo, in lutto per For Emma Forever Ago, ma tant'è, ecco. Questo Off Earth and Wires di terra e fili, come noi del resto, attaccati alla terra e connessi a chissà cosa, è un album da tenere d'orecchio. L'artista è Dua Saleh. E dopo i flussi migratori, un po' di noir, cari amici. I Late Transmissions, con una frontwoman che promette in qualche modo di strapparci il cuore. Late Transmissions starring Eve Quartermain. Questa è, diciamo, la compagine The Heart Wants What It Wants, e invece la canzone che andiamo ad ascoltare. Tratta dall'album di debutto, dietro due vecchi amici del post-punk del Merseyside, David Balfe e David Hughes, davanti appunto Eve Quartermain alla voce, che combina potenza rabbiosa e vulnerabilità incrinata. Un sound molto cinematografico, come sentirete, colonne sonore widescreen, pop orchestrato anni 60, jazz e noir anni 90. Davvero un bel album. Ascoltiamo The Heart Wants What It Wants.

The heart wants what it wants. Il cuore vuole quello che vuole. E a quanto pare il cuore di Eve Quartermain vuole il noir, il jazz e le orchestre. Nonché un po' di rabbia, anzi tanta rabbia. La sua voce è il vero punto di forza di quest'album, una voce che ti entra in testa, ti scava dentro e quando esce ti lascia un vuoto inquietante, ma almeno è un vuoto inquietante nonché elegante. I due David invece fanno da cornice, diciamo così, insomma, poveretti. Beh, l'album comunque bisogna dire è molto piacevole, forse anche troppo, ma Eve promette di essere una fan fatale e noi come sempre ci fidiamo. Quindi che dire, abbiamo sentito, ripeto, perché insomma non è facile da ricordare, Late Transmissions starring Eve Quartermain. E dopo il noir, la psichedelia, i Pigeon, che tornano con un album che è una festa senza limiti, tanto per alzare un po' il ritmo, Outer National, album di debutto del quintetto di Margate, psichedelia, afrobeat, krautrock, post-punk, punk-funk, c'è di tutto, un disco che attinge alla potenza del groove e alla ricerca del significato di casa. Dei Pigeon ascoltiamo Energy.

can catch me. Your juju can catch me. Your juju can catch them.

Energia, i Pigeon ne hanno tanta, forse troppa. L'album è un viaggio, dicono, un'esplorazione cosmica, ma a forza di viaggiare a volte si perde un po' di vista la meta, secondo me. Loro però non sembrano preoccuparsi. Il loro debutto è, appunto, come ho già detto, una festa, un ritmo, un'idea. Il significato di casa, cari amici, vi chiederete, beh, insomma, forse è proprio questo, un posto dove puoi fare tutto il rumore che vuoi. Beh, insomma, dipende dai vicini, ma quello è un altro discorso. Eh sì, e ora i Deary, sì, quelli del post-punk eterneo, come dire, che arrivano in Italia, due date a novembre, per chi ha pazienza, ecco. Dopo l'album Birding, di cui abbiamo parlato, annunciano questi due concerti il 12 novembre a Milano e il 13 novembre a Ravenna. Biglietti a 15 e 16 euro, un prezzo secondo me onesto per un trio che il successo lo sta inseguendo con calma. Ascoltiamo The Drift.

Deary, Draghi a pomeriggio alle 4 con The Drift, alla deriva. I Deary navigano nel dream pop, nel post-punk, in quelle atmosfere rarefatte che piacciono tanto a chi ama perdersi. Due EP, un album e ora questo tour. I prezzi sono accessibili, quasi un regalo, forse perché insomma sanno che il pubblico in Italia è esigente, oppure che l'Italia è in crisi, chi lo sa, insomma. O forse perché sanno che la musica oggi non paga, ma loro ci credono comunque. E noi intanto che facciamo? Noi intanto li aspettiamo, ecco. E chiudiamo questa terza parte di pomeriggio ore 4 con un viaggio nel Sahara. Tammy Crest, la voce dei Tuareg, torna con un nuovo album. Assikel, il sesto album, significa viaggio in Tamashek. La band racconta le difficoltà del popolo Kel Tamashek, l'esilio, la perdita, la resistenza. Un suono più diretto, più viscerale, album registrato dal vivo su nastro analogico. Per 20 anni hanno illuminato il Sahara con la loro musica. Adak Oyantit è il titolo della canzone che ho scelto, non so cosa significa, titolo incomprensibile, ma il groove si capisce subito. I Tammy Crest sono una delle band più importanti del deserto, si può dire. Raccontano storie di chi non ha voce, di chi vive ai margini, e lo fanno con chitarre che suonano come il vento e ritmi che sembrano passi sulla sabbia, diciamo così. L'album, dicono, sia una svolta, più rock, più diretto, meno fisico, più anima. Sentiremo. E con questo viaggio nel deserto, la nostra terza parte volge al termine. Ora una pausa, poi il quarto ed ultimo blocco, dove tireremo in qualche modo le somme, faremo i saluti e ci lasceremo, almeno ci proveremo, con un sorriso. Chissà, vediamo. Restate sintonizzati su Radio Capodistria, tra poco.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, e vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: L'informazione delle 17.30. La capogruppo del partito Resnica Verità, Katia Kokot, ha presentato al presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, un'iniziativa volta a tutelare l'integrità dei parlamentari. Secondo le sue parole, recentemente ci sono stati tentativi di esercitare indebita influenza sui deputati della sua formazione politica. Kokot non ha rivelato il nome di chi avrebbe esercitato tale influenza, le proposte a suo dire sarebbero arrivate dal polo politico di sinistra. I casi non sono ancora stati denunciati alla polizia. L'incertezza economica globale ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione in un contesto di conflitto in Medio Oriente, in particolare attraverso le pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti che colpiscono i paesi più vulnerabili. Lo ha dichiarato in un comunicato il G7 Finanze, appena concluso a Parigi in Francia, aggiungendo che per mitigare questi impatti negativi, un ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto sono imperativi. L'Europarlamento ha confermato oggi a Strasburgo l'accordo raggiunto ad aprile con gli Stati membri per aumentare i dazi sulle importazioni di acciaio nell'Unione Europea dal 25 al 50%, con effetto a partire da luglio. 606 i voti a favore, 16 quelli contrari, 39 gli astenuti. La nuova normativa, che ora dovrà essere approvata dal Consiglio dell'Unione Europea, prevede anche una riduzione delle quote per le importazioni esenti da dazi a 18,3 milioni di tonnellate di acciaio all'anno, ovvero il 47% in meno rispetto alla quota prevista per il 2024. Sono 648 le persone arrestate da quando sono stati ripristinati i controlli al confine tra Italia e Slovenia. Tra queste sono 277 quelle arrestate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lo ha dichiarato il ministro italiano dell'Interno Piantedosi, precisando che sono state 1,5 milioni le persone identificate, 700.000 i veicoli controllati e 11.000 stranieri irregolari rintracciati. Piantedosi ha evidenziato che sono numeri che testimoniano l'efficacia delle misure volute per contrastare l'immigrazione irregolare. Piantedosi ha aggiunto che verranno prorogati controlli che, come ora, non avranno ricadute sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico merci. Radio Capodistria, sono le 17.33 minuti. Si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra due ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
2: Radio Capodistria.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati anche nell'ultimo atto di questa trasmissione, quello dove dopo aver esplorato i compleanni, nuove uscite e viaggi nel deserto, diciamo così, ci resta solo che, ecco, tirare le somme in qualche modo, insomma, ultime canzoni, poi i saluti. Ma prima un altro giro, appunto, perché la musica a volte è come la pioggia, non sai quando smette, ma sai che tornerà. E iniziamo con una band che non aveva bisogno di presentazioni, ma che comunque si presenta. I Block Party, la band londinese che annuncia un nuovo album, Anatomy of a Brief Romance, prodotto da Trevor Horn. Il primo singolo è Coming On Strong, quello appena sentito. Kelly O'Kerry, che promette quindi il disco più intimo e personale, raccontando la separazione della sua compagna e il ritrovamento dell'amore. Ogni testo è qualcosa che mi è realmente successo, ha dichiarato. Coming On Strong, dicevo, quindi arriva forte, insomma, arrivo forte, dipende come lo, insomma, interpretate, come un pugno nello stomaco oppure come un'inaspettata, diciamo così, confessione. I Block Party dopo quasi 20 anni quindi tornano a parlare di cuore, non più di politica, non più di danza, ma di cuore. Kelly dice che questa volta è vero, insomma, ed è bello credergli. E sempre a proposito di confessioni, passiamo ai Lamb Chop, quelli che hanno fatto del sussurro una sorta di religione. I Lamb Chop sono tornati con Punching the Clown, 16° album prodotto da Ryan Olson. L'ospite anche qui è Bon Iver al banjo e poi c'è un coro a 6 voci e tante altre cose. Insomma, Kurt Wagner aveva ascoltato una canzone alla radio mentre faceva benzina, ecco, la pompa di benzina, e non ha mai poi scoperto chi questa canzone l'abbia scritta, ma in quel momento, insomma, gli ha dato l'ispirazione e da quella canzone è nato questo disco, da cui sentiamo Weakened, Lamb Chop.

Weaknet, indebolito, un titolo che è una sorta di dichiarazione in un mondo, insomma, di suoni perfetti, algoritmi onnipotenti. I Lamp Chop scelgono la fragilità, sarà questo o sarà qualcos'altro, non lo so. Bon Iver è al banjo, ecco, lui di fragilità col suo falsetto se ne intende. Il risultato è un album che suona come una carezza ma ti lascia molto il segno, ecco, come la benzina del resto, quella che ha dato l'ispirazione. Serve per andare avanti, soprattutto in questi giorni, ma oltre a puzzare costa anche molto e lascia il segno nel portafoglio, se non da qualche altra parte. Comunque dalla fragilità ci perdiamo nel dub. I Nightmare on Walks incontrano Adrian Sherwood, due mostri e un solo beat. Eh sì, insomma, You Bliss è la canzone che andremo a sentire. George Evelyn affida i nastri del suo In a Space Out of Sound al maestro del dub e il risultato è questa rivisitazione fresca di un classico dub reggae, sound system, appunto, roba da intenditori. You Bliss, tu beatitudine, un titolo che è un ossimoro nel mondo del dub, perché il dub è fatto di vuoti, di echi, di silenzi. La beatitudine semmai arriva dopo, nelle ore molto tarde, quando magari smetti di cercarla. Questa è You Bliss, Nightmare on Walks e Adrian Sherwood.

Bliss, Tu Beatitudine, un titolo che è un ossimoro nel mondo del dub, come dicevo, insomma dal dub per ora spaziamo, anzi partiamo per l'iperspazio, ci sono qui i The Cosmic Dead per un viaggio che non vi farà tornare come prima. The Cosmic Dead, Beyond the Beyond, decimo album, 4 brani per un viaggio nel cosmo profondo, brani con riff travolgenti, violino acrobatico, sintetizzatori, wah wah, phaser, impostati per distruggere. Insomma, cari amici, accendete, sintonizzatevi, immergetevi. Questa è Ether di Cosmic Dead.

Ether, l'etere, quello che ci circonda, quello che non si vede ma si sente. I The Cosmic Dead a pomeriggio alle 4 sono partiti per un viaggio interdimensionale, un viaggio che ci ha portato anche all'ultima canzone di oggi e ai saluti. E chiudiamo, cari amici, la trasmissione di oggi appunto con i Mountain Goats, loro che di album ne hanno sfornati 24 e non hanno ancora smesso. Questo è Days, 24esimo album prodotto da John Coggleton. Insomma, sappiamo che John Darnielle scrive canzoni che parlano degli anni 70, 80 e 90, del tempo che passa, dei ricordi che si accumulano, dei ponti che non portano da nessuna parte. Il primo singolo che è uscito, che è anche la canzone di chiusura, è Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. Insomma, Charlie Sheen contatta i federali, un titolo che è già una sceneggiatura. John Darnielle ha un talento, sa rendere epico il quotidiano e sa anche rendere quotidiano l'epico. L'album Days parla appunto di giorni che si accumulano. Sapete benissimo che alcuni sono nitidi, altri sono sfocati, come la vita del resto. Noi speriamo che Charlie Sheen intanto abbia risolto i suoi problemi con la legge. E con Charlie Sheen che chiama i federali, la nostra puntata del 19 maggio in qualche modo volge al termine. Abbiamo avuto, ecco, anche oggi rocker australiani, regine della dance, chitarristi, distruttori, dive giamaicane, icone immortali, ragazzi con la morte nel cuore, di tutto, post-punk affilati, artiste in chiesa, insomma, che dire. Ad ora chiudiamo con esploratori cosmici e cantastorie instancabili. Noi pomeriggio alle 4 su Radio Capodistria. Anche oggi in qualche modo abbiamo fatto il nostro dovere, parlare di musica con il cinismo di chi l'ama, ma senza illusioni e con la consapevolezza che una canzone non cambierà il mondo, cari amici, ma forse può cambiare un'ora e quella è già una vittoria. Grazie per essere stati con noi, io sono Samuel e ricordate, se la vita vi sembra una breve anatomia di una relazione, almeno cercate di metterci una colonna sonora decente. Mountain Goats, Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, buon ascolto e a martedì prossimo.

0: Non solo sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria in onda tra le 16 e le 18.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori. A causa di un incidente sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Traffico intenso invece sulla tangenziale di Mestre con code tra Castellana e Venezia verso Padova e code tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre-Belluno per chi viaggia in direzione Trieste. Vi informiamo inoltre che questa sera, proprio sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5:30 di domani, mercoledì 20 maggio, verranno chiusi gli svincoli di uscita della Miranese da entrambe le provenienze per attività di manutenzione. Come uscite alternative si consigliano Marghera e Castellana. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno. Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra,

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Riccardo Ostrich alla console, un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Confinamenti che oggi sarà divisa in due parti, una prima parte in cui tratteremo degli argomenti presenti sull'ultimo numero dell'Arena di Pola, in cui fra poco saremo in collegamento con la direttrice Viviana Facchinetti, e la seconda parte in cui faremo un consuntivo dei 5 giorni del 38esimo Salone Internazionale del Libro, un'edizione che per la seconda volta consecutiva ha visto la presenza della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Ma iniziamo appunto con l'Arena di Pola. Abbiamo in collegamento la direttrice del mensile, Viviana Facchinetti. Benvenuta.
1: Buongiorno. Piacere di trovarvi sempre. Buongiorno.
0: Grazie. Piacere reciproco, chiaramente. Allora, vediamo qua un primo titolo importante che non è come quello del mese scorso con i giorni da
1: avevo calcolato i giorni che ci sono voluti per avere i nominativi delle povere vittime di Vergarolla.
0: Complimenti, perché insomma non è un lavoro, non è stato un lavoro da poco, immagino.
1: Sì, c'è stato chi mi ha detto: ma hai controllato i digestivi? Hai controllato? E dico sì, devo confessare, e c'è un'applicazione che mi ha aiutato.
0: Ok, ormai tutto si basa sulle applicazioni. Ma torniamo al numero di questo mese.
1: Alla data.
0: 28 aprile 2004-2026.
1: Perché tutti parlano appunto del giorno del ricordo, dell'istituzione, del quanti anni sono passati, eccetera. Però nessuno si ricordava pochi si ricordano, perché magari non si presta attenzione, non è che sia fondamentale. Però il 28 aprile del 2004 è il primo giorno in cui la legge è stata applicata, è entrata in vigore della legge, no? Quindi diciamo lì è cominciata a diventare operativa. Infatti anche in questo numero, il fatto dedicato appunto al giorno del ricordo, ci sono tante iniziative che si sono sviluppate con l'evolversi di queste iniziative, no? Di questa legge, e quindi ne parliamo ampiamente in queste pagine.
0: Sì, perché infatti tutti si ricordano appunto il 30 marzo, ma poi l'entrata in vigore della legge è con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
1: Ecco, Gazzetta Ufficiale 13 aprile, è entrata in vigore 28 aprile, sviluppa il mese di aprile, diciamo. Comunque ecco, una curiosità, ma comunque è una cosa penso anche importante ricordare, una data anche quella da ricordare per il ricordo. E come lo spiego anche nel mio sommario, sommario in cui, visto che eravamo ormai già in stampa, perché appunto il giornale esce l'ultimo giorno del mese, quindi ho fatto un riferimento, un piccolo input a quello che sarà trattato più ampiamente nel numero di maggio, perché c'è stata la celebrazione a Bardana, no? Della venerabile di Debullesi, eccetera, e con il ritorno a Bardana anche della nostra presidente Lucia Bellaspina. E quindi ho dedicato a questa seconda sua presenza, terza presenza a Bardana, che per lei è stata particolarmente emotiva, perché la volta in cui aveva fatto lei l'orazione c'era sua madre che compiva gli anni, e quest'anno in cui la signora Carmen avrebbe compiuto 100 anni invece era purtroppo assente, quindi abbiamo voluto anche rivolgere un omaggio sia alla nostra presidente che alla memoria della sua mamma.
0: Ho capito. Si parla anche, si fa riferimento al 25 aprile,
1: perché E c'è il messaggio che è stato mandato da Renzo Codarini, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, e ricordando e riflettendo sul 25 aprile, su quello che soprattutto è anche il discorso del 25 aprile a Trieste, che ha una sua particolarità, sia di come si è svolto che come viene ricordato. Qualche volta c'è un po' di confusione e di sovrapposizione, quindi ci sono delle riflessioni interessanti, ricordando anche il 30 aprile, quando i volontari della libertà sono stati entrati in azione, seppur per una breve parentesi qui a Trieste.
0: Certo. Insomma, la particolarità che riguarda queste date per la gente di confine orientale, per gli italiani di Trieste, Gorizia, Istria, no?
1: Sì, la Venezia Giulia ha vissuto una storia sua molto particolare, diciamo, soprattutto nella storia abbastanza recente, più o meno recente. Però però abbiamo dato lo spazio anche al ricordo che il presidente Mattarella ha dato alla, appunto, alla celebrazione del 25 aprile. Poi passando ad altro,
0: a cose più più recenti, diciamo così, più giovanili.
1: No? Giovanili nel senso di tutte le età.
0: Sì, no, nel senso che ci sono anche i viaggi dei ricordo, questi.
1: Sì, ma anche nel senso che abbiamo comunque sempre un po' che si inserisce nelle iniziative del giorno del ricordo, c'è anche il premio Tanzella.
0: Sì,
1: no?
0: Chiaro, sì, sì.
1: Ecco,
0: sì, sì.
1: Quindi c'è stato tutto l'elenco che abbiamo naturalmente riassunto, abbiamo messo soltanto un elenco nominativo perché era impossibile poter mettere con le motivazioni, eccetera. Però mi è piaciuto ricordare anche come nasce, no? E questo premio, e quindi ricordo la figura di chi l'ha ideato, della vedova del generale Tanzella, quindi spiego anche tutta questa cosa, perché questa signora io ho avuto modo di incontrarla, seppur telefonicamente, ma di intervistarla, che mi ha spiegato come nacque questo premio, questo concorso.
0: Ed è perché è proprio a Verona, no?
1: Sì. Quindi è stata. Parlo anche in prima persona, ci sono stata anch'io, sono stata premiata anch'io, chiuso la parentesi.
0: Bene.
1: A proposito sempre di queste iniziative, sempre anche delle cose che vanno un po' in parallelo, che si incrociano, abbiamo il concorso del Ministero dell'Università, quindi diamo i riferimenti per andare ad approfondire le notizie, perché logicamente i bandi sono sempre molto dettagliati. Per cui diamo notizie dell'iniziativa e poi anche i link per collegarsi, per approfondire le notizie, chi volesse partecipare. Come per esempio, sempre in tema di ricordo, abbiamo gli studenti.
0: Esatto.
1: Che proprio per il ricordo sono venuti da Roma.
0: Roma,
1: ed è stato un.
0: Con il sindaco.
1: Sì, è stata una cosa importante perché insomma praticamente ha attraversato la Venezia Giulia e non solo. Per cui ci sono stati gli incontri fra i sindaci, l'approfondimento della conoscenza, è stata un'iniziativa ben riuscita, ecco.
0: E poi si parla per esempio degli 80 anni della Lega Nazionale, no?
1: Certo. E sempre però ricordando, anche agganciandomi anche i discorsi dei ricordi, ecco, l'unica cosa è appunto quelle che sono state le iniziative a Firenze, e anche il fatto che questi ragazzi che sono arrivati dalla Liguria, e una ragazza ha ritrovato fra le sedie del magazzino 18 ora 26, ha trovato una sedia con un tagliando con il nominativo della sua nonna, quindi è stata una curiosità che comunque abbiamo voluto ricordare anche con una fotografia di questa sedia, no? E anche con il premio Preghelli. Sempre sono tutte iniziative parallele a iniziative del giorno del ricordo, come i viaggi anche fatti da delle comunità italiane in viaggio studio fra Emilia Romagna, Marche e Umbria con l'Università Popolare. E sempre tornando al discorso del 25 aprile, anche il fatto della cerimonia che c'è stata a Trieste in Risiera, e come sottolineo sempre che il luogo di culto della memoria, la Risiera di San Sabba, è in qualche modo il raccordo fra due periodi di atroce oscurantismo del secolo breve, fabbrica di orrori nazisti negli ultimi anni del conflitto mondiale. A guerra finita divenne il primo rifugio per i profughi istriani in fuga dagli orrori perpetrati da Tito nelle loro terre.
0: È vero.
1: C'è questo anello di congiunzione fra orrori.
0: È vero.
1: Poi arriviamo a quello che avevi detto prima, appunto degli 80 anni della Lega Nazionale, che sono stati celebrati e approfonditi naturalmente sempre anche con apporti di studiosi e con le testimonianze loro, con le loro relazioni molto interessanti, e quindi ne diamo notizia. E fra gli eventi, quindi tornando anche all'attualità, pur guardando anche al passato, c'è stata la proiezione del film dedicato a Lida Valli, c'è l'impresa di Fiume in un fiume, che sono state di Fiume, che è stato di nuovo riproposto, per cui sono tutte cose interessanti e un'escursione nella storia, no?
0: Certo, che però dimostra anche il fatto di essere un movimento molto attivo in generale, no?
1: Sì, perché appunto diciamo, fra virgolette, il curiosare nella storia, però curiosando in maniera positiva, ecco,
0: cioè, esatto, sì.
1: Del conoscere, del sapere, ecco, ecco. E poi anche nel ricordo di Emilio Felluga c'è stato dato il premio a una ginnasta, no? E, come per esempio ricordando anche i 90 anni di Franco Luxardo, no? Dici Luxardo, sì. Abbini subito a una fiasca impagliata, no?
0: Esatto.
1: Al dolce gusto sia del maraschino che anche del sangue moslacco, eh?
0: Esatto, sì. E, proprio ieri c'era un film in TV che vedevo che c'era ambientato negli anni 70 la pubblicità del maraschino Luxardo. Quindi siamo sempre attuali. Venendo a proposito di ricordi positivi, ci sono anche uscite, insomma, recensioni di un paio di, soprattutto un libro molto evocativo per il mondo degli istriani, no?
1: Quello di Anna Maria Mori?
0: Esatto, sì.
1: Esatto, allora guarda, è una persona che io da un po' che non la sento, però è stato un periodo anche di una certa frequentazione, ci siamo sentite, l'ho avuto anche ospite in una mia trasmissione, e è nata una bella amicizia, ecco. Uh-huh. Ho avuto anche l'onore di avere una sua prefazione in un mio libro, e quindi quando abbiamo parlato in maniera amichevole, conversato, non era l'intervista domanda risponde, ecco, ed è stato bellissimo perché mi aveva raccontato, e ho riportato questa conversazione che abbiamo avuto ricordando i suoi esordi anche nel giornalismo, come era arrivata. E mi piace anche, a parte del discorso del libro, che c'è stata la presentazione e quindi ha fatto una sinossi del contenuto, ma mi è piaciuto molto come ci eravamo salutate quella volta, dove raccontava appunto di questo suo vivere, e come ricordava sempre anche le frasi di Endrigo, come un albero, no? Che sa che dove sa. Nasce e dove morirà. E aveva parlato che il suo abbattere i confini per lei erano stati un po' una forza o una scelta, e mi diceva: o povera o ricca, non lo so come sono, però di questo stato di cittadina del mondo. Quindi una bella riflessione, no?
0: Certo.
1: Poi, come le riflessioni anche degli e qui arriviamo, esatto, proprio ai ragazzi.
0: Esatto, ricordo giovane, no? Pagina 12
1: sì,
0: 13.
1: Sì. Qui sono i ragazzi delle scuole medie, prime o dei licei. Quindi come apprendono, come si interessano e come trasmettono. E quindi questi sono ragazzi che hanno partecipato a un concorso e hanno realizzato un video. Quindi il contenuto magari del video, anche dei loro scritti, sono cose che noi addetti ai lavori le conosciamo, però è molto bello e interessante vedere come i ragazzi hanno seguito e come trasmettono. Quindi bello, trovo,
0: certo,
1: che sia una cosa
0: assolutamente
1: significativa.
0: Assolutamente. E altre cose poi vedo.
1: Sì, abbiamo
0: altro rubriche,
1: concorso,
0: no?
1: Che allertiamo che scade il 31 maggio, il concorso Mailing List, il concorso Il Vovo de Venezia, che quindi comunque sono cose da tenere presenti, che possono. E poi non so, anche ci sono delle curiosità che magari le persone, i nostri lettori ci scrivono e che noi ricordiamo, ecco. E poi ci sono le gite, le escursioni proposte da Marina Parladori, come sempre molto interessanti, affascinanti, sintetizzate, però ti incuriosiscono, ti invogliano ad andare in gita, a conoscere e a scoprire e riscoprire i nostri territori, le nostre terre, no? E quindi anche documentate con le sue fotografie, naturalmente, e si abbinano anche alle nostre rubriche dei cognomi istriani.
0: Esatto,
1: questo mese,
0: sì.
1: Questo mese abbiamo Bonazza,
0: esatto, un po' piranese, un po' capodistriano.
1: Sì. Poi abbiamo le ricette con lo strudel di ricotta e albicocche. E come una cosa molto che a me piace, mi affascina, sono i ricordi che vado a pescare in rete.
0: Ah, ok.
1: E le persone che pubblicano o ricordano determinati momenti della loro vita, che documentano con le loro foto, e però ci sono anche altri lettori che rispondono, per cui c'è una commentano con le loro foto, e però ci sono anche altri lettori che rispondono, per cui c'è una conversazione
0: basata su.

0: insomma, che ti rimane vicino nel ricordo, e in grande, e questo è importante, c'è ormai prossimo il 69esimo incontro culturale degli Esuli da Pola.
1: Esatto, che arriva adesso a giugno.
0: Sì, dal 12 al 16 giugno, quindi ci sono tutti i riferimenti e dopo c'è anche il programma. Qui era ancora il programma ancora da dettagliare, nel prossimo mese c'è proprio il programma definitivo con l'abbraccio della nostra Presidente, che non vede l'ora di incontrare tutti.
1: Benissimo, un'ottima panoramica dell'ultimo numero dell'Arena di Pola. Ringraziamo perciò anche per questo mese la direttrice Viviana Facchinetti. Prossimo numero che uscirà a fine mese, no?
0: È il 31 maggio.
1: 31 maggio, giustamente. E quindi grazie, adesso grazie per essere stata con noi. E pausa musicale e poi riprendiamo con il 38esimo Salone del Libro di Torino.

0: dei numeri delle persone.
1: Seconda parte di Sconfinamenti, nella quale parliamo appunto della 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, un'edizione che si è tenuta dallo scorso giovedì 14 maggio e si è conclusa ieri lunedì 18 appunto maggio. Una 38esima edizione che ha visto per il secondo anno consecutivo l'autorevole presenza della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Tra queste corsie, dove il libro è protagonista, Federesoli ha portato un palinsesto ricchissimo, oltre 20 appuntamenti che spaziano dalla ricerca storica al diritto, dalle nuove tecnologie digitali alla testimonianza umana. Si è trattato solamente di una presentazione di volumi, ma di un presidio, di un confine ideale della nostra identità nazionale, che ha reso la storia della frontiera adriatica un patrimonio vivo e condiviso. Oggi approfondiremo questi 5 giorni con il presidente nazionale dell'Associazione Venezia Giulia Dalmazia e di Federesoli, Renzo Codarin. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Eccoci qua. Allora, Cavaliere Codarin, partiamo dal principio. Qual è il senso per un'associazione di esuli come Federesoli e NVGD essere riusciti a partecipare? E qua vogliamo chiarire una cosa. Per il secondo anno consecutivo al Salone del Libro più importante d'Italia, ma in realtà, come ci diceva Mauro Runco, era il terzo, perché c'è stato un numero zero 3 anni fa, no?
2: Assolutamente sì, 3 anni fa era quasi un allenamento, avevamo uno stand dove non potevamo fare presentazioni, ma ci siamo avvalsi della collaborazione col Ministero dell'Istruzione, con le varie regioni da cui provenivano chi aveva fatto i libri, quindi era una presenza non senza dibattito. Dall'altro anno e anche quest'anno abbiamo creato anche uno spazio per la presentazione diretta di libri, dove anche questi libri hanno prodotto interventi, un contributo di varie persone che ascoltavano e che poi davano degli input per dare ulteriori informazioni a chi veniva, a vedere i nostri stand e il Salone del Libro, ma soprattutto altri spunti per il futuro.
1: Chiaramente, poi ne parleremo anche di questo. Com'è stato innanzitutto essere un salone in un tourbillon? Perché credo che sia una specie di centrifuga questo, come l'aria che si respira.
2: Ma è un posto splendido dal punto di vista sociale, nel senso.

0: Quest'anno poi ha avuto un incremento incredibile, è stato un record di visitatori, 254.000 hanno detto gli organizzatori, ma qual è l'importanza? Metà di questi 254.000 sono persone sotto i 35 anni, c'era una partecipazione di giovani incredibile, ma tutti giovani bravi, preparati, che andavano, che leggevano, che vedevano e che ci chiedevano le cose. Quindi è molto stimolante, anche stimola chi prepara questi stand, noi compresi naturalmente, a presentare cose innovative, cose che possono interessare, anche multimediali. Noi avevamo un pezzo dove si presentavano alcune nostre iniziative, tipo il Medif che facciamo in giro per l'Italia, in modo multimediale. Ed è stata veramente un'esperienza essere dove c'è la cultura, non aspettare che arrivino, essere dove la gente arriva, passa, chiede e si informa.
1: Ne abbiamo parlato l'altro giorno, ormai l'altro giorno, era una settimana fa, con il professor Davide Rossi e appunto Mauro Runco, che la persona che si occupa dell'organizzazione, no, dell'evento, e la dottoressa Francesca Traldi. E il programma, appunto, come abbiamo visto, era fittissimo. Un consuntivo di questi 5 giorni lo possiamo dare, da un punto di vista, qualche numero?
0: Ma i numeri, a parte, è stato importante, diverse delle presentazioni che ci sono state, come dicevo prima, hanno creato fra gli interlocutori, fra i presentatori, qui è stata la bravura di chi ha organizzato, dal professor Rossi, dalla dottoressa Traldi, e dopo la presentazione c'erano spunti di dibattito, anche di idee nuove. Noi abbiamo già messo in piedi cose che faremo con le altre regioni che si occupano della vicenda del confine orientale, organizzando eventi, gite, diciamo, viaggi del ricordo, per coordinare il tutto attraverso i seminari del Ministero dell'Istruzione. Cioè, sono nate tante idee. E il fatto che dove si fa cultura e si presentano libri, nascono idee eventualmente per altri libri, per altre iniziative, è un fatto estremamente importante.
1: E a proposito di regioni, avete anche organizzato degli incontri proprio con alcune consigli regionali, no? Friuli Venezia Giulia, Liguria, corretto?
0: È correttissimo, abbiamo creato degli incontri con non tutte le regioni con i quali abbiamo ottimi rapporti, ma sicuramente con l'assessore alla cultura Anzil del Friuli Venezia Giulia, con l'assessore vicepresidente della giunta regionale, come anche Anzil, Marrone della regione Piemonte, che segue l'attività delle nostre associazioni in Piemonte con veramente tanta serietà e voglia di collaborare, e soprattutto adesso con la giunta Bucci nella regione Liguria, assessore al bilancio, assessore tecnico al bilancio, e la Moric, che è figlia di una dalmata ancora vivente, partecipa ai raduni dei dalmati e ci tiene tantissimo, e con lei stiamo organizzando degli eventi che adesso non vado a illustrare tutti, ma dove a Genova si dovrebbe organizzare per settembre un evento con tutti gli assessori regionali che si occupano di queste vicende della memoria del confine orientale e non solo, per coordinare le iniziative, eventualmente utilizzare le best practice dei migliori leggi regionali per farne simili in altre parti d'Italia, perché l'interesse è sempre maggiore. L'iniziativa partirà dalla regione Liguria insieme al comune di Genova, quindi anche senza fare discriminazioni politiche o di schieramento, noi ci saremo. Già domani dovremo avere una riunione online con la stessa regione Liguria.
1: Sì, la cosa bella della vostra associazione è che appunto parla con tutti, dialoga con tutti senza avere nessun tipo di preclusione, no? E evento a Genova, e sarà un ulteriore modo per questa è la mia seconda ulteriore domanda, per avvicinare le realtà dell'esodo presenti in quella parte d'Italia, parte occidentale, perché penso che anche questo evento di Torino sarà stato un modo, parlo del comitato, non so, di Invigidi di Torino, che avrà dato una mano, una cosa
0: Il comitato AMVGD di Torino, uno dei comitati più strutturati, ha una bella sede, quindi anche quello li aiuta nella loro attività, e hanno rapporti ormai consolidati da decenni con le amministrazioni comunali e regionali, al di là del colore delle stesse. Collaborano quindi con tutte le maggiori istituzioni, hanno attorno a loro l'interesse di personaggi importanti della cultura, penso a Gianni Oliva, penso a Violante, quindi persone anche di tutti gli schieramenti che assieme a loro hanno dato un'impronta a livello nazionale, quindi il Piemonte. In Liguria è un'altra parte dove l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia è molto strutturata. Genova ha avuto dei sindaci che erano originari di Pola, cioè era una presenza molto importante degli esuli in Liguria. In ogni provincia c'è un comitato che funziona. Da quasi 20 anni hanno una legge che promuove tramite i viaggi del ricordo. Praticamente le scuole partecipano a un concorso, quelle che vincono fanno un viaggio del ricordo, quest'anno di 5 giorni ma ritorneranno di 7, vengono a Trieste passando per di Puglia e vanno in Istria con degli insegnanti che gli racconta la storia di queste zone. E quindi sono stati la prima regione che è partita con questo sistema dei viaggi del ricordo, e adesso altre stanno seguendo assieme al Ministero dell'Istruzione.
1: A proposito, lei citava prima sindaci di Genova, c'è un sindaco, Adriano Sansa, no? Che era il sindaco nato a Pola negli anni 90, che appunto era di origine istriana.
0: Era polesano, era polesano.
1: E, peraltro l'NVGD recentemente, parlando sempre di quel, poi torniamo chiaramente sul Salone del Libro, ma che recentemente è cresciuto su quel lato d'Italia, perché è venuto a crescere un comitato anche ad Aosta, no?
0: Come no? Perché anche ad Aosta, diciamo che le prefetture, quando gli esuli venivano in Italia, cercavano di sistemare queste famiglie, non solo dove dargli un tetto, ma anche dove dargli opportunità lavorative. E l'Italia nord-occidentale in quegli anni era un posto dove c'erano opportunità. Pensiamo che la guerra aveva anche eliminato tantissima forza lavoro, molti erano morti, e quindi delle prospettive alla Fiat, parliamo di Torino, ma anche in tutto il Piemonte e anche in Val d'Aosta. In Val d'Aosta ci andarono 500 famiglie di esuli, e non ci sono mai stati particolari concentrazioni, perché furono sistemati quasi subito nelle abitazioni popolari o similari. Ecco, negli ultimi anni, anche con la sensibilità dovuta alla giornata del ricordo, a quanto le istituzioni la seguono, si è ricreato un comitato che da 3 anni sta lavorando, e assieme alla regione Aosta e il comune di Aosta organizza anche seminari dell'istruzione e tante cose. È una cosa molto importante. Per qualche motivo la Val d'Aosta, su una serie di, essendo una regione di confine, ha avuto delle esperienze simili alle nostre regioni di confini per quello che riguarda i rapporti con i vicini. Quindi è una regione interessante, da questo punto di vista, dove ci stiamo lavorando molto.
1: C'è un sentimento che si è risvegliato negli ultimi anni, diciamo così, che prima magari era un po' sopito. Mi ha colpito durante il giorno del ricordo, perché chiaramente trattando di rassegne stampa e quant'altro, la stampa in Val d'Aosta c'è appunto la comunità francese, che le definisce il giorno del ricordo, le jour du souvenir, e mi ha colpito questa
0: parola, souvenir.
1: Sì. Tornando al nostro Salone del Libro di Torino, il programma era fittissimo, oltre 20 eventi in 5 giorni. E è stata una grande sfida riuscire a coordinare voci ed eventi così diversi in breve tempo.
0: È molto complicato. Io non posso che ringraziare le persone che ha nominato prima, Mauro Runco, la Francesca Traldi, perché organizzare così da distante un evento in una città dove ci sono gli alberghi, si riempiono improvvisamente, coordinare le persone che vengono quell'ora, in quel momento, è stato complicato. Va detto che quest'anno l'organizzazione ha funzionato benissimo, perché abbiamo l'esperienza di due edizioni precedenti. Ed è stata, infatti, quest'anno è stato il massimo della nostra possibilità. Non siamo riusciti in realtà a far presentare tutti i libri e gli eventi che si voleva, perché il tempo era quello che c'era.
1: Avete dovuto fare
0: assolutamente una cernita. Ci sono associazioni anche a noi vicine, penso alla Lega Nazionale di Trieste che aveva dei libri da presentare, non c'è stato il tempo, né forse qui vicino si riusciva, ma organizzare viaggio, albergo diventava veramente complicato, non solo dal punto di vista finanziario. Faremo meglio prossimamente.
1: Beh, esatto, ogni anno si impara qualcosa di nuovo e si mette, importante è saperlo mettere in pratica poi, perché immagino sia stato tutto un lavoro di lavorare da remoto e sapendo che c'è questo stand e da là doverlo riempire come un Tetris.
0: No, l'esperienza era fondamentale, come anche l'ausilio del comitato di Torino, dove ci sono dei volontari che erano sempre pronti a darci una mano.
1: Questo
0: è stato utilissimo. Il circolo è molto bello, spazioso, abbiamo fatto anche una cena, c'è un piccolo ristorantino, quindi è stata una cosa veramente interessante. C'è un modo anche di avere i contatti con questo mondo di Esoli, che sono molto attivi.
1: Come bilancio, diciamo così, parlando di flusso di persone, è stato molto, soprattutto il fine settimana, immagino, sabato e domenica.
0: Sabato e domenica è stata un'esagerazione di persone, tantissima gente, tanti visitatori, anche tante persone importanti che sono venute a trovarci, l'ambasciatore italiano a Zagabria, il addetto del Quirinale, addetto stampa, il professor Grasso, che era lì per presentare un suo libro, non nel nostro stand, però è venuto a farci visita, Giordano Bruno Guerri e altre persone che hanno voluto mostrare la loro presenza nel nostro stand, assolutamente, proprio per continuare quella collaborazione. Ci sono stati organizzate due o tre presentazioni con degli studenti, con dei giovani, con i giovani, proprio per il fatto che tramite i giovani e gli insegnanti si cerca di recuperare quel gap di tanti anni di silenzio assoluto. Quindi i giovani di oggi sono molto più informati di Esodo, Foibe e delle vicende complesse del nostro confine rispetto ai loro genitori, i loro nonni. È una grande soddisfazione.
1: E infatti la domanda successiva voleva essere questa, proprio c'è molta attenzione da parte delle scuole e erano molti giovani che sono venuti a farvi visita, vero?
0: Ma assolutamente sì, perché questo argomento, almeno come la federazione e le associazioni legate alla federazione lo presentano, è assolutamente riesce a creare l'interesse dei giovani e degli insegnanti che li accompagnano in modo veramente molto intenso. E poi tutti i viaggi di ricordo che poi vengono fatti tra Trieste e l'Istria hanno dei feedback, cioè di interesse, di incredibile, cioè non c'è distrazione, sono tutti attenti e quando tornano e fanno dei temi per fare un riassunto vengono fuori delle cose veramente molto importanti. Per questo è stato anche utile in questi anni l'attività della federazione di avere dei rapporti sempre più buoni e intensi con i connazionali rimasti in Istria, Fiume, nella Dalmazia, perché i giovani italiani che vengono da varie parti d'Italia, dalla Sicilia, dall'Aosta e vanno in Istria, incontrano delle comunità di italiani non molto numerose, come sappiamo purtroppo, però molto attenti, che volentieri raccontano la loro storia, sapendo che non è più un tabù neanche nei riguardi degli Esuli, cioè non si sentono figli di traditori, come noi non ci sentiamo i migliori. È un clima veramente europeo.
1: No, esatto. Poi, infatti, parliamo un attimo di viaggi di ricordo che stanno aumentando di numero ogni anno di più ed è bello vedere questi ragazzi che toccano con mano la storia, con la S maiuscola, come si dice in questi casi, e capiscono che si parla di qualcosa di vero e cambiano, switchano, come si dice adesso, in maniera il loro pensiero e il loro modo di vedere le cose.
0: No? Si parla qualcosa di vero e di vivo.
1: È di vivo.
0: Cioè, non, sarebbe drammatico se quando organizziamo viaggi di ricordo, questi arrivassero in posti dove trovassero soltanto case abbandonate, come era forse una ventina d'anni fa o trent'anni fa. Adesso trovano posti vivi dove le migliori attività culturali all'interno dell'Istria vengono svolte dalle associazioni italiane con i contributi del nostro Stato, dello Stato croato o quello sloveno. Ci sono le bande, i cori, c'è tantissima attività che non molti anni fa, diciamo sotto la Jugoslavia comunista, non era possibile questo. Adesso invece è possibile. Tra l'altro in questo l'Europa è stata fondamentale, i giovani connazionali di Istria e Fiume Dalmazia che hanno studiato in Italia, mentre nel passato appena trovavano lavoro, possibilmente in Italia o in altre parti d'Europa dove gli stipendi erano più allettanti, non tornavano più a casa loro se non per il turismo. Adesso in realtà rimangono, questo sta salvando un'identità anche di livello alto, perché poi questi sono, a differenza di noi, 3-4 lingue comunque, italiano, sloveno, croato, inglese, tedesco, e quindi hanno in qualche modo hanno una marcia in più, ma si sentono da noi apprezzati e stiamo collaborando alla grande.
1: C'era qualcuno della comunità degli italiani, magari più giovani?
0: Perché a rappresentarle loro è stata fondamentalmente l'Università Popolare di Trieste che ha raccontato. Però eravamo in contatto, c'era, che è stata una delle cose interessanti di questo salone, una antropologa slovena che ha fatto un libro molto interessante, Esodo, una slovena che ha parlato dal suo punto di vista di persona che non sapeva niente di questo, e la realtà dei rimasti di Isola Capodistria e Pirano, cosa che lei e la gran parte dell'opinione pubblica slovena non conosceva, presa dalla loro ottica, ma una cosa veramente molto interessante.
1: Vero. Ne abbiamo parlato, fatto cenno con il professor Rossi settimana scorsa. Ultima domanda, e adesso siamo in previsione, siamo già in ottica, Salone del Libro 2027, 39esima edizione, in cui credo che sarete di nuovo presenti.
0: Allora, il prossimo anno è un anno importante perché sono gli 80 anni del Trattato di Pace. E sicuramente saremo presenti, non con uno stand così strutturato come quest'anno, ma mentre collaboreremo con i vari regioni dove presenteremo dei libri, perché saremo presenti al meeting dell'amicizia di Rimini fine agosto. Quindi anche dal punto di vista organizzativo e dei fondi, gran parte della nostra attività verrà spostata in quel periodo, quindi sì, il salone non nel modo che siamo stati quest'anno, ma tutta l'esperienza di quest'anno sarà utilissima per la presenza al meeting di Comunione e Liberazione di fine agosto, che è la manifestazione culturale più grande d'Europa,
1: addirittura
0: più grande d'Europa.
1: Bene, io a questo punto devo già ringraziare il presidente di Federesuli dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Renzo Codarin, perché siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a tutti voi.
1: Un'ultima parte del programma in cui parliamo del nuovo numero del supplemento In più cultura della Voce del Popolo, che sarà in edicola da domani. Si inizia con una breve storia della moda delle cartoline a Pisino a cavallo tra XIX e XX secolo, scritta da Nicole Michon. Seguono alcuni dati interessanti tratti dalla ricca biografia del celebre scrittore e naturalista britannico David Attenborough, che l'8 maggio scorso ha compiuto 100 anni. Nelle pagine successive, Ivana Precetti racconta la affascinante storia degli edifici lungo le mura cittadine settentrionali di Fiume, che prima di ospitare prigioni e caserme furono il cuore di una straordinaria stagione culturale e scenica. Sempre Nicole Michon propone la regolare rubrica Classici, nella quale scrive di Cuore, il libro più celebre di Edmondo De Amicis, che uscì 140 anni fa. Nella rubrica Qual è il tuo libro preferito? Lo scrittore e poeta Mario Simonovic, già giornalista e redattore della Voce del Popolo e di Panorama, presenta una selezione dei titoli che gli sono rimasti più impressi. Sull'ultima pagina dell'inserto si può leggere la storia dell'antica biblioteca di Merton College dell'Università di Oxford, che in aprile ha compiuto 750 anni. E siamo giunti così anche quest'oggi alla fine del nostro appuntamento odierno con Sconfinamenti. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Riccardo Ostojic alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: della settimana.
1: Uscirà il 10 luglio il già 25esimo album di quell'inarrestabile portento della natura che sono i Rolling Stones. Un disco zeppo di ospiti interessanti, per ora preceduto da uno splendido singolo, In the Stars.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia Trieste è stato risolto il precedente incidente avvenuto tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Permangono code per il traffico accumulato in questo tratto. Ancora code per traffico intenso si verificano invece sulla tangenziale di Mestre tra Terraio e la A27 Mestre Belluno in direzione Trieste. Vi ricordiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani mattina, mercoledì 20 maggio, la A23 Palmanova Tarvisio verrà chiusa per lavori tra Udine Sud e Udine Nord in direzione del confine di Stato. Sarà obbligatoria quindi l'uscita a Udine Sud e rimarrà chiusa anche l'entrata di Udine Sud in direzione Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Sull'Europa centrale, le Alpi e i Balcani occidentali staziona un debole campo di alte pressioni. In quota si trova invece un'area depressionaria con aria fredda. Una perturbazione indebolita si sta spostando tramite la parte centrale del continente e influisce anche sulla situazione meteo nelle nostre regioni, che risulta variabile. Le previsioni. Nella notte parzialmente sereno con sporadici addensamenti. Domani nuvolosità variabile, nebbia mattutina localmente nei fondovalle. Nel pomeriggio locali brevi acquazzoni e isolati temporali. Le temperature minime andranno da 5 a 12 gradi, le massime oscilleranno tra 19 e 25. Giovedì bel tempo, soffierà vento dai quadranti settentrionali. Venerdì e sabato sereno, a sabato annuvolamenti sulle regioni orientali, vento da nord-est in rafforzamento. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Causa lavori, code nella maggior parte di mezzi pesanti sull'autostrada Capodistria-Lubiana tra Rasderto e Postumia. Radio Capodistria, sono le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti all'appuntamento con il giornale della sera. Questi sono i titoli. Disordini a Trieste in occasione della commemorazione di Almerigo Grills. Depositata la candidatura di Janez Janša quale primo ministro incaricato. Oggi giornata della diplomazia slovena. Ottavo attivo consultivo del settore scuola della giunta esecutiva di Unione Italiana. Una buona serata a voi, iniziamo dai duri scontri a Trieste prima di alcune decine di persone che volevano celebrare Almerigo Grills, il primo cronista a morire in un quadro di guerra in Mozambico dopo la Seconda Guerra Mondiale e anche dirigente del Fronte della Gioventù e degli antifascisti. Le forze dell'ordine hanno caricato, ferito anche un giornalista, il nostro inviato Davide Fifaco, sentiamo.
2: Sì, buonasera a tutti. C'è stata una serata, diciamo, piuttosto agitata, mi verrebbe da definirla così, quella che si è vissuta qui nei pressi di Viale 20 Settembre, precisamente in via Paduina, sede dell'ex Fronte della Gioventù, insomma, dove come ogni anno, ormai da quando è scomparso Almerigo Grills, di rappresentanti simpatizzanti insomma della destra cristina si ritrovano per il presente in onore appunto di Grills. Quest'anno sui social erano arrivati più messaggi da parte di gruppi antifascisti che erano decisi a diventare una contromanifestazione, a protestare contro questa cerimonia considerata appunto fascista, e quindi si sono dati appuntamento in Viale 20 Settembre, dove purtroppo poi ci sono stati anche dei duri scontri appena quelli che erano accorsi insomma per il saluto a Grills hanno sentito arrivare gli antifascisti, gli sono corsi incontro, hanno cominciato i pestaggi, i lanci di tavolini, finché non sono arrivate le forze dell'ordine che hanno cominciato a manganellare insomma gli antifascisti per allontanarli. Si registra anche alcuni feriti, insomma ho visto proprio con i miei occhi alcuni ragazzi con rivoli di sangue sulla testa, e anche un collega giornalista del Piccolo è stato colpito da un fascista alle spalle con un pugno in testa. È stato insomma necessario chiamare anche l'ambulanza per portarlo all'ospedale. Diciamo una situazione che poi si è calmata, ma comunque le cariche, sono state almeno 4-5 cariche da parte della polizia verso gli antagonisti che non volevano appunto allontanarsi dalla cerimonia. E dopo un'ora circa il tutto si è calmato, ci sono arrivati anche degli altri colleghi di Paduina appunto per ci rimanere presente, e dopo un po' è arrivata ancora una provocazione da parte degli antifascisti con appunto quelli che partecipavano alla manifestazione, che si sono lanciati di nuovo verso il viale, ma sono stati bloccati dalla polizia, quindi finito per fortuna tutto senza ulteriori scontri. In questo momento la situazione è tranquilla, non si registrano più tensioni, insomma, direi in linea allo studio.
1: Grazie a Davide Fifaco. Veniamo al nostro paese. È stata depositata questa mattina in Camera di Stato la candidatura di Yanis Yanša quale primo ministro incaricato per formare il governo. Nell'ultimo giorno utile in questo secondo giro di consultazioni, quindi, si è concretizzata la convergenza dei voti, oltre che del suo partito, del terzo blocco formato dal trio Nuova Slovenia Popolari, Focus, dai democratici e dal partito Resnica, che però dovrebbe rimanere sui banchi all'opposizione. Forse già venerdì il voto in aula per la fiducia. Il servizio è di Valerio Fabbri.
3: Quasi fosse un mero atto amministrativo e non un vero e proprio passaggio politico, in mattinata è stata presentata la candidatura di Yanša come ministro incaricato per formare un nuovo governo. Ma se questa mossa era nell'aria, nonostante il disperato tentativo di ieri di Movimento Libertà di cercare la strada per un improbabile governo tecnico, meno prevedibile era che la proposta fosse sottoscritta con 48 firme di deputati, due in più di quelle necessarie per la fiducia, che a questo punto, salvo sorprese, sarà poco più di una formalità. Sebbene ne sarebbero bastate 10, il Premier in pectore ha deciso di lanciare un ulteriore messaggio forte e chiaro, ottenendo la firma e quindi il voto già nel momento in cui la capogruppo dell'SDS, Jelka Gotez, ha depositato la proposta. I partiti della futura coalizione hanno già ratificato l'accordo di coalizione all'interno dei rispettivi organi statutari e in settimana è prevista anche la firma congiunta. Perciò, tra Yanša e il suo quarto governo ci sono solo i passaggi tecnici previsti dalle procedure parlamentari. Il voto potrebbe essere calendarizzato già per venerdì prossimo, poi sarà la volta dei 14 candidati ministri che dovranno passare al vaglio delle commissioni e ottenere luce verde, per arrivare così a inizio giugno al giornamento della nuova squadra di governo.
1: Il collegio del presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanović, ha intanto già confermato che la sessione straordinaria, durante la quale i deputati esprimeranno il proprio voto riguardo al candidato a primo ministro Yanis Yanša, si terrà venerdì. Viste le firme raccolte per la candidatura di Yanša e quanto annunciato dai singoli partiti, secondo Stevanović, venerdì Yanša potrebbe venire eletto capo del governo. Considerato che tutti i soggetti coinvolti hanno sempre affermato di voler sostenere qualunque candidato ottenga il maggior numero dei voti, aggiunto il presidente della Camera di Stato, non vedo alcun motivo per cui ciò non possa accadere. La capogruppo del partito Resnica Verità, Katia Kokot, ha presentato al presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanović, un'iniziativa volta a tutelare l'integrità dei parlamentari. Secondo le sue parole, recentemente ci sono stati tentativi di esercitare indebita influenza sui deputati della sua formazione politica. Kokot non ha rivelato il nome di chi avrebbe esercitato una tale influenza. Le proposte, a suo dire, sarebbero arrivate dal polo politico di sinistra. I casi non sono ancora stati denunciati alla polizia. Il difensore del principio di uguaglianza, Michal Obnik, ha presentato al presidente della Camera di Stato, Stevanović, il suo rapporto annuale per il 2025. Dal documento si evince che le problematiche legate alla discriminazione permangono in diversi ambiti della vita sociale, nel mercato del lavoro, dell'istruzione, nell'accessibilità dei servizi e nel trattamento delle persone in base alle loro circostanze personali, ha sottolineato Stevanović. Proprio per questo aggiunto, è importante prendere sul serio le conclusioni e le raccomandazioni del difensore del principio di uguaglianza, che rappresentano una base autorevole per ulteriori miglioramenti nella legislazione e nella prassi. Il presidente della Camera di Stato è convinto che con un dialogo aperto tra le istituzioni, con un approccio professionale e un'attività legislativa responsabile, si possa contribuire a creare una società in cui tutti gli individui siano trattati in modo equo. Restiamo nel nostro paese. Il Tribunale di Celi ha riconosciuto colpevoli di abuso d'ufficio l'ex direttore della centrale termoelettrica di Sjostan, la TES, Uroš Rotnik, e i suoi coimputati nel caso dell'acquisto di contatori per la quinta unità della centrale. Rotnik è stato condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione, con un periodo di libertà vigilata di tre anni e una multa di 40.000 euro. Bojan Brechar, ex responsabile del servizio elettrico della centrale, e il lobbista Petar Kotar sono stati condannati ad un anno di reclusione e una multa di 30.000 euro ciascuno. Anche l'azienda Sol Intercontinental dovrà pagare una multa di 50.000 euro. Gli imputati dovranno infine restituire a Tesh oltre 285.000 euro di profitti illeciti e pagare le spese processuali. La sentenza non è ancora definitiva. Il Ministero degli Affari Esteri ed Europei celebra oggi la giornata della diplomazia slovena con una giornata a porte aperte e la consegna di riconoscimenti ai dipendenti del Ministero. Questo appuntamento anticipa la ricorrenza ufficiale di venerdì prossimo che commemora lo storico 22 maggio 1992, giorno in cui la Slovenia ha fatto il suo ingresso ufficiale nelle Nazioni Unite. Alessia Mitar.
4: In un'epoca in cui l'importanza della diplomazia e del dialogo costruttivo tra i paesi rappresenta un pilastro per la stabilità globale e la coesistenza pacifica, la Slovenia celebra la propria giornata della diplomazia attraverso un'importante iniziativa di trasparenza e apertura verso la cittadinanza. Per l'occasione il Ministero degli Esteri ha organizzato la tradizionale apertura delle sedi istituzionali, dove gli ospiti sono stati accolti personalmente dalla ministra uscente Tanja Fajon. L'evento ha offerto l'opportunità di esplorare gli storici complessi architettonici del Dicastero, svelando ambienti solitamente inaccessibili al pubblico, tra cui uffici privati e la collezione di doni di rappresentanza. Con l'obiettivo di avvicinare i cittadini alle dinamiche delle relazioni internazionali, è stato inoltre proposto un approfondimento dedicato alle attività quotidiane della macchina diplomatica e alle regole del cerimoniale. La giornata è poi proseguita con la consegna ufficiale delle onorificenze, un momento solenne volto a premiare la dedizione di tutto il personale che ha determinato i successi della politica estera slovena. L'appuntamento, lo ricordiamo, affonda le sue radici nello storico 22 maggio 1992, quando la bandiera slovena fu issata per la prima volta al quartier generale dell'ONU a New York. L'ingresso ufficiale come 176esimo Stato membro sancì la conclusione del processo di riconoscimento internazionale del paese, avviato subito dopo la proclamazione di indipendenza. Attiva e orientata al multilateralismo, questa vocazione si traduce in un impegno di alto profilo all'interno del panorama mondiale. Lubiana, oltre a far attualmente parte del Consiglio per i diritti umani, ha già ricoperto per ben due volte lo strategico ruolo di membro non permanente nel Consiglio di sicurezza. A supporto di questa fitta agenda, lo Stato si avvale oggi di una solida infrastruttura globale che, secondo i dati, conta oltre 280 diplomatici e decine di specialisti tecnici, attivi in una rete di oltre 60 rappresentanze dislocate in tutto il mondo.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Cambiamo argomento. L'Agenzia Nazionale per la Qualità dell'Istruzione Superiore ha negato il permesso all'Università del Litorale per l'apertura del corso di laurea in medicina. Di conseguenza l'Ateneo non potrà immatricolare i primi studenti nel 2027. La dirigenza dell'Università ha annunciato che ripresenterà la domanda e, nonostante il rifiuto, prosegue la costruzione di nuove strutture per la facoltà. Si è svolta presso la nuova sede della sezione prescolare di Fiume l'ottava riunione dell'attivo consultivo del settore scuola della Giunta Esecutiva di Unione Italiana per il mandato 2022-2026. L'incontro è stato dedicato al bilancio delle attività realizzate negli ultimi 4 anni e alla programmazione delle iniziative previste per il prossimo anno scolastico. Beatrice Sisa.
5: Un confronto aperto sul lavoro svolto negli ultimi 4 anni, ma anche uno sguardo rivolto alle sfide future delle scuole con lingua in insegnamento italiana in Slovenia e Croazia. All'incontro hanno partecipato direttori e presidi delle istituzioni prescolari, scuole elementari e medie superiori della comunità nazionale italiana, assieme ai consulenti pedagogici. Nel corso della riunione è stato evidenziato come il settore scuola sia riuscito a ripristinare numerose attività storiche, tornate in particolar modo dopo gli anni segnati dalla pandemia da Covid-19 e dalle limitazioni organizzative. Per il mondo prescolare sono ripartite manifestazioni come il girotondo dell'amicizia e appuntamento con la fantasia, mentre per gli alunni delle scuole elementari sono stati rilanciati progetti consolidati quali lingua, letteratura e teatro, le gare di lingua italiana, magia delle parole e il campus STEM. A soffermarsi sui risultati raggiunti è stata Patrizia Pitacco, titolare del settore scuola della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, che ha espresso soddisfazione per il percorso compiuto nel corso del mandato.
6: Sono soddisfatta di quanto siamo riusciti a proporre, a fare, a portare avanti. Sono soprattutto soddisfatta della collaborazione che siamo riusciti a instaurare noi Unione con i colleghi, ma era un percorso che durava da anni. Cioè nel settore scuola non è che si comincia con un mandato, è un qualcosa che continui e lo gestisci in un dato modo durante un mandato e poi è un qualcosa che poi si continua indipendentemente da chi si trova a dirigere, a gestire il settore, è un qualcosa, un percorso che continuerà perché è la scuola e la scuola è così.
5: Nel corso della riunione si è parlato anche delle attività che apriranno il prossimo anno scolastico. Il primo appuntamento sarà Colori dell'autunno, in programma tra l'ultima settimana di settembre e la prima di ottobre. La sede dell'evento non è stata ancora definita, ma tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe la scuola elementare Pierpaolo Vergero il Vecchio di Capodistria. Guardando al futuro, la professoressa Pitacco ha individuato alcune delle sfide più importanti dei prossimi anni.
6: Ma secondo me sono continuare a mantenere vivo il bisogno di lavorare sulla lingua italiana e sulla costruzione dell'identità del singolo e dell'identità collettiva di comunità nazionale italiana. Secondo me questa è la sfida del futuro, una sfida che non è nuova, però sarà nuovo il contesto perché le generazioni sono diverse, sia le generazioni di discenti come anche le generazioni di docenti.
1: Nel 2025 il mondo ha assistito a un ritorno inquietante della pena di morte. Secondo l'ultimo rapporto di Amnesty International, almeno 2.700 persone sono state giustiziate in 17 stati, il numero più alto dal 1981. L'incremento più drammatico si è registrato in Iran, dove le esecuzioni sono più che raddoppiate rispetto all'anno precedente. Qui la pena di morte è diventata uno strumento di repressione politica, usata per reprimere proteste, silenziare il dissenso e consolidare il potere, soprattutto nel contesto del conflitto con Israele e Stati Uniti. Corrado Cimador.
7: Anche altri paesi hanno aumentato l'uso della pena capitale. In Arabia Saudita le esecuzioni sono salite a 356, mentre in Kuwait, Egitto, Singapore e Stati Uniti si registrano incrementi significativi, quasi sempre legati a reati di droga. Amnesty sottolinea che il dato mondiale non include la Cina, dove le esecuzioni rimangono un segreto di Stato, ma che si stima raggiungano migliaia di casi. Il rapporto evidenzia come pochi governi continuino a ricorrere alla pena di morte per instillare paura e controllare la popolazione, ignorando il diritto internazionale e le garanzie umanitarie. Contemporaneamente il mondo sta cambiando. In Europa e in Asia centrale non si registrano esecuzioni e molti stati hanno ridotto o abolito la pena di morte per legge o per prassi. Oggi 113 paesi hanno eliminato questa pratica rispetto ai soli 16 del 1977. Alcuni paesi però mantengono o persino riattivano le esecuzioni. Emirati Arabi, Giappone, Sud Sudan e Taiwan hanno ripreso a giustiziare, mentre Burkina Faso e Chad discutono la reintroduzione della pena capitale. In questo contesto emergono anche segnali di speranza. Il Vietnam ha abolito la pena di morte per 8 reati, il Gambia per crimini contro lo Stato e negli Stati Uniti alcune condanne sono state commutate per clemenza. Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International, osserva che la pena di morte non aumenta la sicurezza ma rappresenta un affronto irreversibile all'umanità. Per lei la sfida globale è chiara: mantenere viva la pressione contro pochi governi isolati e alimentare la fiamma dell'abolizione fino a quando il mondo non sarà finalmente libero dall'ombra del cappio.
1: Giovedì prossimo andrà in onda l'ultima puntata del Late Show, una delle più influenti trasmissioni televisive nella storia della TV statunitense e non solo. Dopo oltre 30 anni, il celebre talk show della CBS va verso l'ultima puntata tra polemiche politiche, accuse di censura e il commosso ritorno di David Letterman a fianco di Stephen Colbert. Barbara Costamagna.
8: Si chiude un pezzo di storia della televisione americana. Giovedì andrà in onda l'ultima puntata del Late Show, il celebre talk show serale della CBS, reso famoso in tutto il mondo da David Letterman e condotto negli ultimi 11 anni da Stephen Colbert. La rete televisiva ha parlato di motivi economici, ma negli Stati Uniti molti leggono la chiusura come una scelta politica. Colbert, infatti, è stato uno dei più duri critici televisivi di Donald Trump, spesso bersaglio della sua satira. Nell'ultima puntata andata in onda, Colbert ha invitato proprio David Letterman, storico volto del programma dal 1993 al 2015. I due hanno inscenato una protesta simbolica contro la CBS. Sul tetto dell'Ed Sullivan Theater hanno lanciato oggetti contro il logo dell'emittente, con Letterman che ha chiuso la trasmissione dicendo "Buonanotte e buona fortuna", citazione dello storico giornalista Edward Murrow. La decisione arriva dopo mesi di tensioni tra Paramount, proprietaria della CBS, e Donald Trump. L'azienda ha recentemente raggiunto un accordo economico col presidente americano in una causa legata alla trasmissione 60 Minutes, mentre è impegnata in una delicata fusione societaria che richiede l'approvazione del governo federale. Il Late Show è stato uno dei programmi più influenti della TV americana. La chiusura segna, per molti osservatori, non solo la fine di un programma storico, ma anche il tramonto di un'epoca della televisione americana.
9: Good night and good luck.
1: Radio Capodistria, ore 19:48 minuti, si chiude qui il giornale della sera, redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch. La realizzazione tecnica è stata curata da Jaranko Oblak. Vi ricordiamo che alle 20 andrà in onda il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio Arden Stancic. Per quanto riguarda noi invece, l'appuntamento è fissato per domattina, ore 6:15, primo passaggio delle notizie flash. Grazie per essere stati con noi e a domani.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. In questi minuti, lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico non sono segnalati particolari disagi. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre, per consentire attività di manutenzione, dalle ore 21 di stasera alle ore 5.30 di domani mattina, mercoledì 20 maggio, verranno chiuse le uscite della Miranese da entrambe le provenienze. Come uscite alternative si consiglia di utilizzare Marghera o Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: In copertina Filippo Ganna in versione Super Deluxe, che ha letteralmente stracciato la concorrenza nella cronometro di Viareggio Marina di Massa, valida come decima tappa del Giro d'Italia. Dopo il giorno di riposo, Ganna ha ricoperto i 42 chilometri della prova odierna a una media di 54,921 chilometri all'ora. E il campione nazionale contro il tempo ha fatto registrare il tempo complessivo di 45 minuti e 53 secondi, che gli ha consentito di conquistare l'ottava frazione della carriera alla Corsa Rosa, rifilando ben 1 minuto e 54 al compagno di squadra Timen Arensman e 1:59 a Remy Cavagna della Groupama FDJ United. Così facendo, il detentore del record dell'ora, nonché due volte iridato contro il tempo, prima di oggi a segno l'ultima volta al Giro Rosa, due anni fa ha arrotondato a 40 il numero delle vittorie personali ottenute da professionista, eguagliando Eddy Merckx a quota 7 affermazioni nella cronometro individuale al Giro. Davanti a tutti, con 13, c'è sempre Francesco Moser. Un dato questo che rende bene l'idea dell'impatto avuto dal piemontese in questa manifestazione nelle prove contro il tempo. Nella lotta per la classifica generale resta in maglia rosa il portoghese Afonso Eulalio, che arriva al traguardo 41esimo stremato con un distacco di 4 minuti e 57 che comunque gli permettono di mantenere ancora 27 secondi di margine su Jonas Vingegaard, protagonista di una performance tutt'altro che eccellente, considerando che il capitano della Visma Lisa Bike paga 3 minuti da Ganna e 1 minuto da Arensman, quest'ultimo ora terzo a 1:57 da Eulalio. Tra gli scalatori puri crolla l'austriaco Felix Gall, 33esimo a 4:22 ed ora quarto nella generale a 2:24. Per il tennis, poco prima delle 17, il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz, con un post sui social, annuncia che salterà tutta la stagione sull'erba, compreso il Queens e Wimbledon. Lo spagnolo ha assicurato i suoi tifosi di stare meglio, ma la condizione del polso non gli permette ancora di competere ai massimi livelli. Stando dunque al suo messaggio, sicuramente salterà tutta la stagione sull'erba e il suo rientro potrebbe avvenire solo al Masters 1000 di Toronto, in programma sul cemento canadese dal 1 al 13 agosto. Ricordiamo che l'ultimo slam della stagione, lo US Open, è in programma dal 24 agosto al 13 settembre. Per il calcio, Istanbul in queste ore è invasa dai tifosi di Aston Villa e Freiburg, che domani alle 21 al Beşiktaş Park si affronteranno nella finale di Europa League. La squadra di Birmingham, a 44 anni dal trionfo in Coppa Campioni, vuole alzare al cielo un altro trofeo e parte con il favore del pronostico e il fatto di essere comunque sicura di giocare il prossimo anno in Champions League, visto che ad un turno dalla fine della Premier League è sicura di chiudere entro le prime 5 posizioni e quarta, gli permette di scendere in campo tranquilla, mentre i tedeschi non solo che non hanno mai vinto un trofeo importante, ma il loro miglior piazzamento in Europa League prima di questa stagione è rappresentato dagli ottavi di finale nelle edizioni 2022-23 e 23-24. Settima in campionato e dunque qualificata per la prossima Conference League, la squadra di Julian Schuster, se dovesse vincere, si garantirebbe un posto in Champions League e permetterebbe all'Eintracht Francoforte, che ha appena esonerato l'ex Celje Albert Riera, di qualificarsi per la Conference League. Come curiosità, il maggior pericolo per i tedeschi è rappresentato dall'allenatore della Aston Villa, Unai Emery, che domani disputerà la sua sesta finale di Europa League da allenatore, un record assoluto con 4 successi. Alla 90esima edizione dei Mondiali Elite di Hockey Ghiaccio in corso di svolgimento in Svizzera, oggi si completa la terza giornata con Slovenia-Slovacchia delle 20:20 a Friburgo, a chiudere la giornata del girone B che ieri sera ha visto la Cechia, sconfitta all'esordio dagli sloveni per 3-2 all'overtime, conquistare la seconda vittoria 4-3 sulla Svezia al termine di una sfida combattuta fino all'ultimo secondo con Kubalik e compagni che, dopo essersi portati sul 3-0 dopo solo 13 minuti, nei seguenti 13 minuti hanno subito dagli scandinavi 3 reti, andando a segno comunque per una volta con Irgi Cernoch dopo nemmeno 3 minuti del secondo periodo, rete che valsa il successo. Nei seguenti 34 minuti, portieri insuperabili e Svezia costretta al secondo KO, con la Cechia che si porta 2 punti dal Canada, vincitore per 5-1 sulla Danimarca. Canadesi che potrebbero essere raggiunti a quota 9 dagli slovacchi che avevano vinto con Norvegia 2-1 e Italia 4-1. Azzurri che questo pomeriggio hanno perso la terza partita di seguito con la Norvegia. E mentre in Svizzera non si è ancora completata la terza giornata nei due gironi dei mondiali, nella NHL dall'alba di casa nostra sono note le due finali di conference dopo Colorado Avalanche, Las Vegas Knight. Ad ovest adesso si uniscono ai Carolina Hurricanes e Montreal Canadiens, la squadra più titolata con 24 Stanley Cup in bacheca, che si sono guadagnati la qualificazione superando in trasferta i Buffalo Sabres in gara 7 per 3-2 scaturito all'overtime. E ancora una volta indossare i panni del supereroe è stato Alex Newhook, già autore della rete decisiva nella serie precedente, quella che aveva posto fine ai sogni di gloria dei Lightning. Il 25enne ha deciso di ripetersi gelando il K-Bank Center con il risolutivo 3-2 al 71esimo minuto e 22 secondi. Nella NBA è già tempo di finali di conference con Victor Wembanyama, che continua a riscrivere record e gerarchie della NBA trascinando i San Antonio Spurs al successo per 122-115 in casa dei campioni degli Oklahoma City Thunder, che in gara 1 cedono al termine di una sfida decisa soltanto dopo 2 overtime. Il 22enne francese è stato il grande protagonista della serata con una prova dominante da 41 punti e 24 rimbalzi, numeri che lo rendono il più giovane giocatore della storia a mettere insieme almeno 40 punti e 20 rimbalzi in una gara playoff. Wembanyama ha cambiato volto alla partita, soprattutto dal quarto periodo in poi, segnando 20 punti tra ultimo quarto e supplementari. Determinante la tripla realizzata nel finale del primo overtime, unica della sua partita, prima di lasciare il segno anche nel secondo supplementare con un alley-up finalizzato su assist di Stephen Castle e una stoppata pesantissima ai danni di Jalen Williams. Con questa prestazione il lungo francese supera anche il primato di Karim Abdul-Jabbar, che nel 1970 aveva raggiunto quota 40 punti e 20 rimbalzi nei playoff, a un'età però superiore. E dire che i San Antonio Spurs avevano dovuto fare i conti con l'assenza di De'Aaron Fox, fermato da un problema alla caviglia, ma l'ottima prova di Dylan Harper, autore di 24 punti, 11 rimbalzi e 6 assist, e altrettante doppie di Stephen Castle, 17 punti e 11 rimbalzi, sono state fondamentali come il loro ruolo nel limitare Shai Gilgeous-Alexander, che prima della gara, tra l'ovazione dei 20.000 presenti, aveva ritirato il secondo premio MVP della carriera, ma poi in campo il suo apporto da 24 punti, 12 rimbalzi e un difficile 7 su 23 al tiro è stato al di sotto delle aspettative, nonostante un Alex Caruso da 31 punti, uscito dalla panchina, e un Jalen Williams da 26 punti e 7 rimbalzi. Conclusi oggi a Osijek gli europei under 18 di tiro a volo, in cui la Croazia ha conquistato 3 medaglie d'argento, con protagonisti 2 tiratori della società Gusar di Cittanova, che quest'anno festeggia i 30 anni, il dignanese Antonio Chiavalon e Diego Dunic di Makuti presso Sterna, con il terzo componente della nazionale Leon Zegnal, membro del club GSD Osijek, che ospitava questa rassegna. A distanza di 11 mesi dalla precedente edizione, quella di Malakascia in Grecia, che per la Croazia era stata da record con medaglie conquistate in tutte e quattro le discipline, con Chiavalon e Dunic che erano tornati a casa con un totale di 6 medaglie, 5 d'oro e una di bronzo, questa volta è mancato l'acuto, legge oro, ma i 3 componenti della nazionale hanno confermato di essere degni eredi dei campioni olimpici Giovanni Cernogoras e Josip Glasnovic. Nel trap solo, Antonio Chiavalon, dopo aver regolato negli ottavi di finale per 6-5 Diego Dunic, bronzo uscente, è arrivato sino alla finale, dove si è dovuto inchinare al cipriota Andreas Germanos per 6-1. Croazia d'argento nel concorso a squadre, che in condizioni difficili a causa del maltempo, pioggia e vento, aveva chiuso col punteggio di 192, con oro per la Cechia, con tanto di ciliegina sulla torta, il record europeo migliorato di un piattello rispetto al risultato della Croazia nel 2025, 202 piattelli. E la Cechia, per non farsi mancare nulla, oggi nell'ultima giornata ha conquistato l'oro anche nel trap trio, imponendosi per 6-4 sulla Croazia, che a Malakascia in Grecia si era invece imposta per 6-2.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Radio Capodistria.
1: Step, step, step, step.

0: Il più cordiale buongiorno, ben ritrovati da Lionella Posina Quavita. Oggi parliamo delle elezioni per il rinnovo di vertici dell'Unione Italiana in programma il 31 di maggio. I soci di 52 comunità degli italiani, alcune delle quali aggiorneranno i propri organi interni. I soci di 52 comunità degli italiani, dicevamo, si recheranno al voto per eleggere i rispettivi consiglieri dell'Assemblea UE composta da 76 seggi e tutti i soci a suffragio universale e con voto diretto eleggeranno il nuovo presidente dell'Unione e il nuovo presidente della giunta esecutiva. E per le due funzioni due sono i candidati: Marin Corva per la presidenza dell'Unione Italiana e Paolo De Marin per la presidenza dell'esecutivo minoritario. Entrambi sono oggi nostri ospiti e quindi un ben ritrovato a Marin Corva, buongiorno.
1: Buongiorno anche a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria.
0: E un ben ritrovato pure a Paolo De Marin.
2: Buongiorno, un caro saluto a tutti i radioascoltatori che ci seguono sulle onde di Radio Capodistria e a lei in studio.
0: Ben ritrovati ancora una volta ad entrambi e grazie di aver accettato questo nostro invito. Ecco, immagino che nonostante, come possiamo dire, la soddisfazione per in pratica poter dire di essere già stati eletti, il fatto di essere candidati unici non vi soddisfi molto, Corva, è così?
1: Sì, in realtà ecco, sarebbe stato se non altro per una questione di favorire la maggiore affluenza alle urne, sarebbe stato utile avere dei controcandidati, però ciò ovviamente non nascondo il fatto che ovviamente, come l'ha spiegato anche lei, insomma la cosa in questo contesto così si semplifica. Quello che in realtà con il collega De Marin stiamo facendo in questi giorni, tra l'altro anche oggi avremo un comizio, domani, dopodomani, e abbiamo scelto una decina di località, in pratica ogni singolo giorno siamo da qualche parte, per incontrare i nostri connazionali, nonostante il fatto che ovviamente siamo candidati unici, proprio per favorire l'uscita alle urne, anche per un rispetto nei confronti delle comunità e anche di coloro che con la loro firma, abbiamo raccolto più o meno 1400 firme ciascuno, e dunque anche nel rispetto di coloro che con la loro firma hanno sostenuto la nostra candidatura.
0: Ecco, naturalmente con nazionali che vi conoscono, va detto, perché Marin Corva, lei è a capo dell'esecutivo dell'Unione Italiana da due mandati, Paolo De Marin a capo dell'Assemblea dell'UI pure da due mandati. Comunque, secondo voi, ecco la domanda forse da rivolgere adesso a De Marin, ma come mai, nonostante la presenza anche di diverse correnti all'interno della CNI, nessuno ha voluto o ha avuto voglia di candidarsi? E perché vi si ritiene bravi, ottimi dirigenti e quindi non è necessario cambiare, oppure c'è come possiamo dire una certa disaffezione nei confronti della massima istituzione minoritaria?
2: Ma in realtà io penso che il fatto di essere candidato unico o candidati unici, in questo caso se parliamo anche per il Presidente dell'Unione Italiana, è anche un effetto forse di un sistema elettorale complesso dell'Unione Italiana, visto che le due massime cariche vengono elette direttamente da tutti i soci su un territorio abbastanza vasto di 52 comunità, e quindi il fatto di poter, anche se ci sia la presenza di correnti alternative con visioni diverse da quelle che noi presentiamo, secondo me è molto difficile poter profilare un candidato a un mese o due mesi dalle elezioni. Ecco, anche perché, anche per questo motivo, abbiamo visto, ma è già stato più volte anche in passato preso questo modello, che in realtà non possiamo nascondere che i dirigenti uscenti in qualche modo sono avvantaggiati appunto per il fatto di essere comunque già molto presenti sul territorio per i ruoli che ricoprono all'interno dell'Unione Italiana, mentre per nuove leve, se possiamo usare questo termine, è molto, come dicevo, molto difficile in un periodo molto ristretto poter farsi conoscere, presentarsi e ovviamente ottenere l'appoggio dei nostri connazionali. Quindi credo che anche su questo punto di vista dovremo pro futuro cercare di forse rivedere un attimo il sistema delle elezioni, perché appunto per dar possibilità di una più ampia partecipazione alle nostre tornate elettorali certo. In vista delle elezioni dell'Unione Italiana, ma anche delle comunità, perché se prendiamo anche che noi comunque abbiamo come base le nostre comunità italiane, vediamo che all'interno delle comunità italiane c'è anche qui il problema dei candidati unici per l'assemblea dell'Unione Italiana o delle dirigenze stesse delle comunità.
0: Ecco, e poi rimanendo ai due massimi posti dirigenziali, chiamiamoli così, ha ricordato che questi sono anche posti a mandato e che difficilmente uno lascia il lavoro sicuro per 4 anni di presidenza, no Corva?
1: Sì, no, proprio ecco, stavo aspettando per dire proprio questo. In effetti anche il fatto che non ci siano controcandidati è dovuto innanzitutto al fatto che non ci sono tante persone che hanno le competenze giuste per come dire, prendere questo incarico, perché ecco, basta pensare al fatto che il Presidente della Giunta Esecutiva è diretto responsabile in pratica di pagamenti di milioni di euro annui, sicuramente è una cosa che quando uno ci va a pensare un po' può anche come dire, spaventare qualcuno. E poi ovviamente il fatto che ci vuole competenza, ci vuole preparazione, e poi dopo 4 anni uno in teoria finisce in strada, non è proprio come dire, una decisione da prendere facilmente. Quello che abbiamo detto, ecco, proprio parlando con i connazionali del Parentino quando siamo stati a Torre, ambedue abbiamo sottolineato la necessità di investire direttamente sui giovani, o addirittura preferisco il termine su persone fresche, perché effettivamente c'è questo susseguirsi di persone alle varie cariche dell'Unione Italiana per un po' come dire anche per forza di cose.
0: Beh,
1: ecco,
0: ma
1: perché
0: mi sembra
1: non ci sono tante persone preparate.
0: Mi sembra, Corva, di non sbagliare dicendo che lei ha investito abbastanza sui giovani in questi ultimi 2 mandati.
1: Sì, devo dire che sono parzialmente contento poi della loro affluenza, della loro partecipazione alle questioni Unione, però bisogna continuare, perché quello che dobbiamo fare è che in tutte le pratiche le cariche dell'Unione ci siano persone fresche, cioè vorrei vedere, per dire, però lo vediamo in alcuni casi, ecco, do l'esempio di Rovigno. Rovigno ci sono 4 persone per l'assemblea completamente nuove in pratica, anche se però ovviamente coinvolto nelle questioni comunitarie da parecchio tempo. Ed è questo un po' quello che auspico succeda pro futuro, che queste persone fresche, giovani, e dunque quando dico fresche penso anche ai cinquantenni, cioè non è che penso ai ventenni, non voglio essere frainteso, persone che poi porteranno freschezza agli organi dell'Unione Italiana con nuove idee.
0: Più che giovani anagrafici, giovani perché volti nuovi, diciamo così, Corva, no?
1: Volti nuovi, assolutamente, che poi partecipando per esempio al lavoro dell'assemblea piuttosto che alla giunta esecutiva potranno poi prendere le redini di questi organi a breve.
0: De Marin, Corva mi sembra di non sbagliare se dico che ha guidato questa giunta esecutiva arriva con riunioni con molti diversi punti all'ordine del giorno, ma fondamentalmente seduti molto brevi, senza grandi dibattiti, come dire, insomma, sedute operative per approvare l'una o l'altra cosa. Lei intende De Marin continuare sulla strada di Corva o intende introdurre delle novità?
2: Per quanto riguarda la reale operatività del quello che è la competenza della giunta esecutiva, ossia del diciamo così piano finanziario e programma operativo, sicuramente lì le cose vanno preparate bene prima delle riunioni, quindi da questo punto di vista si posso dire che bisogna avere questo tipo di approccio e di continuità. Io soltanto forse anche perché derivo da un organo qual è l'Assemblea dell'Unione Italiana, dove che c'è stato più di una volta abbastanza così una forza dissonante su alcuni aspetti istituzionali profondi del nostro essere comunità nazionale italiana, un po' credo di essere stato molto più rivolto alla politica generale degli interessi della comunità nazionale italiana, dei diritti e di quello che riguarda, diciamo, la componente dell'identità, e per questo sicuramente qui ci sarà una diversità di gestione, perché intendo affrontare ossia temi, non dico che non sono stati affrontati in passato, ma è venuto il momento di affrontarli con ancora più grinta, che riguardano sicuramente l'identità, l'appartenenza, e vedi prossimamente in Croazia con l'entrata del registro della popolazione, che vedrà tutta una serie di novità su come dichiararsi di nazionalità italiana, e quindi ovviamente che userò il sistema giunta esecutiva per trattare questi temi in seduta e affrontarli apertamente per capire, certo, come fare per migliorare la nostra situazione identitaria di appartenenza.
0: Una giunta anche politica, voleva dire, no? In un certo qual
2: senso. Giusto, sì. Non togliendo ovviamente niente alle competenze dell'Assemblea e del Presidente dell'Unione, quindi congiuntamente, però ritengo che la giunta esecutiva debba fare anche questo tipo di attività, ossia politica.
0: Ecco, ci sono stati in questi due ultimi mandati vostra coabitazione, uno alla giunta, uno all'assemblea, nei quali insomma a momenti hanno fatto emergere così dei punti di disaccordo, di confronto, no? Che, come anche ben diceva lei adesso, Paolo, De Marin, hanno portato a galla diversi modi di vedere e di approcciarsi ad alcune questioni importanti, a volte anche formali, ma importanti, di percorso, di futuro. Ecco, come siete riusciti ad appianare queste vostre divergenze, diciamo così, Corva?
1: Ma guardi, in realtà è ovvio che non sempre si riesce ad avere le stesse posizioni, le stesse opinioni su tutto, non lo si ha nemmeno con la moglie che uno sceglie per il resto della vita. Però penso che questo sia stato un momento molto positivo per il nostro rapporto, perché in effetti da un punto di vista ci ha fatto anche crescere, cioè il fatto che uno matura a tal punto che riesce a superare le divergenze con un dialogo e senza confronti, troppo, diciamo, aggressivi e conflitti, appunto, sì, confronti aggressivi o conflitti, è senz'altro una cosa estremamente positiva. Cioè, quando anche mi chiedono se Paolo ed io ci condividiamo insieme, ovviamente rispondo di no, perché è diciamo una cosa che non è più possibile in base a quello che sono gli atti interni dell'Unione.
0: Da 2014, no?
1: Appunto, però non manco mai a dire che c'è un forte coordinamento tra me e Paolo, e un grande desiderio comune di contribuire alla crescita della comunità nazionale italiana, ovviamente ognuno in modo proprio. Ritengo sia estremamente positivo che ci sia questo cambio alla dirigenza dell'esecutivo, perché è giusto che ognuno dia un po' il proprio timbro su quello che vuole sia, diciamo, il modo di guidare la giunta esecutiva. Certo. Io mi sono concentrato tanto, diciamo, sugli aspetti operativi, anche perché abbiamo in questi 8 anni realizzato tantissime iniziative e anche sono in pratica raddoppiati i fondi a nostra disposizione e oserei dire anche triplicato il lavoro, e dunque diciamo che mi sono concentrato di più su quello, anche se poi ecco, se uno va a analizzare un po' diciamo le comunicazioni dell'Unione Italiana, ecco, basta pensare all'ultimo anno. Io nell'ultimo anno ho incontrato assolutamente tutti i sindaci e tutti i vice sindaci che sono stati eletti, e da questi incontri politici sono usciti anche, diciamo, questioni concrete. Ecco, proprio qualche giorno fa abbiamo sottoscritto l'accordo per l'ampliamento della scuola elementare di Rovigno con la città di Rovigno. Dunque il mio approccio è stato mio e dunque è giusto che adesso cambiamo e che Paolo abbia la possibilità di dare un proprio timbro all'esecutivo.
0: De Marin, voleva aggiungere lei qualcosa alla mia domanda?
2: Sì, ecco, mi permetto di dire che comunque con Marin ho trascorso non soltanto i 2 mandati sui di Presidente della Giunta, ma qualche anno in più, perché ha avuto anche incarichi all'interno dell'amministrazione, sì, certo, dell'Unione Italiana. Quindi però se focalizziamo il lavoro della Giunta e quello di Presidente dell'Assemblea, ossia dell'Assemblea, siamo riusciti comunque a collaborare bene, perché abbiamo sempre messo davanti tutto un dialogo aperto tra di noi, però ovviamente in politica poi dopo un dialogo, anche una veduta diversa delle cose, c'è stato sempre un compromesso politico tra noi due. Questo è sicuramente riuscito poi a, diciamo, farci funzionare nei ruoli in cui eravamo chiamati a ricoprire. Quindi dialogo, comprensione, compromesso, e ovviamente sono stati, diciamo, quelli i punti su cui siamo riusciti poi a lavorare bene, diciamo bene. Però ovviamente da non dimenticare anche il fatto che non ci siamo mai permessi di far entrare anche le diversità di opinione, anche a volte di scontri, diciamo così, ma questo è un termine, scontro forse un po' troppo pesante, a livello personale. Siamo sempre riusciti ad avere una comunicazione comunque sana.
0: Ecco, per la prima volta passo ad un altro argomento, così anche perché abbiamo ancora poco tempo a disposizione. Alle 2 massime funzioni UI non c'è un candidato con residenza in Slovenia. Questa mancanza, come recita il regolamento elettorale UI, andrà colmata con la presidenza dell'Assemblea, ovvero ciò significa che il futuro presidente dell'Assemblea sarà un consigliere proveniente da una comunità degli italiani del territorio sloveno. Ecco, guardando i nomi di candidati, le possibilità che hanno di venire eletti, avete già un'idea di chi potrà essere il futuro presidente dell'Assemblea? De Marin.
2: Ma sì, ovviamente abbiamo preso atto di quelli che sono le liste consegnate, le candidature accolte. Ci sono persone in grado di poter svolgere il ruolo di presidente dell'Assemblea, persone che comunque hanno già in passato, diciamo, ricoperto cariche importanti, e anche persone che comunque, anche se non hanno ricoperto cariche importanti, sono molto vicine alla nostra realtà, diciamo, della struttura organizzativa dell'Unione Italiana, e credo che quindi non ci sarà un problema nell'individuare tra i 10 consiglieri del capodistriano il futuro presidente dell'Assemblea. Devo soltanto, ecco, rimarcare e ricordare che questa scelta non è stata una scelta fatta a tavolino da me e Marin assieme sul fatto di avere 2 candidati con residenza in Croazia, ma purtroppo io posso parlare per me stesso. Dobbiamo chiedere un po' ai connazionali residenti in Slovenia il perché non si sono fatti avanti. Però dico, il modello attuale non è un modello che comunque è stato previsto dai nostri atti interni. interni, quindi non è che andiamo a colmare adesso una manchevolezza, ma in realtà già nel 2014, per scelta dell'allora giunta esecutiva dell'assemblea, abbiamo previsto questo modello, quindi in qualche modo l'Unione Italiana ha previsto questa possibilità e in questa tornata c'è appunto in attuazione questa modalità.
0: È stata prevista quando sono state sdoppiate le liste per l'elezione dei due presidenti, no? Perché nel 2010 si eleggeva la lista presidente e presidente congiuntamente, no? E dunque dal 2014 in poi poteva succedere, e allora, visti i candidati che c'erano, poteva succedere che venissero eletti tutti e due della Croazia o addirittura anche tutti e due della Slovenia, no?
2: Sì, giusto, appunto così. E questo ovviamente è quello che è previsto dai nostri atti interni. Se guardiamo da un punto di vista politico e usciamo un attimo da quello che è la nostra regola interna, credo che comunque questo ci deve far pensare di rafforzare il nostro ruolo in Slovenia e di consolidare anche il ruolo dell'assemblea, della futura assemblea dell'Unione Italiana, col presidente ovviamente in rappresentanza delle comunità del Capodistriano. Ma questo è un fatto che comunque poi dovremo, diciamo così, limare con i nostri atti interni e dare, diciamo, alla terza carica dell'Unione Italiana il ruolo che gli spetta.
0: Definire i ruoli soprattutto, no?
2: Certo.
0: Corva, invece, lei ha qualche preferenza tra i 10 consiglieri, tra i futuri 10 possibili 10 consiglieri della Slovenia per quanto riguarda la dirigenza dell'Assemblea?
1: Ma certo, alcune persone conosco di più, altre meno, alcune le ritengo preparate a questo diciamo incarico, altre meno, però tra i candidati vedo sicuramente 4-5, se non anche 6 persone che potrebbero ricoprire questo incarico. Dipende ovviamente chi alla fine verrà eletto. Certo, ci sono già i candidati dove, insomma, c'è un unico candidato e dunque si sa già chi entra in assemblea, però ci sono delle realtà interessanti e delle realtà molto, diciamo, vive nel senso di una dialettica politica, come quella di Pirano, come quella di Isola, come quella di Capodistria, dove ci sono diversi candidati e non si sa in questo momento chi potrebbe spuntare. Così che attenderemo sicuramente le elezioni e poi vedremo di capire quello
0: delle
1: che
0: urne,
1: sarà.
0: certo.
1: Appunto.
0: Ecco, Corva, rimango su di lei brevemente, se può rispondere ancora a questa domanda. Lei a breve andrà a sostituire, e questo non è un segreto, il deputato della CNI al Parlamento croato Furio Radin, che è anche vicepresidente del Sabor. Ecco, come pensa di far coincidere queste due funzioni, la presidenza di lui e la sua presenza in Parlamento a Zagabria?
1: Ma in realtà io in quel periodo, quando Furio ricopriva ambedue le cariche, sono stato molto in contatto con lui. In realtà, diciamo, ero anche nei servizi amministrativi la sua persona a contatto, la persona che poi anche viaggiava con lui in vari contesti per ovviamente portargli tutti i documenti necessari. E quello che ho notato, e che è uno dei motivi per i quali poi alla fine ho deciso di candidarmi, è che il ruolo di deputato aiuta tanto diciamo a sostenere il ruolo di presidente dell'Unione. Cosa intendo con questo? Da deputato, per forza di cose, avrò comunque tantissimi contatti politici con esponenti sia della politica qui in Croazia sia della politica in Italia, e che mi aiuteranno a intensificare quello che è ovviamente uno dei punti più importanti della mia campagna, cioè che sto spiegando alle persone, quello che dobbiamo tornare a fare è avere molti più incontri con gli esponenti politici, perché purtroppo oggi in particolar modo al Parlamento in Italia e anche in Croazia ovviamente, forse di meno al Senato, siedono persone della mia età o anche più giovani che non conoscono purtroppo nulla della comunità nazionale italiana, e di conseguenza devo far sì che ci siano molte più visite e devo anche essere molto più presente in Italia per presentare la comunità nazionale italiana ai nostri connazionali che vivono in penisola, anche come ho fatto qualche giorno fa quando ho partecipato a delle trasmissioni televisive tra Treviso e Padova. E penso che questo sia una cosa molto utile.
0: Perfetto, capito. De Marin, 10 secondi per dire se si riuscirà questa volta a superare la scarsa affluenza alle urne, l'ultima volta del solo 16% degli aventi diritto. Come invertire questa tendenza?
2: Invertire la tendenza non è facile. Noi quello che stiamo facendo in questo periodo di campagna elettorale è quello di chiamare i nostri connazionali al voto, non soltanto per una conferma di noi quali candidati, ma anche di una conferma della nostra appartenenza, perché una maggiore partecipazione dà anche una maggiore legittimità alle funzioni cui siamo chiamati a eleggere. Quindi se il mio futuro da Presidente della Giunta avrà un'impronta con un bassa affluenza, sarà anche una mia bassa forza politica poi alla fine.
0: Dunque tutti al voto, gli aventi diritto il 31 maggio prossimo. Noi per oggi ci fermiamo qui, io vi ringrazio per essere stati con noi a In Minoranza, sia Marin Corva che Paolo De Maria.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: Naturalmente grazie pure a tutti quanti voi gentili amici che siete stati in nostra compagnia. Da Lionella Pausina Acquavita, buon proseguimento di giornata e a risentirci martedì prossimo.
3: In Minoranza, a cura di Lionella Pausina Acquavita.

0: le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto a tutti da Andrea F, ben approdati all'album Charts, classifiche internazionali, assaggio, anticipazione di quello che è il nostro solo, unico e ufficiale album della settimana, il featured album di Radio Capodistria, ma soprattutto la musica delle charts degli album in Inghilterra, Stati Uniti d'America e Italia, ogni settimana con voi. Ogni settimana con voi significa in diretta la domenica nello spazio riservato ad Album Charts, come in questo preciso istante, sono le 18:05 minuti fra le 18 e le 19, con un saluto a chi ci ascolta nel programma notturno in replica alle 2 del mattino, quindi già con un piede della nuova settimana nel lunedì e naturalmente anche in seconda battuta il martedì sera alle ore 21. Tutto ciò accade qui sulle frequenze di Radio Capodistria, i soliti e ineffabili 1170 in AM in onda media, la frequenza del mito, la frequenza che tutti quanti ben conoscete, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB Capodistria o in streaming web completamente gratuito, streaming live in alta qualità radiofonica e digitale dal nostro sito ufficiale www.radiocapodistria.si. Allora, io insisto sul fatto streaming live completamente gratuito, in chiaro, perché questo significa che non avete bisogno di aprire account, di registrarvi. Lo so che è una furbata quella, no? In maniera voi ci date i vostri dati, siete lì, siete costretti, fra virgolette, per seguirci, ma invece sul nostro sito è tutto molto semplice, basta cliccare, c'è questo player e senza dover lasciarci nulla della vostra privacy o del vostro prezioso tempo, ci potete ascoltare. www.radiocapodistra.si, più avanti vi do anche quelli che sono i nostri e i miei social.

0: Allora, ho parlato fin troppo, direi che possiamo iniziare con la musica della classifica. La prima che noi vediamo è la chart britannica, compilata settimanalmente dalla Official UK Charts Company, una top 100. Come sempre, come facciamo per tutte le classifiche, non ci accontentiamo della top 10, dei brani nelle posizioni, i brani in rappresentanza degli album nelle posizioni più roventi, perché si chiama Album Charts, non per nulla. Ma siccome siamo curiosi, guardiamo che cosa c'è nella zona bassa, che spesso e volentieri ci dà delle grandi soddisfazioni. Questa settimana, per esempio, alla numero 100 c'è Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Il disco degli Arctic Monkeys di debutto, che usciva nel gennaio del 2006, conteneva singoli molto belli. Io mi ricordo ad esempio di I Bet You Look Good on the Dance Floor, oppure ce n'era un altro intitolato When the Sun Goes Down, Quando Tramonta il Sol, dicevano in un'altra canzone. Nulla a che vedere con quella, ma ci sta molto bene in apertura di Album Charts di oggi.
1: So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a drive.

0: me, man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
1: When the Sun Goes Down, Arctic Monkeys, il suono della seconda metà del nuovo millennio, perché usciva nel gennaio del 2006. Altri tempi, altra musica, quella volta si diceva la prima band tirata su dai fan su internet, insomma, con un leggero aiutino della casa discografica che ci stava dietro, perché per il resto usciva comunque per una major per quanto riguarda questo album. Allora, noi siamo pronti a entrare nella top 10 britannica. I nostri Arctic Monkeys questa settimana stavano al numero 100, decima posizione per Alex Warren con You'll Be Alright Kid, Chapter 1, volume primo, capitolo primo. Numero 9 c'è Harry Styles, Kiss All The Time, Disco Occasionally, cioè baciarsi sempre, discoteca invece ogni tanto, quanto basta, quando serve, per incontrare magari delle American Girls.

American Girls, lui è Harry Styles, questa è Radio Capodistra. Stiamo procedendo nella classifica britannica, dove alla numero 9 c'è il suo album Kiss All The Time, Disco Occasionally. Numero 8, 50 Years Don't Stop Me, Fleetwood Mac. Nuova entrata ed è, non è l'unica, è una delle due nuove entrate nella classifica britannica. La numero 7 è firmata Reverend and the Makers, questo gruppo britannico da Sheffield, se non mi sbaglio, una formazione che ogni tanto oscilla fra Northern Soul e rock indie, o non so come ben definirlo, e anche addirittura un po' di ska revival, dicono alcuni. Certamente però c'è un po' di folk in questa canzone, che iniziava praticamente un anno fa quasi la storia, la lunga storia che ha portato adesso all'uscita di questo album. Is This How Happiness Feels? È così che si sente, che si prova la felicità, e questa è la felicità nella classifica britannica, che dicevo partiva con una telefonata nel cuore della notte, cioè Late Night Phone Call.

Late Night Phone Call, avete qualcuno che potete chiamare nel cuore della notte, qualcuno a cui potete dedicare una Late Night Phone Call? Questa fra l'altro è una canzone che usciva con l'intento di ricordare che a Natale non è giusto che le persone si sentano sole, quindi chiamate non solo chi conoscete, ma anche pensate magari a fare una telefonata a qualche conoscente un po' più lontano, qualche parente che potrebbe sentirsi abbandonato. Un bel pensiero da parte del reverendo e i suoi makers John McClure, che tutti chiamano il reverendo, che sembra un po' il fratello un po' più anzianotto, messo un po' peggio di Robbie Williams oltretutto. Brano strano è questo, con delle sonorità che a seconda dell'arrangiamento potrebbero essere anni 50, anni 60, anni 80, anni 90, nuovo millennio, non si capisce molto bene dove collocarli, non forse tipico di tutta la loro musica, ma certamente una delle cose che ha contribuito a portare in classifica Is This How Happiness Feels, il loro album, New Entry, alla numero 7. Numero 6, Bad, Michael Jackson, c'è in giro il documentario, c'è anche questo album. Numero 5, Thriller, Michael Jackson, c'è in giro il documentario, c'è anche questo album. Numero 4, Olivia Dean, The Art of Loving. Numero 3, Noah Kahan, The Great Divide. In testa chi ci sarà? Beh, The Essential Michael Jackson, c'è in giro il documentario, ci sono i successi di Michael Jackson. Numero 2 invece, l'unica altra nuova entrata altissima è la compilation 25, The Ultimate Collection, compilation dei Westlife, un disco che doveva uscire a febbraio, doveva uscire a gennaio, poi doveva uscire a febbraio, poi l'hanno spostato a maggio dicendo che ci sono dei problemi di programmazione. Per una compilation di Greatest Hits, secondo me i Westlife, alla faccia della boy band dell'immagine di bontà, stavano litigando fra di loro per i diritti discografici. Adesso è uscito, 25 contiene, come dice il titolo, 25 grandi successi, fra cui la loro versione di Billy Joel, Uptown Girl.

0: più grandi autori della musica americana, lasciato fuori scandalosamente da questa nuova classifica veramente idiota che ha fatto il New York Times sui grandi autori americani. Sono stati in molti a scandalizzarsi, e non è soltanto Billy Joel che manca, ma ci sono, c'è gente come Young Thug o roba del genere che entra tra i grandi autori statunitensi. Vabbè, insomma, roba da farvi rivoltare veramente nel sonno. Ecco, io a proposito di Billy Joel, volevo raccontare che stavo guardando una sua intervista qualche giorno fa, nella quale lui spiegava il suo principio per il quale non vende più i biglietti per le prime file dei suoi concerti. Non so se avete sentito questa cosa. Lui dice: le prime file sono quelle costosissime, e lì c'è tutto un business, c'è gente che insomma ci marcia sopra, c'è chi compra i biglietti prima e poi per speculare li vende a prezzi assurdi, ma cosa tipo $50,000 per stare in prima fila, eccetera eccetera. Lui ha detto: bisogna dare un taglio a questa cosa, bisogna smettere, e ha pensato a una bella soluzione. Lui dice: io le prime file dei concerti non metto in vendita i biglietti, e poi questi biglietti li do ai ragazzi della mia crew, quindi di quella che è la sua equip tecnica, e li mando a cercare quelli che stanno in fila, magari quelli che sono dietro, quelli che ancora non hanno nessuna speranza di avere un biglietto, e glieli faccio dare a loro a un prezzo praticamente molto popolare. Così in prima fila mi ritrovo dei fan, mi ritrovo delle belle facce, mi ritrovo delle persone che hanno voglia di ascoltare la nostra musica e sono super contenti di essere lì, e non chi ci sta lì scocciatissimo perché insomma c'è per motivi, come dire, corporate, o perché gli è stato regalato questo biglietto super caro. Però poi ha aggiunto che siccome i ragazzi della sua equip tecnica sono per la maggior parte ragazzi, quindi uomini, in genere dice chi cercano ragazze, per cui ci mi ritrovo le prime file piene di bellissime ragazze e siamo ancora meglio, la band è super contenta. Lui questa cosa l'ha spiegata ad Elton John, che gli ha detto: ma è vero che tu non vendi i biglietti dei concerti? Gli ha spiegato il principio, Elton John dice gli si è accesa una lampadina in testa, e adesso nelle prime file dei concerti di Elton John ci sono solo bellissimi ragazzi. Billy Joel, molto divertente, mi sa che gli devo dedicare ancora una canzone, anche perché adesso passiamo alla classifica americana, alla top 200 di Billboard. Numero 200, Forrest Frank, che rientra con Child of God. Ma se io per par condicio musicale o di statistica vado verso la numero 100, dove trovo Zach Bryan con l'album omonimo, alla 102 chi ci trovo? Il Greatest Hits volume primo e secondo, proprio di Billy Joel. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Tell Her About It, lui è Billy Joel, grande successo questo del 1983. Dello stesso anno c'era anche Up Down Girl, che fra l'altro ascoltavamo prima nella versione, diciamo un po' rovinata, non proprio bellissima, dei Westlife, dal loro Greatest Hits nella classifica britannica. Ecco, abbiamo fatto una bella scorpacciata di Billy Joel per rettificare anche quelli che sono i torti e le stranezze, le bizzarrie mentali della critica statunitense del New York Times. Andate a leggere, a cercare, e su Google troverete probabilmente molta gente che si sta scandalizzando

questa cosa che ho cercato di spiegarvi in maniera molto sommaria. Siamo pronti a tuffarci nella top 10 americana, la top 10 della top 200, quindi molto nobile. Numero 10, Bad Bunny con The Beat Armas Photos, anzi, ehi, c'è Bad Bunny con The Beat Armas Photos. Numero 9, Morgan Wallen, One Thing at a Time. Numero 8, facciamo una top 10 tutta al femminile. C'è Olivia Dean con The Art of Loving, e lei dice che è molto facile innamorarsi di lei.

So easy to fall in love with me, dice la nostra brava e naturalmente anche molto bella Olivia Dean con The Art of Loving, numero 8 nella classifica ufficiale americana. Numero 7 BTS con Ari Rang. Numero 6 fenomeno Michael Jackson, anche qui Michael Jackson con Number Ones. Numero 5 Thriller Michael Jackson. Numero 4 Morgan Wallen con I'm the Problem. E in terza posizione, nuova entrata, quello che è l'album dal quale proviene anche il nostro sigla single della settimana. Lei è un'altra artista bella e brava dal mondo del country, questa volta un artista che parte proprio dal country doc per fare un country pop non troppo annacquato, senza troppi compromessi, e che adesso dice, dopo un certo periodo sentimentalmente difficile, che alle volte vale la pena di sentirsi soli e di vivere in santa pace, cioè di essere Loneliest Girl.

Loneliest Girl, Kacey Musgraves, classifica ufficiale americana. Siamo oramai in zona completamente al femminile, come vi dicevo, per le scelte che ho fatto oggi. Difatti alla numero 3 c'è la nuova entrata di Kacey Musgraves, in testa c'è The Great Divide, il nuovo album di Noah Kahan, ma in mezzo alla numero 2 c'è Dandelion, di un'altra artista con la frangetta dai capelli scuri esattamente fino all'orlo degli occhi. Lei è Ella Langley, naturalmente, questa è la title track del suo nuovissimo album.

0: Dandelion, Ella Langley. Bisogna dire che ci sono un sacco di belle sorprese che escono a questo mondo del country pop al femminile, no? Pensate non soltanto a Taylor Swift, ma anche, diciamo, Kacey Musgraves, Ella Langley. Ultimamente ci sono state parecchie artiste che hanno tirato fuori dei dischi molto più belli dei loro colleghi e soprattutto alcune delle cose più interessanti della scena musicale americana autorale. Con questo abbiamo concluso con la chart statunitense. Come vi dicevo, Ella Langley con il suo nuovo album sta alla numero 2, il suo secondo disco in studio, Dandelion. In testa c'è Noah Kahan con The Great Divide. Siamo pronti a passare alla classifica italiana, quella della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. La classifica si chiama Top of the Music. Oggi a mo' di curiosità, come sempre, andiamo a scavare nella zona bassa di questa chart per vedere che cosa ci troviamo. Numero 100 c'è Luke con Potere il giorno dopo. Io mi voglio fermare un pochino più su questa volta perché c'è una compilation che riguarda una band storica, Pooh 60, la nostra storia. La storia dei Pooh sta in 93esima posizione, una nuova entrata, ed è un disco che contiene, non lo so, una caterva di canzoni, perché penso sia addirittura un album quintuplo o qualcosa del genere. Veramente un disco pieno di brani. Questa volta facciamo un salto al 1979, una canzone che io mi ricordo proprio da bambinetto, quando si cantava un brano nel quale i Pooh dicevano: io sono vivo. Please.
1: Album charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: Io sono vivo, grandiosi pure, questo cofanetto quintuplo, la nostra storia Pooh 60, un disco effettivamente immenso, insomma un disco che raccoglie tutta la carriera di questa band, bel lavoro di rimasterizzazione, oltretutto un disco molto curato. Questa settimana nella chart italiana troviamo alla 93esima posizione. Ho fatto volentieri assieme a voi un salto al 1979 per ascoltarci questo brano. Entriamo nella top 10, numero 10 c'è Achille Lauro, Comuni immortali che continua a soffrire sospirando amor.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Amor, Achille, Lauro, naturalmente io lo punzecchio sempre un po' per questa sua maniera di essere tutto sofferto, in tutti i brani è abbastanza uguale. Numero 10, comune immortale nella chart italiana, Giulie, Solito Cinema. La numero 9, Bad Bunny, Ehi, Devi Tirarmas Fotos, anche qui alla numero 8. Disincanto di Madame scende di una posizione, sta alla numero 7, questa volta l'ascoltiamo insieme a Marrakesh, che dice che lei in fondo voleva capire.

Volevo capire, io da non appassionato di Madame, devo dire che questa traccia non è male, la collaborazione di Marrakesh è anche molto ben inserita all'interno di questo brano con un testo interessante. Disincanto numero 7 nella classifica italiana, onore al merito. Numero 6, Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Numero 5, eccolo qua, anche in Italia, Michael Jackson, non con gli album vecchi che troviamo più giù nella classifica, la compilation number 1 alla 14, eccetera, eccetera, Thriller alla numero 20, però questa è proprio la colonna sonora del documentario Michael Songs from the Motion Picture. Ci sono tutta una serie di grandi successi, 13 soltanto i brani. Scegliere 13 successi nel repertorio di Michael Jackson è un lavoro non da poco, nel senso, no, che ce ne stanno veramente qualche dozzina in più, ma fra questi non può mancare anche una canzone che tutti ben conoscete con un grande Eddie Van Halen alla chitarra. Sto parlando di Beat It.

Certo che non era male come dischetto. Thriller 1982, c'era anche Beat It, Eddie Van Halen ospite alla chitarra. Lui raccontò, è molto famoso questo aneddoto, che è arrivato in studio, non si accorse neanche che c'era Michael Jackson, che stava seduto nel retro dello studio, tranquillo, proprio nell'oscurità. Lui arrivò, piazzò i suoi amplificatori, fece il suo assolo, gli dissero grazie, va bene così, perché andava bene praticamente alla prima. Disse poi dal buio si alzò questo personaggino con quella che Eddie definì la sua Mickey Mouse voice, una voce da topolino, e gli disse grazie o qualcosa del genere, stringendogli la mano. Grandi storie dalla storia della musica. Michael, colonna sonora numero 5 nella classifica italiana. Numero 4 c'è Olly, Tutta vita sempre. Terza posizione Jolie, Tutto è possibile. Numero 2 Vangelo, Shiva. In testa Saif con Santissimo. Con questo abbiamo concluso con la classifica italiana e concluso con le chart. Manca l'appello solo e soltanto il nostro featured album, che cos'è? È il solo, unico, inimitabile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Ve lo anticipo qui, la domenica in coda ad Album Charts e poi lunedì nel suo spazio apposito, mezz'ora nell'ambito di Pomeriggio Ore 4, ce lo ascoltiamo nei dettagli, ascoltandoci 6 o 7 brani, uno spazio che molti di voi apprezzano e ascoltano, e ve ne sono grato. E so che è una cosa che non si fa spesso in radio, sentire tante canzoni da un disco, ma così avete modo ogni settimana insieme a Radio Capodistria sottoscritto di scoprire un album nuovo. E questa volta ve lo dico onestamente, con tutto questo discorso che facevo prima delle varie cantautrici un po' più country americane, di questa musica un po' più acustica che sta ritornando, Noah Kahan in classifica, no, le varie Kacey Musgraves eccetera eccetera, e la Langley che vedevamo, mi è venuta voglia di ascoltare un bel disco acustico, di cercare qualche bel lavoro cantautorale. C'è questo artista che la stampa inglese sta incensando, che è un artista giovane, perché classe 2003, chiamato Thomas O'Donohue, che però si fa chiamare Dove Ellis, già il nome mi sta simpatico, arriva dall'Irlanda ed è una delle nuove speranze del folk acustico o del cantautorato acustico dall'influenza folk oltremanica. È un artista che ha pubblicato tutta una serie di singoli che hanno avuto molto successo, To the Sandals nel 2025, poi una serie di EP, oltretutto è stato subito preso e coccolato dalla BBC, da riviste come Paste Magazine per esempio, addirittura la stampa non specializzata come The Economist si è occupata di lui spesso e volentieri. Adesso esce il suo disco di debutto, si intitola Blizzard, e noi ne parleremo il lunedì nei dettagli. Oggi a farci da sigla di coda c'è una canzone molto che esemplifica molto bene il suo stile, il suo suono, si chiama Pale Song, la canzone pallida, pure lui è abbastanza palliduccio da vedere, e lunedì ce lo ascoltiamo nei dettagli. Dove Ellis, per il momento grazie a tutti voi per l'attenzione, al mio staff tecnico per la messa in onda, un abbraccio a tutti, un saluto alla settimana prossima da Andrea F. Please. Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Blizzard, la tempesta praticamente dell'album di debutto del talentuoso Dove Ellis.

0: no.
1: Truly Medley 90s, i formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Urizzi.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
2: Italia e tanto altro ancora, in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.

Buon pomeriggio, meglio buon 19 maggio, quasi quasi estate, beh non proprio, quasi tutto a posto? Assolutamente no. Il quasi, si sa, insomma, è la parola che meglio descrive la vita media di noi comuni mortali, cari amici. E che dire, siete su Radio Capodistria, l'unica frequenza dove il quasi viene celebrato come quasi un trionfo. Questo è pomeriggio ore 4, io sono Samuel e oggi, come ogni martedì, cercheremo di dare un senso a tutto questo caos, o almeno di metterci una colonna sonora decente, diciamo così. Fuori, come dicevo, ecco, per chi si fosse affacciato alla finestra, il maggio non ha ancora deciso se fare l'estate o l'autunno, ecco, alberi fioriti, cielo a volte grigio, a volte soleggiato, insomma, che ne so, come un'orchestra che accorda gli strumenti prima di un concerto che potrebbe anche non iniziare mai. Noi intanto iniziamo, prima fermata, l'inferno, quello col cartello Highway to Hell. 1946, nasce a Melbourne Phil Rudd, batterista di AC/DC in due periodi distinti, 1974-1982 e 1994-2014, poi se non sbaglio è tornato di nuovo, insomma l'uomo che ha scandito il tempo di uno dei riff più iconici del rock, non il più famoso, non il più tecnico, ma il più dritto, diciamo così, come la sua vita del resto. Phil Rudd ha avuto una carriera fatta di successi, licenziamenti, rientri e qualche guaio giudiziario, minacce di morte, droga, arresti domiciliari, tutte quelle cose lì, insomma un vero rocker. Peccato che oggi nel 2026, cari amici, i rocker, diciamo così, veri siano quasi estinti. Lui è ancora vivo, ha 78 anni. Probabilmente a guardare i replay dei vecchi concerti in TV, o chissà, insomma. Fatto sta, buon compleanno Phil, continua a battere, il tempo intanto corre più veloce del tuo rullante. E dall'Australia vogliamo in Liguria, Alexia, quella di Me and You, ve la ricordate, insomma anni 90 e ulala, per chi se lo ricorda, insomma 1967, nasce il 19 maggio, buon compleanno quindi, nasce alla Spezia Alessia Aquilani, questo è il suo vero nome. Cantante dance, icona degli anni 90, vincitrice di Sanremo nel 1997 con Per dire di no. Me and You è il suo brano più noto, almeno a livello internazionale. Sentiamolo, Alexia. One day.

Me and You, io e te, Alexia, ha venduto 1 milione di dischi, ha fatto ballare l'Europa, poi è sparita. Come tanti, ecco. Oggi ha 59 anni, qualche volta torna in TV, qualcuno ancora la ricorda, ma la dance, cari amici, ecco, si sa, è un genere crudele. Ti fa diva per 10 anni o anche meno, poi ti lascia in un angolo. Comunque, buon compleanno Alexia, speriamo che qualcuno oggi si ricordi di fare Ulala per te. Noi andiamo avanti, dai ritmi ballabili passiamo a chi il rock l'ha inventato. Pete Townshend, il manico con il braccio rotante, diciamo così, 1945 il suo anno di nascita, nasce a Londra. Chitarrista, leader degli Who, compositore di rock, opera, diciamo così, insomma, una sorta di pioniere del feedback e del braccio che gira. Bob O'Reilly, il suo inno generazionale, forse solo una sigla perfetta, sentiamolo.

Bob O'Reilly, un titolo che non dice niente, ma che quando parte la batteria di Keith Moon capisci tutto. Townsend ha scritto canzoni immortali, ha distrutto chitarre, ha fatto pace con i suoi demoni. Oggi ha 81 anni e ancora quando suona sembra un ragazzino. Buon compleanno quindi Pete, continua a far finta di distruggere tutto. Noi intanto applaudiamo. E da Londra atterriamo in Giamaica, ma con scalo a New York. Grace Jones, un nome, una maschera, soprattutto un mito. Ecco, 1948, mannaggia, passano gli anni anche per lei. Nasce a Spanish Town in Giamaica, modella, attrice, cantante, più che un artista, un'installazione umana letteralmente. I've Seen That Face Before è un brano che mescola reggae, jazz e quella sua voce che sembra un coltello che taglia la seta. Buon compleanno anche a Grace Jones.

ma insomma mi sembra doveroso ricordarlo. Muore nel 2016, muore John Barry, chitarrista appunto dei Beastie Boys agli albori, prima che diventassero il trio rap che tutti conosciamo. Era nato a New York nel 1963, morì a 53 anni. La sua chitarra si sente nei primi demo, ma non dei grandi successi, e noi invece ascoltiamo appunto uno dei grandi successi, anche per onorare lui, insomma, chi ha posato le fondamenta di questa band che poi è diventata famosissima, i Beastie Boys, e questa insomma la conoscete tutti.

John Barry dei Beastie Boys, lo ricordiamo, insomma l'abbiamo ricordato con You Gotta Fight For Your Right To Party, una hittona, una canzone che insomma del rivoluzionario nel vero senso della parola ben poco, ma che comunque prova in qualche modo a far capire che nulla si ottiene automaticamente, che per ogni qualsiasi diritto bisogna lottare. Mannaggia, John Barry, un nome, un volto, una chitarra. Quando i Beastie Boys erano ancora una band punk hardcore, lui c'era, poi se n'è andato, ha fatto altri progetti e la storia ha preso un'altra strada. La sua eredità è piccola ma esiste. E mentre abbiamo ascoltato Fight For Your Right, ricordiamoci che anche Chi Non Arriva in Cima ha contribuito a costruire appunto le fondamenta. John Barry se n'è andato nel 2016, il suo diritto a festeggiare forse lo aveva già perso da un pezzo però. E chiudiamo con una regina, Madonna, il suo inno alla posa perfetta, diciamo così. Era il 1990 quando Madonna inizia una permanenza di 3 settimane al primo posto negli Stati Uniti con Vogue, l'ottavo singolo numero uno negli Stati Uniti, nato come lato B di un altro brano e poi diventato invece un manifesto della cultura del ballroom, delle pose, della bellezza effimera e quelle cose lì. Madonna non l'ha inventata ma l'ha rubata con classe, ha preso una sottocultura underground, l'ha lucidata, l'ha portata in TV e l'ha venduta.

al mondo intero. Questo è il suo vero talento, non creare ma riconoscere e farlo diventare oro. Oggi nel 2026 Vogue insomma è ancora un inno, un ballo, un modo di dire, e Madonna è ancora lì a fare cose che non capiamo, ma il suo vero potere forse era proprio questo: non essere capita e farci credere che fosse colpa nostra.

Ben ritrovati anche nella seconda parte di Pomeriggio Ore 4, Radio Capodistria. Siamo al secondo blocco, quello dove le nuove uscite cercano in qualche modo, o cercheranno, ecco, di convincerci che la musica non è soltanto nostalgia. E spesso ci riescono, ma con fatica, secondo me. Oggi parliamo di ragazzi con la morte nel cuore, diciamo così, di ambientalisti da discoteca, di collettivi canadesi che si ricordano degli umani e di post-punk che non disdegna una melodia. Iniziamo con un bel titolo, Death Wish, desiderio di morte. Perché no, insomma, è così. I The Haunted Youth sono la band in questione, il progetto di Joachim Liebens, ragazzo di Hasselt, che con Dawn of the Freak aveva fatto piangere gli adolescenti di mezza Europa a suo tempo. Ora torna con Boys Cry 2, il secondo album, influenze Nirvana, Alice in Chains, My Bloody Valentine. E stavolta, ecco, l'album non è registrato in cameretta ma in un vero studio, con una vera band e la stessa identica voglia però di stare male, quindi diciamo così. Death Wish è il singolo con la partecipazione di Max Fry. 8 minuti di quiete tempesta, Grand Showgaze, un titolo che non lascia spazio a interpretazioni. Death Wish, insomma, un titolo che a 20 anni fa, diciamo così, fa figo, a 30 un po' meno, a 40 fa un po' di tristezza, ma che dire. Joachim Liebens ha 30 anni e continua a cantare come se il mondo gli avesse appena schiacciato il cane. Boys Cry 2, anche i ragazzi piangono, giusto, ma a volte basterebbe anche solo parlare oppure ascoltare, purtroppo è così. Parlando di ascolti, cari amici, passiamo ad una band che ha preso il cambiamento climatico e l'ha messo in discoteca, perché l'ironia, si sa, insomma, è l'ultima forma di intelligenza. Sto parlando dei Telehealth. Green World Image, secondo album prodotto dalla Sub Pop, insomma, che se ne intende di queste cose, 13 tracce che prendono di mira le grandi industrie, la cultura progressista e il guadagno come unico scopo umano. Post-punk, synth techno-industriali, ritmi da Seattle dell'era Bezos, diciamo così, con un sottotitolo, Donor Country a Good Cause. Ecco, questo sarebbe il sottotitolo, un'ode accesa all'industria del pop, ci dicono, ma insomma. Io ho scelto Yesify Me, che trasforma la New Wave in terapia psicologica, e Silver Spoon, che è, insomma, un cucchiaio d'argento, probabilmente per quelli che sono nati ricchi e si credono alternativi. I Telehealth, Pomeriggio Ore 4, buon ascolto.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: papà.
1: Bentornati anche al terzo blocco, terza parte, quello dove dopo aver sfogliato il calendario e annusato le nuove uscite ci fermiamo un attimo, nel senso che la musica a volte non ha fretta e qui abbassiamo un po' i ritmi, andiamo ad immergerci in sonorità più alt pop. E anche noi, insomma, iniziamo con una che D&D non ne vuole sapere. Di chi stiamo parlando? Di l'amante Giorgia Pietribiasi, nome e cognome. Dopo un debutto che aveva fatto colpo, torna con un nuovo lavoro, prodotto in una chiesa di Schio con l'approvazione del Vaticano, ecco, specifichiamolo. Il suo Non dico addio è un brano ricercato, scontroso, che sembra volerti allontanare in qualche modo, ma se insisti poi ti si svela. L'amante è un nome che è un po' già un programma, è un artista che non fa calcoli, non specula, non si adegua. Il mercato però oggi, insomma, ama i calcoli. Detto ciò, lei ha scelto una chiesa, come ho detto, e il Vaticano ha detto di sì. Chissà, forse perché i testi sono abbastanza cattolici, non lo so, forse perché la musica è così potente che nemmeno i preti hanno saputo resistere. Non dico addio è la canzone appena sentita, buona a sapersi, perché in un'epoca di saluti frettolosi e relazioni liquide, qualcuno che resta è già una notizia. Dalla chiesa di Schio voliamo in Sudan, passando per il Wisconsin. Dua Saleh, con un ospite d'eccezione a pomeriggio alle 4. Dua Saleh, Off Earth and Wires, è un album caloroso, spirituale, frenetico, un album che esplora i concetti di casa, di umanità, di rinnovamento, con la collaborazione di Justin Vernon, a.k.a. Bon Iver, poi tanti altri. Un album che intreccia indie, R&B, pop elettronico, folk sudanese, dance britannica, reggaeton, un melting pot che funziona, dicono. Noi sentiamo appunto Flood col featuring di Bon Iver, questa è Dua Saleh.

Flood, alluvione, Dua sale e canta di acque che sommerge, di rinascita. Bon Iver arriva con il suo falsetto e la sua barba e il risultato è un pezzo che potrebbe piacere sia ai fan della world music che a quelli appunto di Bon Iver. Peccato che i fan del sopracitato siano ancora, diciamo, in lutto per For Emma Forever Ago, ma tant'è, ecco. Questo Off Earth and Wires di terra e fili, come noi del resto, attaccati alla terra e connessi a chissà cosa, è un album da tenere d'orecchio. L'artista è Dua Saleh. E dopo i flussi migratori, un po' di noir, cari amici. I Late Transmissions, con una frontwoman che promette in qualche modo di strapparci il cuore. Late Transmissions starring Eve Quatermain. Questa è, diciamo, la compagine. The Heart Wants What It Wants è invece la canzone che andiamo ad ascoltare, tratta dall'album di debutto. Dietro due vecchi amici del post-punk del Merseyside, David Balfe e David Hughes. Davanti appunto Eve Quatermain alla voce, che combina potenza rabbiosa e vulnerabilità incrinata. Un sound molto cinematografico, come sentirete, colonne sonore widescreen, pop orchestrato anni 60, jazz e noir anni 90. Davvero un bell'album. Ascoltiamo The Heart Wants What It Wants.

The heart wants what it wants, il cuore vuole quello che vuole. E a quanto pare il cuore di Eve Quartermain vuole il noir, il jazz e le orchestre, nonché un po' di rabbia, anzi tanta rabbia. La sua voce è il vero punto di forza di quest'album, una voce che ti entra in testa, ti scava dentro e quando esce ti lascia un vuoto inquietante, ma almeno è un vuoto inquietante nonché elegante. I due David invece fanno da cornice, diciamo così, insomma, poveretti. Beh, l'album comunque bisogna dire è molto piacevole, forse anche troppo, ma Eve promette di essere una fan fatale e noi come sempre ci fidiamo. Quindi che dire, abbiamo sentito, ripeto, perché insomma non è facile da ricordare, Late Transmissions starring Eve Quartermain. E dopo il noir, la psichedelia, i Pigeon, che tornano con un album che è una festa senza limiti, tanto per alzare un po' il ritmo, Outer National, album di debutto del quintetto di Margate, psichedelia, afrobeat, krautrock, post-punk, punk-funk, c'è di tutto, un disco che attinge alla potenza del groove e alla ricerca del significato di casa. Dei Pigeon ascoltiamo Energy.

Energy, energia, i Pigeon ne hanno tanta, forse troppa. L'album è un viaggio, dicono, un'esplorazione cosmica, ma a forza di viaggiare a volte si perde un po' di vista la meta, secondo me. Loro però non sembrano preoccuparsi. Il loro debutto è, appunto, come ho già detto, una festa, un ritmo, un'idea. Il significato di casa, cari amici, vi chiederete, beh, insomma, forse è proprio questo, un posto dove puoi fare tutto il rumore che vuoi. Beh, insomma, dipende dai vicini, ma quello è un altro discorso. Eh sì, e ora i Deary, sì, quelli del post-punk eterneo, come dire, che arrivano in Italia, due date a novembre, per chi ha pazienza, ecco. Dopo l'album Birding, di cui abbiamo parlato, annunciano questi due concerti il 12 novembre a Milano e il 13 novembre a Ravenna. Biglietti a 15 e 16 euro, un prezzo secondo me onesto per un trio che il successo lo sta inseguendo con calma. Ascoltiamo The Drift.

Deary, Draghi a pomeriggio alle 4 con The Drift, alla deriva. I Deary navigano nel dream pop, nel post-punk, in quelle atmosfere rarefatte che piacciono tanto a chi ama perdersi. Due EP, un album e ora questo tour. I prezzi sono accessibili, quasi un regalo, forse perché insomma sanno che il pubblico in Italia è esigente, oppure che l'Italia è in crisi, chi lo sa, insomma, o forse perché sanno che la musica oggi non paga, ma loro ci credono comunque. E noi intanto che facciamo? Noi intanto li aspettiamo, ecco. E chiudiamo questa terza parte di pomeriggio ore 4 con un viaggio nel Sahara. Tammy Crest, la voce dei Tuareg, torna con un nuovo album. Assikel, il sesto album, significa viaggio in Tamashek. La band racconta le difficoltà del popolo Kel Tamashek, l'esilio, la perdita, la resistenza. Un suono più diretto, più viscerale. Album registrato dal vivo su un nastro analogico. Per 20 anni hanno illuminato il Sahara con la loro musica. Adak Oyantit è il titolo della canzone che ho scelto. Non so cosa significa, titolo incomprensibile, ma il groove si capisce subito. I Tammy Crest sono una delle band più importanti del deserto, si può dire. Raccontano storie di chi non ha voce, di chi vive ai margini, e lo fanno con chitarre che suonano come il vento e ritmi che sembrano passi sulla sabbia, diciamo così. L'album, dicono, sia una svolta, più rock, più diretto, meno fisico, più anima. Sentiremo. E con questo viaggio nel deserto, la nostra terza parte volge al termine. Ora una pausa, poi il quarto ed ultimo blocco, dove tireremo in qualche modo le somme, faremo i saluti e ci lasceremo, almeno ci proveremo, con un sorriso. Chissà, vediamo. Restate sintonizzati su Radio Capodistria, tra poco.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati anche nell'ultimo atto di questa trasmissione, quello dove dopo aver esplorato i compleanni, nuove uscite e viaggi nel deserto, diciamo così, ci resta solo che, ecco, tirare le somme in qualche modo, insomma, ultime canzoni, poi saluti. Ma prima un altro giro, appunto, perché la musica a volte è come la pioggia, non sai quando smette, ma sai che tornerà. E iniziamo con una band che non aveva bisogno di presentazioni, ma che comunque si presenta. I Block Party, la band londinese che annuncia un nuovo album, Anatomy of a Brief Romance, prodotto da Trevor Horn. Il primo singolo è Coming On Strong, quello appena sentito. Kelly O'Kerry, che promette quindi il disco più intimo e personale, raccontando la separazione della sua compagna e il ritrovamento dell'amore. Ogni testo è qualcosa che mi è realmente successo, ha dichiarato. Coming On Strong, dicevo, quindi arriva forte, insomma, arrivo forte, dipende come lo, insomma, interpretate, come un pugno nello stomaco oppure come un'inaspettata, diciamo così, confessione. I Block Party dopo quasi 20 anni quindi tornano a parlare di cuore, non più di politica, non più di danza, ma di cuore. Kelly dice che questa volta è vero, insomma, ed è bello credergli. E sempre a proposito di confessioni, passiamo ai Lamb Chop, quelli che hanno fatto del sussurro una sorta di religione. I Lamb Chop sono tornati con Punching the Clown, 16° album prodotto da Ryan Olson. L'ospite anche qui è Bon Iver al banjo e poi c'è un coro a 6 voci e tante altre cose. Insomma, Kurt Wagner aveva ascoltato una canzone alla radio mentre faceva benzina, ecco, la pompa di benzina, e non ha mai poi scoperto chi questa canzone l'abbia scritta, ma in quel momento, insomma, gli ha dato l'ispirazione e da quella canzone è nato questo disco da cui sentiamo Weakened, Lamb Chop.

Weaknet, indebolito, un titolo che è una sorta di dichiarazione in un mondo, insomma, di suoni perfetti, algoritmi onnipotenti. I Lamp Chop scelgono la fragilità, sarà questo o sarà qualcos'altro, non lo so. Bon Iver è al banjo, ecco, lui di fragilità col suo falsetto se ne intende. Il risultato è un album che suona come una carezza ma ti lascia molto il segno, ecco, come la benzina del resto, quella che ha dato l'ispirazione. Serve per andare avanti, soprattutto in questi giorni, ma oltre a puzzare costa anche molto e lascia il segno nel portafoglio, se non da qualche altra parte. Comunque dalla fragilità ci perdiamo nel dub. I Nightmare on Walks incontrano Adrian Sherwood, due mostri e un solo beat. Eh sì, insomma, You Bliss è la canzone che andremo a sentire. George Evelyn affida i nastri del suo In a Space Out a Sound al maestro del dub e il risultato è questa rivisitazione fresca di un classico dub reggae, sound system appunto, roba da intenditori. You Bliss, tu beatitudine, un titolo che è un ossimoro nel mondo del dub, perché il dub è fatto di vuoti, di echi, di silenzi. La beatitudine semmai arriva dopo, nelle ore molto tarde, quando magari smetti di cercarla. Questa è You Bliss, Nightmare on Walks e Adrian Sherwood.

Bliss, Tu Beatitudine, un titolo che è uno simoro nel mondo del dub, come dicevo, insomma dal dub per ora spaziamo, anzi partiamo per l'iperspazio, ci sono qui i The Cosmic Dead per un viaggio che non vi farà tornare come prima. The Cosmic Dead, Beyond the Beyond, decimo album, 4 brani per un viaggio nel cosmo profondo, brani con riff travolgenti, violino acrobatico, sintetizzatori, wah wah, phaser, impostati per distruggere. Insomma, cari amici, accendete, sintonizzatevi, immergetevi. Questa è Aether di Cosmic Dead.

Ether, l'etere, quello che ci circonda, quello che non si vede ma si sente. I The Cosmic Dead a pomeriggio alle 4 sono partiti per un viaggio interdimensionale, un viaggio che ci ha portato anche all'ultima canzone di oggi e ai saluti. E chiudiamo, cari amici, la trasmissione di oggi appunto con i Mountain Goats, loro che di album ne hanno sfornati 24 e non hanno ancora smesso. Questo è Days, 24esimo album prodotto da John Coggleton. Insomma, sappiamo che John Darnielle scrive canzoni che parlano degli anni 70, 80 e 90, del tempo che passa, dei ricordi che si accumulano, dei ponti che non portano da nessuna parte. Il primo singolo che è uscito, che è anche la canzone di chiusura, è Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. Insomma, Charlie Sheen contatta i federali, un titolo che è già una sceneggiatura. John Darnielle ha un talento, sa rendere epico il quotidiano e sa anche rendere quotidiano l'epico. L'album Days parla appunto di giorni che si accumulano. Sapete benissimo che alcuni sono nitidi, altri sono sfocati, come la vita del resto. Noi speriamo che Charlie Sheen intanto abbia risolto i suoi problemi con la legge. E con Charlie Sheen che chiama i federali, la nostra puntata del 19 maggio in qualche modo volge al termine. Abbiamo avuto, ecco, anche oggi rocker australiani, regine della dance, chitarristi, distruttori, dive giamaicane, icone immortali, ragazzi con la morte nel cuore, di tutto, post-punk affilati, artiste in chiesa, insomma, che dire. Ad ora chiudiamo con esploratori cosmici e cantastorie instancabili. Noi a pomeriggio alle 4 su Radio Capodistria. Anche oggi in qualche modo abbiamo fatto il nostro dovere, parlare di musica con il cinismo di chi l'ama, ma senza illusioni e con la consapevolezza che una canzone non cambierà il mondo, cari amici, ma forse può cambiare un'ora e quella è già una vittoria. Grazie per essere stati con noi, io sono Samuel e ricordate, se la vita vi sembra una breve anatomia di una relazione, almeno cercate di metterci una colonna sonora decente. Mountain Goats, Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, buon ascolto e a martedì prossimo.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.